0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio, non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

sul treno, perso l'aereo, fuga dal mare. Secondo piano, come se fosse l'Unipol Tower. Le vibrazioni, chiamate perse, tu vuoi parlare. Scrivo canzoni, senza l'inchiostro non sono capace. Le mie risposte sono domande, niente di strano. Le mie due facce, tipo introverso, tu dici strano. C'è un

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strade, scuole, teatro e verde. Saronno si rifà il trucco. Ancora Saronno, rifiuti differenziati male. Ecco gli accertatori. A Gerenzano, pasticcio dei codici fiscali, non trovano i miei esami. E a Uboldo, terreno inquinato dal gasolio, prosegue la bonifica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Interventi sulla viabilità, sugli stabili comunali e sistemazione degli spazi verdi. L'assessore ai lavori pubblici all'ambiente, Lattuada, tira le somme riguardo ai lavori messi in atto e programmati nel corso del primo anno di amministrazione e riguarda anche il futuro. Tra le opere più importanti ci sono quelle finanziate per 800.000 euro dalla Regione verso lo svincolo di Origio Uboldo e la realizzazione di nuovi marciapiedi dal quartiere Matteotti verso la rotatoria della Dubina. C'è poi da ricordare che è stato portato a termine, a tempo di record, il rifacimento della pavimentazione della via Portici, che ha avuto un budget da 500.000 euro. Sono state avviate anche le riasfaltature, attuate anche notturna per evitare il più possibile problemi alla circolazione. Sono state portate a termine e sono previste anche sistemazioni dei marciapiedi nella zona del parchetto degli Alpini alle vie Mazzini e Ungaretti. L'impegno del comune è anche quello di mettere in sicurezza i diversi stabili comunali. Quanto al teatro Pasta di via Primo Maggio, siamo intervenuti con interventi che hanno visto un impegno economico del comune per 500.000 di euro. L'intervento più importante riguarda la nuova scuola primaria Rodari. Il budget complessivo è stato di 11.200.000 euro. L'impegno dichiarato della municipalità è quello di inaugurare il plesso con il via del nuovo anno scolastico al prossimo settembre. Saronno. Migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e aumentare la quantità di materiale effettivamente riciclabile. Questi gli obiettivi dell'attività che vedrà presto impegnati sul territorio gli agenti accertatori di AMSA, incaricati da parte del Comune. L'intento è quello di contrastare un fenomeno riscontrato con sempre maggiore frequenza negli ultimi mesi. Numerosi conferimenti destinati alla raccolta differenziata non superano i controlli effettuati dagli impianti di riciclo a causa della presenza di materiali non conformi. In una prima fase gli agenti accertatori svolgeranno un'attività di informazione e supporto ai cittadini, verificando il corretto conferimento dei rifiuti e l'utilizzo appropriato dei contenitori e dei sacchi destinati alla raccolta differenziata. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, gli operatori applicheranno un'apposita etichetta sui sacchi o sui contenitori non conformi che non verranno ritirati. L'obiettivo di questa iniziativa non è quello di sanzionare, ma di aiutare i cittadini a differenziare sempre meglio, sottolinea il sindaco Ilaria Pagani. In una fase successiva, qualora dovessero permanere comportamenti scorretti, gli agenti accertatori provvederanno a segnalarli al comune, che potrà procedere con le sanzioni previste dalle normative vigenti. Gerenzano. In paese si trascina, dopo un anno e mezzo, il pasticcio dei codici fiscali modificati. È una vera odissea quella che continuano a vivere i cittadini, nati tra il 1929 e il 1950. Ricevuta la loro carta di identità elettronica, si sono ritrovati nati non più a Gerenzano, ma a Saronno. Secondo la nuova anagrafe nazionale, è quello il comune di nascita, dal momento che all'epoca Gerenzano era una frazione. Così l'anagrafe comunale ha modificato anche il codice fiscale, ma è successo solo nel nostro comune. In quelli vicini hanno lasciato tutto com'era, lamentano i malcapitati. Altrove le modifiche sulla base dell'anagrafe nazionale non sono state fatte e non ci sono stati problemi. Che cosa è cambiato da inizio 2025, quando è scoppiato il caso? Se tanti anziani si sono salvati dopo il blocco della procedura d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale, intervenuti in seguito alle proteste, quelli a cui la carta d'identità era già stata modificata stanno tuttora combattendo contro la burocrazia. Boldo. Procede il piano di bonifica dopo che il ritrovamento di una vecchia cisterna che perdeva gasolio ha bloccato i lavori di riqualificazione del centro storico. È un imprevisto non di poco conto quello capitato tra capo e collo al comune, che ha avviato l'iter di legge per eliminare l'inquinamento del sottosuolo. L'area è quella compresa tra via San Martino, piazza San Pietro e vicolo Crivelli. Per il momento sono stati già accantonati 250.000 euro, cifra che comprende anche l'acquisto di un altro fabbricato dismesso nelle vicinanze. La superficie è ampia, 650 metri quadrati, ma non si sa ancora quanto è grande il lotto da bonificare. Lo stabiliranno le indagini geologiche. Sulla base dell'estensione dell'area contaminata si sceglierà il metodo di bonifica più adatto. In genere è l'escavazione del terreno inquinato, che viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale, per poi essere sostituito con terreno pulito. A opere concluse si effettueranno nuove analisi per verificare che i valori rientrino nei limiti di legge. Saronno. Prosegue fino a fine luglio l'attività dello sportello di facilitazione digitale, prima dell'interruzione estiva del servizio gratuito dedicato ai cittadini che vogliono ricevere supporto nell'utilizzo dei servizi digitali e per l'attivazione della carta d'identità elettronica CIE, effettuabile anche prima della consegna della carta fisica. Lo sportello, situato dopo la reception nel Palazzo Municipale di Piazza Repubblica, Saronno, è accessibile sia liberamente negli orari indicati, sia su appuntamento, telefonando al numero 348-266-3973. A Saronno esistono altri 6 sportelli di facilitazione digitale proposti al pubblico da Poste Italiane nelle sue sedi e da associazioni che si occupano di sociale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 18 luglio. Alle ore 9.30 saranno storie con Pinuccia e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna, ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Alle 18 Santa Messa in diretta dalla chiesa prepositurale. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi, In Soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Colmegna, buongiorno. E poi abbiamo Giancarlo alla regia. Oggi nostro ospite ricorrente, perché mensilmente viene a trovarci, il dottor Daniele Nassiakos, primario della cardiologia dell'ospedale Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Benissimo. Ecco, oggi trattiamo un tema che è molto diffuso, ma anche nei bambini, nei giovani. Quindi parliamo di obesità, dottore, è un tema molto vasto secondo
3: me. È un tema ricorre sempre di più e peraltro va tenuto in conto che ricorre un po' su tutto il pianeta, nel certo. senso che una grossa percentuale di popolazioni, anche quelle che meno ti aspetteresti, hanno un grosso problema di obesità, questo per diversi problemi anche legati al tipo di alimentazione e al tipo di vita. L'Europa non è da meno, nel senso che in Europa c'è un grosso problema di obesità che coinvolge un po' tutti i paesi e l'Italia non ne è immune, pur essendo ancora classificata nell'ambito del verde, come tra i colori, cioè verde, giallo, rosso e bordeaux in termini di criticità, ecco. Di aree critiche, però siamo borderline con il giallo, ovvero in Italia il 19 è stato recentemente controllato e verificato, il 19,9% della popolazione è obesa, e poi spieghiamo che cosa vuol dire esattamente obesità, però basta che tu passi al 20 e sei già in fascia gialla. I paesi più virtuosi tra virgolette sono la Kirghizistan, la Bosnia, la Moldova, che sono intorno al 17-16% circa di soggetti obesi nella popolazione. Gli altri paesi vanno tutti verso il giallo avanzato, fino a paesi poi che noi non penseremmo, ma che sono legati al sud del Mediterraneo, come l'Egitto, così, che vanno oltre il 30% di soggetti obesi nella popolazione generale.
1: Quindi non è solo una questione di benessere, come dire, della società.
3: È una questione di disabitudine a uno stile di vita sano,
1: ecco.
3: E che poi andremo a verificare un po' su tanti aspetti. È legato alla riduzione del carichi di tipi di lavoro, della tipologia dei lavori che sono cambiati, ci sono meno lavori pesanti, ci sono sempre lavori pesanti, pensiamo a un muratore piuttosto che un agricoltore chi fa dei carichi, porta dei carichi importanti, fa dei lavori pesanti, però una buona parte della popolazione in realtà fa un'attività prevalentemente sedentaria, come so, per esempio voi in radio fate un'attività sedentaria, poi vi muoverete sicuramente,
2: certo,
3: però
2: certo.
3: Teniamo conto che anche noi in ospedale ci muoviamo, però facciamo piccoli spostamenti qua e là, quindi magari faccio 5 km in un giorno, ma con piccoli spostamenti tra una parte e l'altra. E quindi in realtà questa non è un'attività fisica vera e propria. Quindi abbiamo un consumo energetico minore, per contro una serie di alimenti sono eccessivamente ricchi in termini di di calorie e eccessivamente ricchi di carboidrati. O di grassi, e questo non va bene perché favorisce un danno alla salute. L'obesità intanto va un po' qualificata, perché bisogna capire bene cosa si intende per obesità. Partirei da cos'è il normo peso.
2: Ecco, vediamo
3: il normo peso. Il normo peso viene classificato secondo il calcolo del cosiddetto BMI, Body Mass Index, l'indice di massa corporea, che è un calcolo che si può rilevare facilmente, il BMI si può rilevare facilmente con un calcolatore su internet, è fatto praticamente dal calcolo dei chili, chilogrammi, diviso l'altezza in metri, quindi non so, 1,8, 1,80 al quadrato, e in questo caso ti viene fuori un numero. Questo numero dovrebbe essere compreso nel normo peso tra 18 e 25, c'è un ampio range di variabilità, dipende un po' dalla struttura corporea, sesso maschile, sesso femminile. Diciamo che in un maschio adulto il BMI potrebbe stare intorno al 23-24 come ottimale, in una donna tra il 21 e il 22-5 come ottimale, però il range è tra 18 e 25. Sopra il 25 e prima del 30, cioè 29,9, si parla di sovrappeso, tenendo conto che il sovrappeso sopra il 27 è un sovrappeso importante, che indica un aumentato rischio significativo. Okay?
4: Quindi c'è questa graduatoria, sì. Normopeso, sovrappeso normale, diciamo
3: sovrappeso,
4: leggero.
3: Non è mai normale sovrappeso, sovrappeso e sovrappeso importante con aumento di rischio.
4: Perfetto.
3: Perché è proprio c'è una scala graduale che fa aumentare il rischio, e poi dopo il 30 si entra nella fase dell'obesità. Obesità che si classifica in almeno tre livelli: primo grado tra 30 e 35, secondo grado tra i 35 e 40 e terzo grado oltre i 40 di BMI per come si scrive. Questo è un dato, ovviamente non basta questo dato, perché ci possono essere soggetti molto muscolosi che magari hanno una massa muscolare, ecco, importante e massa grassa relativamente normale o non eccessiva. In questo caso bisogna fare delle altre valutazioni che riguardano proprio la tipologia di grasso corporeo, quanto è a livello viscerale, quanto è a livello addominale. È importante valutare anche il giro vita, la circonferenza vita, che negli uomini dovrebbe essere inferiore a 94 cm e nelle donne al di sotto degli 80 cm. Giro vita che si misura sopra le anche e sotto le coste, con un centimetro di quel tipo da sarta flessibile, sì, che va appena teso, non va proprio strizzato, se no sono tutti
4: magri. Ecco, a me vengono in mente i ragazzi che fanno palestra che sono molto gonfi. Ecco, in questo caso è obesità oppure
3: Dipende da perché poi bisogna calcolare quanto massa muscolare c'è e quanto grasso c'è, sia grasso superficiale e sia grasso viscerale. Il giro vita, la circonferenza vita è già un buon indicatore, e poi si possono fare altre valutazioni come la plicometria, piuttosto che usare le bilance impedenziometriche che ti valutano quanta componente di massa grassa c'è rispetto al resto.
1: Ci sono delle macchine, no, che servono,
3: sì,
1: a calcolare,
3: sì, ci sono delle macchine specifiche, qualcuno forse si trova anche in farmacia, ma i dietologi le hanno a disposizione, possono fare delle valutazioni molto accurate. È molto importante questa valutazione, perché in realtà dire che quasi il 20% della popolazione italiana è obesa, e per obesa intendo dire oltre il 30 di BMI, è un indice di rischio significativo. Vuol dire che questa popolazione ha un aumentato rischio di eventi cardiovascolari e metabolici maggiori.
4: Quindi aumenta tutto il rischio. Appunto.
3: Aumenta il rischio, sì, di eventi cardiovascolari, quindi di ipertensione, infarto, scompenso, danni renali, è una cosa, vasculopatie cerebrali, perché aumenta il rischio aterosclerotico, ma anche quello metabolico, perché aumentano il profilo dei grassi, in particolare i trigliceridi, un po' il colesterolo, e dall'altra parte anche il rischio di sviluppo di diabete, intolleranza glucidica prima e poi diabete. Ci sono altri fattori associati che possono intercorrere e potenziare questo tipo di rischio, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Italia hanno certificato che l'obesità è uno dei principali fattori di rischio. Quindi, a fianco al fumo, all'ipertensione, al diabete, all'ipercolesterolemia, l'obesità e la sedentarietà sono fattori di rischio principali, e quindi su questo bisogna lavorare fin dalle scuole. Ma qui il problema non ce l'hanno solo gli insegnanti, il problema è delle famiglie. Perché molto spesso, se ci fate caso, i bambini, i ragazzini a scuola sono già in sovrappeso o obesi.
4: Sì, vero.
3: E se andate a vedere bene la famiglia, spesso si tratta di una famiglia che ha almeno un quadro di almeno un familiare che è in sovrappeso o obeso. Questa condizione va corretta fin nei primi anni di vita. quindi bisogna stare molto attenti alle indicazioni date dai pediatri per mantenere uno stile corretto di vita e di alimentazione. Questo è molto importante.
4: È molto importante lavorare appunto fin da piccoli, sì, perché a volte vengono, sì, proprio a scuola con quelle merendine che non si possono vedere.
3: Poi c'è un altro fattore collaterale che favorisce l'obesità, quindi da un lato abbiamo la quantità e la tipologia di cibi, di alimenti assunti, e dall'altro lato abbiamo il problema della riduzione della quantità di attività fisica che si fa. Io ricordo che quando eravamo ragazzini la prima cosa che facevamo è prendi, vai in bicicletta, vai all'oratorio piuttosto che al campo, giochi a pallone tutto il pomeriggio, poi torni a casa bello sudato e mangi, ceni, tutto quanto. Però avevamo un rapporto di consumo energetico rispetto all'introito che era ben bilanciato, eravamo tutti prevalentemente tutti normo peso, occasionalmente c'era qualcuno in sovrappeso, ma erano molto pochi. Adesso invece magari fanno attività fisica specifica in, che so, scuola di calcio piuttosto che in palestra, per pallavolo, altre cose, però spesso si muovono con i mezzi portati dai familiari o con altri mezzi per fare l'attività, quindi di fatto lo spostamento, vuoi per la paura del rischio del traffico, tanti motivi possono essere giustificativi di questa cosa, però di fatto la quantità di moto che si fa è complessivamente inferiore a quella che facciamo allora quando non avevamo altri mezzi se non la nostra bicicletta.
1: Certo.
3: E io, abitando a Milano, ho sempre girato in bicicletta per andare da una parte all'altra di Milano in bicicletta dall'età di 10-11 anni da solo, perché eravamo abituati così. Adesso sembra impensabile fare questa cosa, no?
4: Anche per tutto quello
3: per
4: che
3: tutto quello, la paura, il traffico e quant'altro. Però allora era normale fare questo. Bisogna trovare una modalità per aumentare l'attività fisica fin da piccoli e darne maggiore quantità.
1: Certo, volevo fare una domanda, dottore. L'obesità incide anche sulla pressione corporea?
3: Sì.
1: Ecco, questo
3: aumenta,
1: è importante.
3: Aumenta la pressione. Il carico, come dire, ci sono più aspetti nell'obesità che favoriscono l'ipertensione. Uno è il fatto che il cuore e i vasi trovano costretti a lavorare di più, perché c'è un organismo che è più grosso, più grande, cioè proprio la massa più grande, devo spostarla questa massa e devo spingere la circolazione, la pompa cardiaca deve spingere il sangue verso resistenze vascolari aumentate a causa della massa. Quindi c'è un lavoro 3 volte maggiore per ogni chilo che aumenti, capito? Cioè, in realtà è proprio un sovraccarico del circolo importante. In più bisogna calcolare che spesso gli alimenti che si assumono sono ricchi di sodio, di sale, e spesso non ci fai caso, però di fatto l'aumento del sale favorisce il rischio di aumento della pressione arteriosa con tutti i danni che ne conseguono. Non a caso molto frequentemente soggetti obesi sono anche ipertesi e anche iperglicemici. Quindi
4: è tutto un quadro
3: completo, complessivo. Cioè di fatto noi medici magari siamo cardiologi, diabetologi, endocrinologi, ma in realtà si tratta tutto di un circolo comune, in cui non c'è una netta separazione, ci sono più cofattori che lavorano in una direzione, che in questo caso è quella sbagliata.
1: Ultima domanda, poi facciamo un breve stacco musicale. La pressione aumenta, la pressione media, quella corretta, diciamo che dovrebbe essere nella normalità, aumenta con l'aumentare dell'età oppure rimane sempre stabile i 120-80?
3: Ho degli splendidi ottantenni che vedo periodicamente che hanno la pressione perfettamente a 120 su 80.
4: Quindi non dipende
3: il concetto
4: dall'età.
3: È legato al fatto che con gli anni i vasi tendono a diventare un po' più rigidi perché invecchiano anche loro. Quindi è più facile che ci possano essere fenomeni di ipertensione sistolica, cioè la massima,
1: sì,
3: essendo i vasi un po' più rigidi, con la minima molto più piuttosto bassa. Questi sono casi un po' più delicati da trattare, perché se le abbassi troppo la pressione hanno un'ipotensione con sintomi, se non la abbassi sufficientemente possono avere danni cerebrali o cardiaci significativi. Quindi è vero che i vasi tendono a diventare un po' più rigidi, ma non è detto,
1: no,
3: se fatto una vita sana
1: può rimanere
3: con valori personali normali.
1: Va bene, lasciamo un breve spazio alla regia e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora abbiamo con noi, ricordo, il dottor Daniele Nassiacos, primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno. Stiamo parlando di obesità, ma adesso arriviamo a parlare di come correggere l'obesità, come intervenire quando si è obesi. Ecco.
1: Allora, diciamo che intanto bisogna cercare di prevenire. La prima cosa da fare a livello familiare, la raccomandazione è cercate di prevenire il rischio di diventare sovrappeso o obesi, e se si è in una condizione di sovrappeso o obesità, i calcoli sono abbastanza semplici da fare, cercare di correggere questa condizione. Ricordo che ci possono essere problemi socio-economici che possono, o psicologici che possono influenzare questa condizione, oltre a qualche fattore genetico di predisposizione. Cosa fare? Allora, una volta verificato che si è fuori peso, la cosa migliore è rivolgersi a un buon dietologo, perché non si può affrontare facilmente e banalmente il problema, perché magari sono 20-30 anni di una condizione che ha portato a questa situazione, e cambiare non è facilissimo, soprattutto cambiare senza incorrere in problemi, perché le diete non sono un fatto banale, ci vogliono degli specialisti che le calibrano sul soggetto, sia che sia un ragazzo. Calcoliamo che c'è un aspetto anche psicologico da affrontare in questi casi importante, sia che si parli di un adulto. Si parte dal concetto di dieta, una dieta equilibrata che comprenda una percentuale adeguata di carboidrati, possibilmente complessi e meno semplici. Cosa vuol dire? Per carboidrati complessi intendiamo la pasta, che può essere integrale, comunque conta poi la quantità, il riso, il pane. Questi sono carboidrati complessi. E quelli semplici sono lo zucchero, il fruttosio e i dolci in generale. Che contengono molto zucchero. Questi sono da limitare. I carboidrati complessi vanno presi in quantità corrette in base alle necessità. Poi le proteine, in parte proteine vegetali, in un'altra parte proteine eventualmente della carne, possibilmente con poca carne rossa. Ok, limitare l'uso della carne rossa a una volta alla settimana è sensato, e prevalentemente ci basti per proteine con il pesce, e intendo per pesce quello con le squame, quello con le pinne,
2: non i gamberoni e queste cose,
1: non i molluschi, che si possono mangiare occasionalmente, ma non sono dietetici. E poi una componente di grassi, perché i grassi ci servono, però adesso è una componente relativamente limitata. La dieta deve essere calibrata sull'individuo, sui suoi consumi, sulle sue abitudini, che poi vanno anche cambiate e modificate meglio, ma calibrate in modo da portare un apporto calorico inferiore per arrivare gradatamente a una perdita di peso monitorata dal dietologo per arrivare al peso ideale. Si può pensare a un primo step, poi successivamente ad altri step minori. Si possono perdere diversi chili di peso in un anno, ma qui dipende da dove si parte per arrivare al punto giusto. Questo è il primo punto. La dieta ipocalorica è una dieta che rimane equilibrata in termini di componenti, carboidrati, proteine e grassi, di solito 40-40-20%, con una quantità limitata in funzione delle calorie complessive che bisogna ridurre per arrivare al target in un certo lasso di tempo. Superata questa fase, se ci si trova in una fase di obesità vera e propria, cioè oltre il 30 di BMI, potrebbe essere indicato in alcuni casi affrontare la dieta chetogenica, che sicuramente gli ascoltatori avranno sentito. La dieta chetogenica è una dieta un po' più complessa, perché è una dieta che ha un contenuto molto limitato di carboidrati, ma molto limitato, e quindi in questa dieta prevalgono proteine e grassi, perché in questo modo l'organismo converte l'utilizzo energetico prevalentemente sui grassi, formando dei chetoni che vengono utilizzati dall'organismo per utilizzo energetico, e in questo modo si ha una perdita di peso graduale, proprio perdendo quel gas viscerale che è quello più dannoso e potenzialmente rischioso per l'aterosclerosi e per il dismetabolismo, proprio quello che sta non quello superficiale della sotto la cute, sì, ma quello più interno tra i visceri dell'addome, ecco. Ok? E non solo dell'addome. Quindi questa è una dieta che può essere con una limitazione di calorie modesta o più importante in base al punto di partenza. Ovviamente un obeso qua di tra i 35 e i 39 di BMI dovrà fare una riduzione più significativa, e un obeso invece più limitato, che sia a 31 di BMI, magari se fa la chetogenica fa una riduzione più moderata. Non è facile seguire la dieta, bisogna avere proprio un'attenzione, una cura particolare, e soprattutto essere monitorati. La dieta chetogenica richiede assolutamente un monitoraggio regolare, periodico, da parte del dietologo.
2: Ecco, da parte del dietologo,
1: sì,
2: proprio.
1: Non è facile seguirla, soprattutto nella prima fase, però si possono raggiungere ottimi risultati. Un altro aspetto della dieta chetogenica, che talvolta potrebbe essere, quando è difficile per il soggetto utilizzarla, impiegarla, potrebbe utilizzare in associazione anche dei farmaci di nuova generazione. I farmaci di vecchia generazione, tipo l'Orlistat o altri, sono passati un po' in secondo piano. Avrete sentito sicuramente parlare dei che i VIP utilizzano farmaci che sono nati per il diabete, ma che poi hanno dato grosso riscontro favorevole anche sull'obesità, e che però ovviamente per l'obesità hanno dei dosaggi particolari e hanno anche un costo significativo, quindi purtroppo non tutti se li possono permettere, ma anche questi farmaci devono essere utilizzati con attenzione e seguiti dal dietologo, perché non si possono prendere per conto proprio, ci vuole una ricetta intanto da parte di un medico o di un dietologo che la faccia, e poi possono essere presi, assunti, ma vanno sempre monitorati accuratamente, perché sennò si potrebbe incorrere in qualche
2: problema. Altrimenti potrebbero danneggiare, diciamo, se uno non ha...
1: Diciamo che per fortuna non sono farmaci che generalmente danno rischio di ipoglicemie, però non si possono utilizzare così banalmente, vanno monitorati e seguiti, perché possono creare dei problemi di...
2: Sì, non un fai da te, ecco,
1: no,
2: non
1: assolutamente
2: fai da
1: no. Possono essere utili per quei soggetti che fanno fatica ad avviare la dieta, perché rimettendo in equilibrio il metabolismo sono molto efficaci questi farmaci, perché riescono a abbassare la soglia, cioè alzare la soglia della fame, e quindi dare un maggior senso di sazietà, allungare i tempi di svuotamento dello stomaco, quindi rallentare un po' tutto il meccanismo che poi porta alla bulimia, all'aumento della fame, e sono molto efficaci da questo punto di vista e consentono anche perdite di peso significative. Tuttavia vanno seguiti e monitorati, ma attenzione, una volta sospesi questi farmaci, se non si fa una dieta, se non si mantiene una dieta accurata, inevitabilmente si riprende il peso. Quindi se anche hai raggiunto un peso adeguato, quasi ottimale, e sospendi la terapia, devi comunque proseguire in quello che è il percorso dietetico e di stile di vita.
2: Ecco, devi diventare uno stile di vita.
1: Sì, deve essere un completo stile di vita che va da un'alimentazione corretta a un incremento dell'attività fisica, consensuale al miglioramento dello status corporeo.
2: Certo.
0: Ultima domanda velocissima, perché abbiamo poco tempo. Cambiando le abitudini di alimentazione, cioè passando da una dieta in qualche modo a una dieta invece strutturata, eccetera, può creare degli scompensi all'interno del corpo umano, oppure?
1: La dieta strutturata in realtà non dà scompensi, ma migliora un po' i parametri di funzione. Riduce la pressione, migliora la glicemia, riduce il profilo lipidico, cioè i grassi del sangue, migliora un po' tutte le condizioni. È stato ampiamente documentato sia una dieta strutturata completa, sia anche l'associazione con i farmaci quando indicati. Ricordo inoltre che per i grandi obesi esiste anche la possibilità della chirurgia bariatrica, che però anche questa è molto efficace, ma attenzione, perché abbiamo visto anche grandi obesi che nel tempo hanno lasciato la dieta corretta e hanno in qualche modo recuperato peso e sono ritornati obesi. Quindi anche la chirurgia bariatrica negli anni può perdere la sua efficacia se il soggetto non cambia lo stile di vita. Per lo stile di vita è la base,
2: è la base di tutto, certo.
1: Vuol dire dieta corretta, attività fisica la migliore, regolare.
0: Sempre. Bene. L'obesità va combattuta, questo mi sembra che sia il succo di tutto questo grande discorso che il dottor Nassiacco ci ha fatto. Grazie di essere stato con noi, una buona giornata.
2: Ecco, buona giornata, grazie appunto,
1: grazie
2: e alla prossima con un prossimo argomento interessante.
1: Va bene, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Buona giornata.
2: Come si chiama?

0: un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di cui...
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori.

0: Florida degli Aduce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
1: Ninfeo sotto le stelle a Villa Lita Borromeo a Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, ogni sabato fino al 26 di settembre. Rinfrescarsi nelle calde sere d'estate con getti d'acqua a sorpresa in un antico palazzo delle acque, in un ambiente straordinario, quello del Ninfeo di Villa Lita a Lainate, che accanto al palazzo nobiliare costituisce un unicum, con le grotte di automi, le innumerevoli decorazioni, i mosaici, le statue, gli affreschi e i giochi e scherzi d'acqua cinquecenteschi dai meccanismi ancora funzionanti. Zampilli improvvisi che stupiscono il pubblico e da sperimentare nelle visite guidate serali ogni sabato fino a settembre dalle 21 alle 22. Si scopre così una delle meraviglie della storica Villa Litta, voluta da Piero I Visconti Borromeo e pensata come luogo di delizia che tra arte e svago ancora oggi incanta ogni visitatore.
0: Tridì in compagnia a Sesto Calende, da sabato 18 luglio a lunedì 20 luglio, a Lentate Verbano, frazione di Sesto Calende. Il fulcro del fine settimana è lo stand gastronomico tradizionale. La cucina si concentra sulle specialità del territorio e mette al centro della proposta i ravioli di Lentate, caratterizzati da un impasto con barbabietole e pasta di salame, conditi con burro salato e salvia. L'offerta culinaria della frazione comprende anche piatti a base di pesce e secondi di carne come costata, sottofiletto e stufato, serviti con la polenta brustolita. Le serate sono animate da musica dal vivo e da giochi popolari. La giornata di domenica 19 luglio unisce anche la comunità pastorale. Il programma si apre alle 9:15 con la celebrazione della messa nella chiesa San Materno di Lentate Verbano, a cui segue la tradizionale processione per le vie del paese. Il corteo religioso sfila tra le case della frazione con l'accompagnamento del corpo musicale.
1: Scoprite i tesori nascosti delle nostre chiese. È un giro in città nella penombra antica delle chiese che a uno sguardo attento rivela dettagli preziosi, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Ve ne dico qualcuna. In San Simpliciano, piazza San Simpliciano 7, dietro l'altare maggiore una sorprendente esplosione di colore riveste il catino absidale. È il grande affresco rinascimentale Incoronazione di Maria del 1507 del Bergognone, in cui un arcobaleno di angeli e santi circonda la Trinità e la Vergine, accolta nell'abbraccio di un Dio Padre misericordioso. E in Sant'Eustorgio, in piazza Sant'Eustorgio, defilato nel transetto destro della Cappella dei Magi, si scopre un sarcofago romano di pietra, semplice e massiccio, oggi vuoto. Conteneva le spoglie dei leggendari re magi, trasportati a Milano da Costantinopoli e finiti a Colonia, trafugate dal Barbarossa nel 1162. Accanto le vicende dei tre re sono scolpite in un trittico marmoreo e l'ancona dei magi, sopra la quale in una teca sono conservate alcune loro reliquie ossee restituite nel 1903.
0: Ed eccoci arrivati al termine di questa nostra rubrica. Noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 18 luglio. Alle ore 9.30 sarà uno story con Pinuccia e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna, ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 nel blu, dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Alle 18 Santa Messa in diretta dalla chiesa prepositurale. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strade, scuole, teatro e verde. Saronno si rifà il trucco. Ancora Saronno, rifiuti differenziati male. Ecco gli accertatori. A Gerenzano, pasticcio dei codici fiscali, non trovano i miei esami. E a Uboldo, terreno inquinato dal gasolio, prosegue la bonifica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Interventi sulla viabilità, sugli stabili comunali e sistemazione degli spazi verdi. L'assessore ai lavori pubblici all'ambiente, Lattuada, tira le somme riguardo ai lavori messi in atto e programmati nel corso del primo anno di amministrazione e riguarda anche il futuro. Tra le opere più importanti ci sono quelle finanziate per 800.000 euro dalla regione verso lo svincolo di Origio Uboldo e la realizzazione di nuovi marciapiedi dal quartiere Matteotti verso la rotatoria della Dubina. C'è poi da ricordare che è stato portato a termine a tempo di record il rifacimento della pavimentazione della via Portici, che ha avuto un budget da 500.000 euro. Sono state avviate anche le riasfaltature, attuate anche notturna per evitare il più possibile problemi alla circolazione. Sono state portate a termine e sono previste anche sistemazioni dei marciapiedi nella zona del parchetto degli Alpini alle vie Mazzini e Ungaretti. L'impegno del comune è anche quello di mettere in sicurezza i diversi stabili comunali. Quanto al teatro Pasta di via Primo Maggio, siamo intervenuti con interventi che hanno visto un impegno economico del comune per 500.000 di euro. L'intervento più importante riguarda la nuova scuola primaria Rodari. Il budget complessivo è stato di 11.200.000 euro. L'impegno dichiarato della municipalità è quello di inaugurare il plesso con il via del nuovo anno scolastico al prossimo settembre. Saronno. Migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e aumentare la quantità di materiale effettivamente riciclabile. Questi gli obiettivi dell'attività che vedrà presto impegnati sul territorio gli agenti accertatori di AMSA, incaricati da parte del Comune. L'intento è quello di contrastare un fenomeno riscontrato con sempre maggiore frequenza negli ultimi mesi. Numerosi conferimenti destinati alla raccolta differenziata non superano i controlli effettuati dagli impianti di riciclo a causa della presenza di materiali non conformi. In una prima fase gli agenti accertatori svolgeranno un'attività di informazione e supporto ai cittadini, verificando il corretto conferimento dei rifiuti e l'utilizzo appropriato dei contenitori e dei sacchi destinati alla raccolta differenziata. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, gli operatori applicheranno un'apposita etichetta sui sacchi o sui contenitori non conformi che non verranno ritirati. L'obiettivo di questa iniziativa non è quello di sanzionare, ma di aiutare i cittadini a differenziare sempre meglio, sottolinea il sindaco Ilaria Pagani. In una fase successiva, qualora dovessero permanere comportamenti scorretti, gli agenti accertatori provvederanno a segnalarli al comune, che potrà procedere con le sanzioni previste dalle normative vigenti. Gerenzano. In paese si trascina, dopo un anno e mezzo, il pasticcio dei codici fiscali modificati. È una vera odissea quella che continuano a vivere i cittadini, nati tra il 1929 e il 1950. Ricevuta la loro carta di identità elettronica, si sono ritrovati nati non più a Gerenzano, ma a Saronno. Secondo la nuova anagrafe nazionale, è quello il comune di nascita, dal momento che all'epoca Gerenzano era una frazione. Così l'anagrafe comunale ha modificato anche il codice fiscale, ma è successo solo nel nostro comune. In quelli vicini hanno lasciato tutto com'era, lamentano i malcapitati. Altrove le modifiche sulla base dell'anagrafe nazionale non sono state fatte e non ci sono stati problemi. Che cosa è cambiato da inizio 2025, quando è scoppiato il caso? Se tanti anziani si sono salvati dopo il blocco della procedura d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale, intervenuti in seguito alle proteste, quelli a cui la carta d'identità era già stata modificata stanno tuttora combattendo contro la burocrazia. Boldo. Procede il piano di bonifica dopo che il ritrovamento di una vecchia cisterna che perdeva gasolio ha bloccato i lavori di riqualificazione del centro storico. È un imprevisto non di poco conto quello capitato tra capo e collo al comune, che ha avviato l'iter di legge per eliminare l'inquinamento del sottosuolo. L'area è quella compresa tra via San Martino, piazza San Pietro e vicolo Crivelli. Per il momento sono stati già accantonati 250.000 euro, cifra che comprende anche l'acquisto di un altro fabbricato dismesso nelle vicinanze. La superficie è ampia, 650 metri quadrati, ma non si sa ancora quanto è grande il lotto da bonificare. Lo stabiliranno le indagini geologiche. Sulla base dell'estensione dell'area contaminata si sceglierà il metodo di bonifica più adatto. In genere è l'escavazione del terreno inquinato, che viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale per poi essere sostituito con terreno pulito. A opere concluse si effettueranno nuove analisi per verificare che i valori rientrino nei limiti di legge. Saronno. Prosegue fino a fine luglio l'attività dello sportello di facilitazione digitale, prima dell'interruzione estiva del servizio, gratuito, dedicato ai cittadini che vogliono ricevere supporto nell'utilizzo dei servizi digitali e per l'attivazione della carta d'identità elettronica, CIE, effettuabile anche prima della consegna della carta fisica. Lo sportello, situato dopo la reception nel Palazzo Municipale di Piazza Repubblica, Saronno, è accessibile sia liberamente negli orari indicati, sia su appuntamento, telefonando al numero 348-266-3973. A Saronno esistono altri 6 sportelli di facilitazione digitale proposti al pubblico da Poste Italiane nelle sue sedi e da associazioni che si occupano di sociale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi, terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo a Dio in santità e giustizia.
1: Per tutti i nostri giorni.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Serviamo a Dio in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. La tua Chiesa, o Padre, come Vergine pura e fedele, custodisca la tua alleanza.

0: Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dammi, o Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono.
1: Perché mi assiste e mi affianchi nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Nei secoli dei secoli.
1: Dammi, o Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono, perché mi assista e mi affianchi nella fatica.
0: Con me celebrate il Signore.
1: Insieme esaltiamo il
0: Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
1: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto. E da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
0: Costate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome.
0: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non induite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: giunga la nostra acclamazione a Cristo che col suo sacrificio ci ha dischiuso il regno di Dio.
1: Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti e principe dei re della terra, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci ami e ci hai liberati con il tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei il santo e il verace, colui che ha la chiave di Davide, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei il primo e l'ultimo e il vivente, Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tutto mi è lecito. Sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito. Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con esso un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. Ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete più a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Popoli tutti, date gloria al Signore.
3: Popoli tutti, date gloria al Signore.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri.
3: Popoli tutti, date gloria al Signore.
1: Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
3: Popoli tutti, date gloria al Signore.
1: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
3: Popoli tutti, date gloria al Signore.
4: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Chiunque ripudia la propria moglie la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio.

0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo il Signore Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fragrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia,

0: getti per primo la pietra contro di lei e, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Quelli che ti hanno condannato?» «Nessuno ti ha condannato?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Una delle pagine più alte e drammatiche del Vangelo di Giovanni. Scrive Sant'Agostino: «Sono alla fine rimasti in due, misera et misericordia, la donna colpevole e Gesù pieno di misericordia, misera et misericordia». Certo.

che ha mandato il suo figlio non per condannare ma per salvare. Sono venuto per i peccatori, per gli ammalati, non per i sani, a guarire, a salvare, a perdonare. Il cuore di Dio, quanto lo ha proclamato il Papa Francesco in quell'anno dedicato tutto alla misericordia di Dio, era il 2015, dove ha insistito che il vero volto di Dio è la misericordia. Non dobbiamo aver paura, avere confidenza. Misera. In che cosa consiste questa miseria, questo peccato? È interessante. Si parla di adulterio, esattamente questo. Tutta la Bibbia è questo offrirsi a Dio, al suo popolo, a ognuno dei credenti, come alleanza, come amicizia, come amore sponsale, come intimità. Gesù dirà: voi siete miei amici, e ha usato molto questa immagine del rapporto sponsale di amore.

questa alleanza, è questo adulterio di rivolgersi ad altre amicizie, ad altre sicurezze, ad altre salvezze, escludendo, rifiutando l'amore gratuito, fedele, misericordioso di Dio. E constatiamo bene che non ci guadagniamo niente, anzi ci perdiamo noi e il mondo intero e la nostra stessa convivenza. Oggi, come sempre al sabato, invochiamo l'aiuto di Maria di farci crescere la sua fede nell'amore corrisposto al Signore Gesù.

0: Dopo il Vangelo. Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra nei secoli, in eterno.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Quando siamo tentati di guardare i peccati dei fratelli e delle sorelle, togli la trave dal nostro occhio e vedremo con chiarezza le nostre colpe, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Quando siamo tentati di giudicare gli altri, portaci a riconoscere le nostre cadute e sperimenteremo la grazia di un cuore contrito e umiliato, ti preghiamo. Quando dal nostro cuore escono pensieri e progetti cattivi, purifica il nostro intimo con il tuo spirito e conosceremo la gioia di uno spirito nuovo. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Dina, Giulio e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: Dio onnipotente, la tua mano ci difenda da ogni pericolo. L'intercessione e i meriti

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Ti presentiamo con gioia, oh Dio, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella memoria della Vergine Maria. In cambio della nostra umile offerta, donaci di partecipare più intimamente al mistero della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendete grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: Giusto, Padre, è il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i tuoi santi, ma principalmente per la grandezza della Beata Vergine Maria.

che generando il Redentore per virtù dello Spirito Santo è diventata la madre di tutti i credenti, e noi, tuo popolo a lei devoto,

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,

0: abbondanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito

presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

si furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Amen. Allo spezzare del pane, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei
0: nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Venga
0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come
0: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti
0: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non
0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri

attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha guardato con bontà all'umile sua ancella. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.

0: Preghiamo. Oh Dio, che anche oggi, nel ricordo della Beata Vergine Maria, ci hai nutrito alla tua mensa, donaci di partecipare all'eterno convito che in questo sacramento ci hai fatto pregustare per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo in regia questa mattina. Oggi è sabato 18 luglio e sono le ore 9 e 7 minuti e una manciata di secondi. Vi do intanto i programmi della mattinata. Questa mattina potrete ascoltare alle 9.30 Saronno Story con Pinuccia e Carlo che commentano le poesie di Giuseppe Radice. Alle 10.05 Evergreen, un programma con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e replica alle 19.10 dalla parte del cittadino ci sarà una mia intervista qui a Radio Orizzonti con Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi. Alle ore 11.05 seguito alle replica alle 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu i tormentoni estivi con Massimo Tallarini. Per concludere la mattinata alle 12.05 le news, gli appuntamenti e gli eventi con Angela Ferrioli. E adesso iniziamo con una canzone.

0: Il santo del giorno, Federico di Utrecht. Il coraggio della fede davanti all'arroganza, potremmo intitolare oggi la presentazione di questo santo. Anche se i contorni biografici di San Federico di Utrecht si perdono nel tempo, ci sono alcuni punti fermi che mettono in luce soprattutto due aspetti di questo santo vescovo: l'impegno a difendere la fede davanti al dilagare del paganesimo e il coraggio nel denunciare gli abusi e le incoerenze dei potenti. Basta già questo per ricordarci che proprio la cura della verità e la forza di cambiare il mondo dovrebbero essere la priorità di ogni cristiano. Federico era nato forse nel 781 e da sacerdote si era occupato dei catecumeni prima di essere eletto vescovo di Utrecht tra l'825 e l'828, succedendo al vescovo Ricfredo. La sua nomina avvenne anche grazie all'appoggio dell'imperatore Lotario. Federico lavorò all'evangelizzazione dei Frisi e fu consigliere dell'imperatore Ludovico il Pio. Fu proprio la moglie dell'imperatore, secondo alcuni, a ordinare l'uccisione di Federico, che aveva deplorato i costumi della donna. Secondo altri, invece, il vescovo fu ucciso da un nobile dell'isola del Valkeren nell'838, ma comunque sia, è un apostolo dell'Olanda scomodo per i potenti, pungolo dei potenti e padri dei poveri, maestri di vita e testimoni della bellezza della fede. Questa è un po' la sintesi di questo santo e di vari santi che ci offrono ogni giorno spunti per capire dove risiede la verità nel nostro quotidiano. Tra gli altri santi di oggi, San Materno di Milano, vescovo, e San Rufillo di Forlimpopoli, vescovo del V secolo.
1: E veniamo alle previsioni del tempo per oggi. Il meteo in Lombardia prevede bel tempo, soleggiato, le massime tra i 31 e i 34 gradi, poche nuvole al passaggio, rari temporali pomeridiani o serali sulle Alpi, mentre altrove sarà asciutto. Questo per oggi. Vediamo per domani: soleggiato, ma non escluso qualche rovescio, temporali di passaggio su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Le massime sono in leggero calo tra i 29 e i 31 gradi. Passiamo alla farmacia di turno, è a Rovello Porro ed è la farmacia Dante farmacia Rovello in via Dante Alighieri. Numero di telefono 02 967 50517. E passiamo agli spettacoli cinematografici. Per il cinema Sotto le Stelle in Casa Morandi in Viale Santuario, Norimberga, non quest'oggi ma domani, domenica alle 19.07, 19 luglio, quindi alle 21.30.

0: Parole e immagini. Shakespeare, nell'Enrico VI, il primo dramma da lui scritto, aveva proposto questa frase: guardate, io soffio su questa piuma per allontanarla dal mio viso, ma l'aria poi la sospinge di nuovo verso di me. Essa obbedisce al mio fiato quando vi soffio sopra, cede invece a un'altra forza quando è quest'ultima a soffiare. Insomma, essa è sempre governata da quel vento che spira più robusto. Tale è la leggerezza degli uomini, del popolo. Ecco, continuando la lettura, si nota un altro passo pronunciato dal protagonista, atto terzo, scena prima, ed è questo. Ritrovandolo proprio su questo cartoncino, lo proponiamo prima di perderlo. Anche se il re nel suo orgoglio la attribuisce agli uomini del popolo, questa è una caratteristica di tutti, anche dei capi, pronti a ogni incoerenza pur di restare a galla. L'immagine della piuma e del soffio è suggestiva. Essa fa il pari con quella adottata da Gesù per contrasto nel suo ritratto del Battista. Siete andati a vedere nel deserto che cosa? Una canna sbattuta dal vento? Ecco, il poeta ottocentesco Heinrich, nei suoi frammenti inglesi, ricordava ironicamente che la banderuola sull'aguglia del campanile, benché di ferro, sarebbe presto rotta dalla tempesta se non conoscesse la nobile arte di girare ogni vento. L'opportunismo, l'incoerenza, l'incostanza, il compromesso sono prassi quotidiane a cui ci adattiamo allegramente. Il voltagabbana è pronto a indossare la nuova casacca pur di non perdere l'occasione vantaggiosa. Siamo più termometri che termostati, ironizzava a proposito dei cristiani Martin Luther King, sempre disposti ad adattarsi al clima e mai a cambiarlo.
1: E passiamo alla notizia curiosa. In questo periodo si parla molto di intelligenza artificiale, insomma stanno aumentando anche i siti in cui si può consultare l'intelligenza artificiale, ce ne sono tantissimi. E, però che cosa c'è come controrisposta, nel senso che ci dà certo della possibilità di conoscere, di conoscere tante cose in più, di interloquire, di avere delle risposte importanti e positive, o tutto quello che ci serve, però ha un lato negativo. Il lato negativo è che consuma molta acqua ed energia. Allora, perché sono arrivati coloro che hanno studiato questo aspetto, perché sono arrivati a dire questo? Allora, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha stimato quanta acqua e quanta energia servirà per far funzionare l'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center allo smaltimento dei rifiuti elettronici, quindi un po' in tutto il processo di vita dell'intelligenza artificiale. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà la stessa quantità di acqua necessaria alla sopravvivenza di 1.300.000.000 di persone e consumerà 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata da 650 milioni di persone. Ancora spiega l'ONU che l'intelligenza artificiale sta migliorando, certo, come abbiamo detto più volte, sta migliorando la vita di miliardi di individui, insomma di tantissimi individui nel mondo, ma un appello al suo utilizzo responsabile è necessario se si vogliono evitare impatti indesiderati, quindi se si vuole renderla equa e sostenibile. Fanno anche un esempio, dicono che la produzione di un breve video con ChatGPT può richiedere 200.000 volte più energia della scrittura di un testo semplice con Word, come facciamo tutti i giorni. Beh, insomma, allora ben venga l'intelligenza artificiale, ma usiamola con un po' di intelligenza, appunto. Ecco, per finire questo ragionamento. E sono le 9:19 minuti, anzi quasi 9:20 minuti, siamo arrivati al momento degli auguri. Allora, il momento degli auguri oggi è il compleanno di Gisella Viccardi. Gisella Viccardi è una, la conoscete sicuramente perché è una nostra collaboratrice, una collaboratrice della radio, un'amica della radio, e fa due programmi, tra l'altro uno Evergreen andrà anche in onda stamattina. Allora le facciamo tanti auguri, che abbia una buonissima giornata, che abbia davvero la possibilità di ottenere quello che desidera di più. Tanti auguri Gisella, ma estendiamo gli auguri anche a tutti i nostri radioascoltatori, che abbiano una buona giornata anche loro. Grazie a tutti, io mi fermo qui, vi lascio con gli altri programmi della mattinata. Un saluto da Gianni e da Matteo in regia.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si infiamma il conflitto Iran-Stati Uniti. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro basi americane in Bahrain, Kuwait. Diversi soldati americani sarebbero rimasti uccisi. Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. In Iran, secondo fonti di Teheran, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti e la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Il caso Roggero diventa politico. Il gioielliere condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori è arrivato ieri in carcere a Bollate. Si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Rivolgendosi al presidente Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. In Puglia, a Taranto, grave episodio di caporalato. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2004 dopo la morte di un operaio.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione di Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto fra le 2 grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di ieri,
4: d'incu
5: e de duman,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
7: Vicino a te.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, eccoci qua anche
2: insieme,
1: oggi.
2: Insieme, anche oggi, Pinuccia.
1: E Carlo, con il nostro amico Gianni alla regia, che ci aiuterà nella scelta della musica. E invece noi siamo qua.
2: Dove andiamo, Pinuccia, oggi?
1: Ma che premura hai! Siamo qui ancora insieme.
2: È bellissimo.
1: Passiamo una bella
2: mezz'ora.
1: Devo dire
2: che è una mezz'ora veramente piacevole, anche per noi.
1: Per noi, per noi.
2: Il ripercorrere davvero nella vecchia Saronno. Beh, noi poi abbiamo conosciuto davvero tanta gente che ha vissuto in quel periodo.
1: Sì, tu ne hai conosciuto di più.
2: Io soprattutto.
1: Tu ne hai conosciuta di più perché sei più anziano.
2: Ecco.
1: Anzi, sei più diversamente giovane, no? Ecco, e quindi tu ne hai conosciuti di più di personaggi.
2: Sì. Dai.
1: Va bene, senti, allora oggi, visto che abbiamo fatto tutto un excursus già, diverse puntate, eccetera, oggi parliamo dell'industria saronnese.
2: Bello il percorso nei vecchi stabilimenti,
1: sì,
2: eccetera.
1: Nei vecchi stabilimenti.
2: E lì ci riporterà indietro alla memoria la conoscenza che abbiamo avuto anche con i nostri cari, genitori, fratelli, amici,
1: certo,
2: conoscenti vari che tornavano alla la sera dopo aver sentito il fischio, la sirena, con le mani ancora unte, perché una volta si sporcavano le mani.
1: Certo.
2: Adesso non se le vuole sporcare
1: non
2: più.
1: Non se le vogliono sporcare più, perché i mestieri per sporcarsele ci sono ancora.
2: È vero.
1: Va bene, allora partiamo questa nostra passeggiata virtuale in mezzo a questi stabilimenti, a queste industrie che purtroppo sono sparite da Saronno, perché ci sono stati quegli anni della rivoluzione
2: davvero
1: industriale, che sono sorte tantissime industrie e poi purtroppo a una insomma hanno chiuso, hanno trasferito le sedi oppure vabbè.
2: Io proprio quelle che ricordo con più nostalgia devo dire che sono la De Angeli, la Luz, il Penit,
1: ecco, sì.
2: Il Torlei, ma soprattutto
1: il Torlei è proprio una cosa, lavorava mia mamma,
2: ecco perché erano frequentate soprattutto da donne, ecco quindi
1: ecco per quello andava là alla fine dell'ora di lavoro per vedere le ragazze, guarda, era giovane anche lui
2: davvero,
1: Carlo.
2: Sì.
1: Va bene, allora parliamo un po' di questa cosa, l'industria saronnese, che per decenni ha significato l'orgoglio e il fiore all'occhiello della nostra città, dopo aver raggiunto negli anni 60 l'apice del successo economico, quindi gli anni 60, gli anni del boom per tutti i campi, anche per l'industria, però poi ha gradualmente declinato il proprio impulso sino a ridursi ai minimi termini sul finire del XX secolo. Una imprevista parabola discendente che ha sancito l'addio di tanti stabilimenti insediatisi sul territorio di Saronno e del Saronnese, e l'elenco è lungo di queste aziende che hanno chiuso l'attività, ed è veramente da brivido pensare appunto a tutte queste aziende che hanno chiuso e di conseguenza anche alle persone che si sono trovate senza lavoro da un momento all'altro.
2: Davvero un brivido pensare alla chiusura di quei cancelli.
1: E allora vediamo,
2: leggiamo
1: un po'
2: la poesia allora.
1: Sì.
2: Addio stabilimento.
1: Sì.
2: Saron a un burdel de stabilimento can fa laurana pigna d'operari alla fa pas da gigante che in un momento è gran progress alla portà all'ari. L'industria l'està dal vanto de Saron, tambe il mercà all'està da una bandera, la sberlusiva lustra come un pom, la sa guardava tanto volentera, ma in un momento, mel fus la fin d'un sogno, avun, tu quanti an seradre, all'orizzonte aghe rimasto un grogno. Saron la cambia pelle, la cambia faccia, per fa negozi, uffizi e appartamenti, di stabilimenti che non c'è più una traccia. Bella, guarda,
1: sì.
2: Bella. Ci fa davvero venire un po' la pelle d'oca al pensiero, veramente, a tutti questi cancelli, queste serrande che si sono chiuse in 448.
1: Certo, quindi appunto c'è stato proprio anche un momento di crisi, perché le persone che vi lavoravano, insomma, hanno perso il lavoro, no? E allora proseguiamo.
2: Andiamo proprio a citare, eh?
1: Però guarda, ecco, per esempio c'è quest'altra qui. La fine del secolo scorso ha pure sancito la fine, o quasi, dell'industria saronnese, questo l'abbiamo già detto.
2: Sì.
1: E le decine e decine di aziende che nei vari settori produttivi si erano insediate nel nostro territorio, determinato un alto indice occupazionale, sul finire degli anni 60 proprio invertito la rotta. E chi chiudendo l'attività, chi ridimensionando drasticamente il numero dei lavoratori dipendenti. Saronno, da città industriale, è via via passata a vestire i panni di città terziaria, o come alcuno l'hanno voluta definire, città dormitorio. Ed è vero,
2: davvero,
1: ha fatto proprio degli anni così, eh. Quante aziende di prim'ordine hanno chiuso i battenti, imprevedibilmente, e quanta malinconia se si pensa che cosa esse hanno rappresentato per la città.
2: Una malinconia davvero.
1: Una malinconia al pensare, specialmente per chi ha lavorato in queste aziende, perché appunto io mi ricordo che mia mamma e mio papà parlavano delle aziende e dove avevano lavorato, come si viveva, il lavoro, eccetera. Per cui Giuseppe ha scritto questa bella poesia che ricorda un po' anche tutti i nomi delle varie ditte, intitolandola Che malinconia.
2: Cambia la faccia al mont Gerna Gott, alle assi c'è panna piega e in d'un momento ta restan in dimando mai peciot. Saron, paese da tanti industriai, fiorente per la sua produzione, alla vispa San Bordel da funerai. Sin dislengua in d'un buff tanti bei stori d'establiment che davan da mangià, han preferì la pace d'un dormitori. E in sci han caragnà tanti operari, tanti famigli, a che tu ca inventà un quai mestè per far sbarcare lunari. La lista all'è tan lunga e la fa pianc, dagli anni 50 fino al dì d'incù, all'è un necrologio pitturà da sang. Torlei, Tondani, Censa, Caproni, Petri, Pos, Mario Alberti, Warning, Banfie Canti, Molino Biffi, STS. Mo, dopo tanto gus da cimiteri, quel che sa senti in gir, quel che sa dis, par che gedreri o anche mon cristeri. Vanfio di balla Parma e i Lazzaroni, simbol d'una romantica Saron, a gedre sparì la Fimi e la Cantoni. Cosa che resterai, Sarunat, dopo ue mis l'ingegno, la fantasia? Domada pianz, e da fede mat, che resterà il ricordo, la nostalgia d'una sirena che la dava iur. Addio De Angeli, che malinconia.
1: Che è un po' triste,
2: bella,
1: questa,
2: è
1: un po' triste.
2: È bella perché davvero fa venire la malinconia.
1: Diciamo che questa poesia l'ha pubblicata Giuseppe nel 2002, per cui poi la De Angeli effettivamente ha chiuso anche lei, la Fimia non si chiama più così, insomma hanno ridotto tutte, e anche quelle poche che erano in vita in quegli anni poi hanno proprio chiuso.
2: E davvero ha citato tante industrie, davvero, che ci ricordiamo con tanta nostalgia.
1: Va bene, e allora iniziamo un po' l'excursus tra le,
2: ecco,
1: tra le ditte,
2: dai, sì.
1: No? E passiamo passiamo al mulino, perché sino alla metà del Novecento l'industria molitoria a Saronno era assai fiorente. Nello specifico settore campeggiavano le ditte Molino Biffi e Carozzi e Molino Canti, quindi avevamo due mulini,
2: sì, davvero,
1: a Saronno, aziende
2: presso
1: le quali gli agricoltori di mezza Lombardia e non solo confluivano per la vendita e la macina delle granaglie. La prima era situata in via Molino, la presenza del Molino ha dato il nome alla via poi, nelle vicinanze dello scalo ferroviario della Nord, tanto per intenderci. La seconda nella prima tratta di via Ramazzotti, in prossimità della chiesa San Francesco. Entrambe le aziende, con la crisi del settore agricolo, hanno chiuso la loro attività sul finire del secolo scorso. Negli anni 70 il Molino Biffi e Carozzi e all'alba degli anni 90 il Molino Canti.
2: Ma davvero,
1: di cui
2: pensare,
1: abbiamo già parlato di questi mulini in altre puntate precedenti.
2: Adesso è proprio un metterli dentro,
1: un metterli in evidenza proprio cos'è successo,
2: ecco,
1: a queste industrie.
2: Al mulin, anche Saronga aveva il suo mulin, due che andavano tutti paesani, Fino alla sponda ogni caretin veniva caricata sac da gran. A vun si mettevano in fiera per ver spesare cavai e caretè, come compensa che arrivava una lira dal più sevezzo da tutti i murnè. Ma quai diaul per forse rifas, su tal caret, dentro d'un casetun, e nascondeva una frega da sas, che il desfesciava quando era la tara, pregava al ciel de faminga marun, perché se no era pronta la bara. Ecco. Però vedi come l'imbroglio esisteva già anche allora. Mettevano perché il carretto aveva quel cassone di legno vuoto dove mettevano i loro attrezzi. Allora i furbi lo riempivano di sassi in modo
1: pesare. Insomma, dai.
2: E dopo quando però bisogna stare attenti perché quando c'era da fare la tara bisognava buttare via i sassi. E guai a far marone.
1: Bisognava stare molto attenti. Ma stavano attenti, gli italiani sono furbi in queste cose.
2: Eh sì.

0: Bene, Carlo, allora la bella morettina. La bella morettina della canzone era quella che tu aspettavi fuori dalle ditte.
1: Fuori dai penette, è vero. Guarda, anche questa canzone fa venire tanta nostalgia a quelli della mia età.
0: Sì, a tanti della mia età, davvero. Della tua età.
1: Chissà quanti sogni a quegli anni.
0: Quanti anni sono passati.
1: E chiamati
0: fortunato che sei qui ancora a raccontarla. Va bene, e allora passiamo ai Parma di Saronno. Come i biscotti e il liquore, anche le casseforti hanno legato il proprio nome a Saronno. Un'altra solida azienda familiare di provenienza lainatese, quindi arrivavano da Lainate, insediatasi a Saronno nel 1902, pensa, per scelta del suo capostipite Antonio Parma, che ha fatto parlare di sé a livello nazionale ed internazionale. Quindi Parma Antonio Saronno Pass, la ditta era Pass. È sempre stato sinonimo di garanzia e sicurezza. Le blindate della Parma hanno sempre rappresentato l'insostituibile bunker contro i malintenzionati, quindi non riuscivano nemmeno ad aprirle per rubare qualcosa. Quindi anch'essa però, come è capitato in altri settori dell'industria, a far capo dagli anni 90 ha dovuto subire i contraccolpi di una crisi produttiva. Da qui lo spostamento dello storico stabilimento di Via Marconi nella nuova struttura più contenuta della vicino Solaro.
1: Però,
0: e di conseguenza anche qua,
1: sempre,
0: ecco lì, Via Marconi c'era uno stabilimento grandissimo, c'erano tutti i capannoni, eccetera, uno spazio enorme, ha dovuto ridurre il personale ovviamente, e ridurre anche proprio lo spazio di produzione, perché purtroppo la crisi ha colpito anche la ditta Parma di Saronno.
1: I Parma da Saron. Parma Saron alle cume di Casfort, strumen che viaggiano tan meglio reloce. Parma Saron a gamminga tutti tort, verdime vidane e dormide noce. Parma Saron a se senda tanta gente, tra dit che bala e qui che sera dre, e resta mon potente stabiliment che il fa fatica minga resta in pe. Parma le ammona ditta familiar, dal pa al fiu, sin tu spassa la man, indurna a port che il viaggia sempre ciar. Agenna ricetta che le minga mal, per fanda ben azienda tanti an, l'occh dal padron al mantegna il cavallo.
0: Ecco.
1: Vedi la ricetta, questa davvero.
0: Questa è bella.
1: E lì non è mai mancato l'oggi del padrone, ed ecco che la Parma ancora oggi. E poi di fama mondiale, quindi fortunatamente.
0: Va bene, purtroppo siamo qua proprio a raccontare le chiusure delle ditte, e qualcuno dirà, è vero, guarda quante ditte, prima nell'altra poesia che hai letto c'era proprio anche l'indicazione dei nomi, io me li ricordo perché i vicini di casa, la mia mamma eccetera, il Torlei, il Tondani, la Cemsa e poi anche la Mario Alberti, lavorato mio papà.
1: Chi non ricorda la Cemsa, l'Isotta Fraschini.
0: L'Isotta Fraschini, sì, che facevano, costruivano. Ma poi andremo a leggere dell'Isotta Fraschini.
1: Sì.
0: Ecco. Va bene, e allora adesso andiamo avanti e parliamo dell'amaretto originale. Perché? Di liquori sparsi per il mondo ve ne sono tantissimi, con gradazioni, aromi, gusti e colori d'ogni tipo. Ma quello che ha messo in circolazione l'antisegnano saronnese Domenico Reina, inventore dell'amaretto di Saronno della Ilva, ha davvero fatto breccia sul mercato nazionale ed internazionale. Nel campo del liquorificio, la casa produttrice saronnese è diventata la numero uno, grazie alla formula magica della Nischer Pestada in Labagna di Brock d'Aquavit.
1: Bella questa.
0: Cioè,
1: eh?
0: Cosa sono? Le nocciole pestate, tritate nella puccetta, insomma, delle brocche dell'acquavite, ma pensa te. Allora, una formula che sui mercati di ogni continente è stata intelligentemente propagandata negli anni più recenti dal direttore della dell'azienda Giorgio Stanzani. Quindi hanno pubblicizzato, certo è logico che hanno dovuto anche loro modernizzarsi, sì, fare delle acquisizioni di altri liquori eccetera, però sono stati lungimiranti insomma in questa cosa, hanno visto proprio anche il futuro di un'azienda. E quindi vediamo un po' questo amaretto originale, che è proprio originale, ne inventano di tanti amaretti, amari vari, ma come di questo
1: è
0: qua,
1: uno
0: di
1: solo.
0: Saronno è uno solo.
1: Gene in gir per il mondo a cicchette, bianche e negar, color del risotto, dent par dent salta fuori un brevet che la gente la capisce più una got. Ma l'idea d'un certo Domenic e la boggia del Giorgio Stanzan la convinse senza fa tanti predic anche a quel che il beveva al catram. Conto un po' di nuscera pestada in la bagna di broc da covid, che nasce una bevanda aromada che la fa strage in la piazza mondiale, mo a se sa cosa bevano in gir, la maretta Saron originale. Beh, è davvero unico l'amaretto di Saron,
0: ecco,
1: originale.
0: Bene, noi siamo molto diciamo attaccati all'amaretto originale, e quindi attaccati non attaccati alla bottiglia, tendiamoci, attaccati col cuore.
1: Tu sei uno specialista
0: così
1: dei dolci, magari lo usi per fare i dolci.
0: Per fare i dolci, sì.
1: La tua torta di amaretto che è veramente squisita, probabilmente all'aggiunta dell'amaretto.
0: Certo, anche quello, sì, anche se io non lo bevo, però ecco. Lo aggiungiamo nei dolci perché è molto buono. Va bene, senti, io direi, Gianni, una bella canzone, dai, allegra, va bene?

0: Eccoci.
1: Bene, bello.
0: Stavamo cantando sì. Anche noi insieme questa canzone, la sa più che il Monte il Disa, non tal distanto è in quel periodo che della nostra
1: dice
0: vita.
1: Dice troppo.
0: Si parlano tutti, parlano a vanvera, comunque parlano,
1: sì.
0: Va bene. Allora, visto che Carlo hai parlato che andavi fuori dai Penit, dalla LUS a vedere quando uscivano le ragazze, perché allora eri un giovanetto.
1: Trovato quella dei Penit.
0: Esatto, abbiamo trovato proprio la descrizione della LUS e adesso, insomma, vogliamo passarla anche a voi. La sigla LUS è l'acronimo di Legnani Umberto Saronno, ossia il fondatore della fabbrica di pennini e penne Biro, sita a Saronno in via Manzoni, proprio di fronte alla stazione di comando della caserma dei Carabinieri. Quindi l'abbiamo tutti individuata dov'è.
1: Sì.
0: Produceva pennini, producendo pennini, il dialetto di casa nostra ha voluto che allo stabilimento LUS e agli stessi titolari dell'azienda venisse loro familiarmente attribuito l'appellativo di Penit. Infatti,
1: i Penit, diciamo.
0: Dove vai a lavorare? A voi in Penit. Ecco, non dicevano vado alla LUS, ma dicevano che andavano in Penit, no? La LUS, poi allora avevamo la cannuccia, no? La penna col pennino, c'erano diverse misure. Ti ricordi il pennino campanile?
1: Sì.
0: Poi, qual era quell'altro un po' con la gobbetta, come si chiamava? Cioè c'erano proprio i pennini, a seconda di quello che dovevi scrivere usavi il pennino adatto. La LUS è una delle pochissime aziende di vecchio stampo a conduzione familiare che sia riuscita a sopravvivere sul nostro territorio dopo il ben noto tsunami che ha travolto il settore industriale. Quindi
1: è stato davvero come uno tsunami che è arrivato.
0: Esatto, è arrivato, ha inondato tutto. E la LUS è quella che ha resistito più di tutti, anche se poi ha dovuto cedere anche lei. Quindi l'acquedotto a forma cilindrica con la scritta LUS che giganteggia alle spalle del campanile della prepositurale resiste ancora.
1: Infatti
0: questo
1: c'è,
0: resiste
1: ancora questo,
0: questo è un'archeologia industriale, la fabbrica della LUS è un'archeologia industriale. Non so neanche se si potrebbe diciamo abbatterla.
1: Credo che va conservato così com'è, sì.
0: Va bene. Allora, leggiamo questa bella poesia, dai.
1: I Penit. Aghen serbatoi pien d'acqua in via Manzun, che il guarda in ciel e il domina Saron. Lady Penit e il fan gran figurun, quanti in di fest se pizza il tricolor. Suta de lui viaggia un stabiliment, con dentar turni e pressi in quantità. Fan penarei, Penit per tanta gent, che ades gamverda scrive e disegna. La LUS, la trada in pen commendator, che il ghiera in co de fan quei cos da bel, le riuscì a fa tut senza rumor, e dai Penit alle passa la biro, per sta quei tem che van con ti mercà, ghe più nessun che dorma come un ghiero.
0: Sì, cioè, è vero.
1: Comunque bello, anche questo qui dei Penit, il ricordare questa azienda è stata, va bene, anche i Penit ha esportato in tutto il mondo.
0: Certo, ha esportato davvero in tutto il mondo, e quindi ha fatto proprio, c'erano tanti lavoratori che lì così, non so se parlavano, mi sembra di un 400 lavoratori, era una bella ditta, Poi pian piano purtroppo ha dovuto ridimensionare, appunto, anche se sono arrivati dei nuovi prodotti e ha saputo comunque diciamo trasformare la loro produzione, però comunque poi il progresso, insomma, ha fatto anche questo.
1: Siamo già al termine, Pinuccio, di questa puntata.
0: Ma
1: non li abbiamo ancora visti però tutti gli stabilimenti.
0: La prossima puntata ne abbiamo ancora tantissimi.
1: Li rivediamo alla prossima.
0: Certo,
1: proseguiamo.
0: Io direi che la prossima puntata proseguiremo il nostro giro attraverso le dismesse, magari anche nelle aree dismesse, perché ci sono delle aree che sono rimaste un po' così,
1: davvero,
0: non hanno costruito niente, sono lì ad aspettare magari qualche altra fabbrica di qualcosa di moderno, e speriamo che se arriva qualche fabbrica, insomma, riesca a durare nel tempo, come purtroppo quelle di cui abbiamo parlato sono durate parecchi anni, però alla fine cosa hanno dovuto fare?
1: Bene, quindi allora
0: Niente, terminiamo qui. Non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, speriamo di avervi raccontato qualcosa di cui vi ricordate anche in modo piacevole.
1: Bene,
0: e ci ritroviamo qui.
1: Invitarvi alla prossima.
0: Alla prossima, alla prossima, andiamo avanti nel nostro racconto. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Settima notte di attacchi americani. L'Iran colpisce ancora basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. I Pasdaran affermano che diversi soldati americani sono rimasti uccisi in una base del Kuwait. L'Iran fa sapere che gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione, 10.000 le persone che sono rimaste senza acqua. E sempre i Pasdaran affermano che due petroliere hanno preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. E ci sono nuovi raid di Israele nel sud del

oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Le forze aeree ucraine affermano intanto di aver neutralizzato 96 droni russi lanciati nella notte contro l'Ucraina. Atteso per lunedì il cambio della guardia a Downing Street, ieri dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti, Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento e reindustrializzazione, i punti chiavi del programma del neo-leader laburista. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Ieri, consegnandosi al carcere di Bollate, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. Il ministro Nordio frena intanto sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, ma al nord è allerta in 4 regioni per temporali. Oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna. Brucia la Sardegna, segni incendi in 3 province. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
1: Pronti a partire oggi sabato il 18 di luglio in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno da Max Alberici, Simona Mulazzani di fianco a me, Matteo Moneretto davanti a me in regia. Pronti a tenervi compagnia anche nel giorno della finalina.
2: Allora abbiamo geolocalizzato tutti, esatto, oggi giorno della finalina, ma fine settimana veramente mondiale, lo potremmo definire così.
1: Sì.
2: Noi parleremo di mondiali perché le curiosità non mancano.
1: Bene.
2: A quelle che è la vigilia della super finale tra Argentina e Spagna, ma chiaramente parleremo anche della partita di questa sera e soprattutto parleremo di quello che succederà a New York proprio in questi due giorni un po' folli, devo dire, un po' alla

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Aretha Franklin. Anima e voce. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942. Suo padre è un predicatore battista, la cui fama raggiunge tutti i confini degli Stati Uniti. I figli del reverendo Franklin vengono educati con una solida cultura religiosa. Tuttavia, non riesce ad evitare la separazione dalla moglie e madre di Aretha, Barbara Seagers, mentre il figlio maschio

Vogue rimane con la madre. Aretha allora aveva 6 anni, con le sorelle Caroline ed Erna va a vivere a Detroit con il padre, dove cresce. Le sorelle cantano nella chiesa dove il padre accoglie i suoi quasi 5.000 fedeli. Aretha suona anche il piano durante le funzioni religiose. La futura cantante resta precocemente incinta per ben 2 volte. Il primo figlio, Clarence, nasce quando Aretha ha solo 13 anni. Dà poi alla luce Edward, a 15 anni.

Riguardo il suo futuro, Aretha Franklin ha le idee molto chiare ed è determinata a voler entrare nel mondo della musica come professionista. A soli 14 anni incide la sua prima canzone per la JVB Battle Records. Negli anni 50 incide ben 5 album, anche se di scarso successo, ispirandosi ad artiste come Mahalia Jackson, Clara Ward e l'amica di famiglia Dinah Washington. Dimostra grande passione per il gospel e parallelamente si esibisce in club jazz di Detroit, imponendosi con la sua voce giovane, fresca e al tempo stesso energica, tanto da vantare un'estensione di 4 ottave. Viene notata da John Hammond, produttore discografico e talent scout. Nel 1960 Aretha Franklin firma un contratto con la Columbia Records, ma il repertorio esclusivamente jazz che le viene imposto le tarpa in qualche modo le ali.

Nei primi anni 60 riesce a portare al successo alcuni 45 giri, tra i quali Rockabye, Your Baby with a Dixie Melody. Nel 1962 si unisce in matrimonio con Ted White, che diventa suo manager alla Columbia Records. Passata all'Atlantic Records nel 1967, i suoi nuovi lavori si vestono del genere soul, tanto che in breve tempo le viene affibbiato il soprannome The Queen of Soul, la regina del soul. Grazie alla fama internazionale che acquisisce, diventa personaggio simbolo di orgoglio per le minoranze di colore americane, soprattutto con la sua interpretazione del brano Respect di Otis Redding, che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili. In questi anni Aretha Franklin domina le classifiche e vince diversi album d'oro e di platino. Nel 1969 si separa da Ted White.

Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 sono numerosi i suoi dischi che scalano le classifiche americane, finendo spesso ai primi posti. Il genere spazia dalla musica gospel al blues, dalla musica pop alla musica psichedelica, arrivando persino al rock and roll. Indimenticabili sono alcune cover dei Beatles, Eleanor Rigby, The Band, The Wait, Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, Sam Cooke and the Drifter, Live a Fillmore West e Amazing Grace sono due dei suoi più noti ed influenti dischi. Nonostante i suoi grandi successi d'oltreoceano, non è mai arrivata ad ottenere i primi posti nelle classifiche britanniche. Raggiunge un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. Oltre alla già citata Respect, sua canzone simbolo, tra i singoli di successo di Aretha Franklin di questi anni ricordiamo Chain of Fools, A Natural Woman, Think e Baby I Love You.

Nei primi anni 70 Aretha Franklin sceglie di utilizzare sonorità più soft. L'emergente disco music monopolizza il suo mercato. Le vendite dei suoi dischi, così come i consensi della critica, cominciano a calare. Aretha Franklin conosce comunque una rinascita negli anni 80. Ritorna all'attenzione del pubblico con la partecipazione al film The Blues Brothers, che diventa un cult movie. Firma un contratto per la Arista Records e incide i singoli Unite Together e Love All the Heart Away, quest'ultimo in duetto con George Benson. Aretha torna così a scalare le classifiche, soprattutto nel 1982 con l'album Jump to It. Canta Freeway of Love e duetta In Sister Are Doing For Themselves con gli Eurythmics, duetta in I Knew You Were Waiting For Me con George Michael, canzone che diventa la sua seconda numero uno americana. Ai Grammy del 1998, dovendo sostituire Luciano Pavarotti colpito da un malessere, improvvisa un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando la prima strofa in italiano. La sua performance viene ricordata come una delle più belle esibizioni di sempre ai Grammy.

Nel 2000 partecipa al cinema al sequel Blues Brothers 2000. Il mito continua, interpretando Respect, e in questi anni collabora con artisti talentuosi come Fantasia Barrino, Lauryn Hill e Mary Blige. Il 20 gennaio 2009 canta a Washington alla cerimonia di insediamento del 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, in diretta TV mondiale davanti a più di 2 milioni di persone. Lo stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meravigliosa della natura. Nel 2010 gli viene diagnosticato purtroppo un cancro al pancreas. Malata, si ritira dalle scene nel 2017. Aretha Franklin si è spenta a Detroit il 16 agosto 2018 all'età di 76 anni.

La frase celebre di Aretha Franklin: quando giunsi all'Atlantic Records mi fecero sedere al pianoforte ed i successi cominciarono ad arrivare.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi con noi abbiamo Fiorenza Ricciardi, presidente del nuovo costituito CDA, Consiglio d'amministrazione della Zerbi, istituzione di Saronno storica. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Dunque, siamo qui per fare un po' il punto, un po', perché magari non tutti conoscono l'istituzione Zerbi dei saronnesi e dei nostri radioascoltatori. La Zerbi si occupa, ma poi entreremo nel merito parlando appunto con Fiorenza Ricciardi, di quello che fa in sostanza, però essendo stata nominata presidente nel settembre del 2025, direi che una breve introduzione parlando di se stessa e poi dell'istituzione Zerbi, credo che sia giusto darla ai nostri radioascoltatori. Prego.
2: Grazie Gianni. Allora, io sono appunto Fiorenza Ricciardi e sono una psicopedagogista, pertanto mi occupo di area psicologica ed educativa, perché ho conseguito prima la laurea in scienze dell'educazione e poi in psicologia, e quindi questi sono un po' i miei orientamenti primari da tanti anni, diciamo. E, come attività lavorativa mi occupo, è un'attività molto complessa la mia, perché oggettivamente attualmente e da qualche anno mi occupo di gestione di strutture educative prevalentemente, nonché anche di altre aree non relative all'infanzia, ma progetti un po' ambiziosi sull'aspetto della terza età, ma anche sostanzialmente quindi dell'età adulta, ma anche rispetto ad alcuni progetti un po' sperimentali sulle aree degli apprendimenti e da un punto di vista clinico. Quindi oltre alla parte gestionale, diciamo, di coordinamento di servizi appunto complessi, ho anche una competenza trasversale da un punto di vista sia clinico che formativo, quindi diciamo la mia formazione attraversa varie fasi l'ho messa a disposizione dell'istituzione.
1: Bene, ecco, passiamo allora alla parte che riguarda l'istituzione Zerbi. Zerbi c'è da tanti anni, fa parte del comune di Saronno, è una partecipata del comune di Saronno. Ecco, di cosa si occupa esattamente o di cosa si occupava rispetto ai giorni nostri?
2: Allora sì, l'istituzione è proprio un'istituzione saronnese molto cara ai cittadini e alle cittadine appunto di Saronno. Prevalentemente si è sempre occupata di area educativa nella fascia soprattutto 0-6, quindi si occupa della gestione di due strutture di asili nidi, quindi 0-6 anni, e tre scuole dell'infanzia 3-6. Storicamente si è occupata anche di altri servizi, quindi del pre e il post, della gestione appunto delle mense, della ludoscuola estiva. Attualmente diciamo è stata anche un po' una mission della parte dell'istituzione con l'insediamento del nuovo CDA, quella di focalizzare l'interesse sul core business, quindi praticamente sull'educazione dei bambini e delle bambine nella fascia 0-6. Attualmente ancora in essere la gestione delle mense scolastiche da un punto di vista puramente organizzativo, ma chiaramente sarà un percorso anche che si farà con l'amministrazione, perché affinché praticamente l'istituzione possa occuparsi prevalentemente dell'area pedagogica proprio della fascia 0-6 e quindi dei nidi e delle scuole dell'infanzia.
1: Quindi sono 5 sì. Le scuole che seguite, sono sì. Due degli, quali sono?
2: Allora Candia, Asilo Nido Candia e Asilo Nido Gianetti, mentre le scuole dell'infanzia sono Marzonati, Cavour e Montesanto.
1: Ah, ho capito. Va bene, allora quando è stata nominata presidente di questo nuovo consiglio di amministrazione, che situazione ha trovato all'interno dell'istituzione Zerbi?
2: Allora, cosa ho trovato a partire da settembre del 2025? Intanto una situazione da approfondire, sicuramente tante aree diciamo amministrative maggiormente da seguire, perché chiaramente l'istituzione storicamente, e questo è stato un po' una sorta di limite dal mio punto di vista, ha avuto tanti cambiamenti, ha subito tanti cambiamenti, sia da un punto di vista di direzioni, perché comunque anche la complessità della direzione c'è, nel senso che comunque c'è un direttore amministrativo, un direttore didattico, e quindi si sono avvicendate varie aree direzionali, e ha avuto anche tante complessità da un punto di vista di cambiamenti di consigli di amministrazione, e questo continuo cambiare sicuramente non ha aiutato a solidificare, a cercare di approfondire alcune tematiche. Pertanto, come consiglio di amministrazione, come presidente, abbiamo trovate aree amministrative da dover gestire, approfondire, cercare di portare avanti, aree sindacali che erano un po' sul piatto e che prevedevano non solo un approfondimento, ma alcune volte anche un po' degli atti coraggiosi, mettiamola così, da affrontare, e poi tutta la parte pedagogica, per cui un bel pacchetto, diciamo, di situazioni in attesa di essere affrontate, ma sicuramente situazioni molto molto complesse. Pertanto questo CDA si è messo veramente a lavorare in maniera attenta e puntuale ai vari passaggi. Anche noi abbiamo subito poi una serie di cambiamenti, chiaramente, quindi magari poi ve li descrivo.
1: Certo. No, sì, stavo leggendo che ho visto che avete affrontato una fase che è rivolta alla cura degli ambienti, alla modernizzazione dei servizi e anche ovviamente per quanto riguarda la parte istituzionale, che è quella della docenza, no? della crescita.
2: Allora, qui entriamo in un ambito, sì, questo entriamo in un ambito sicuramente più tecnico. Diciamo che il consiglio di amministrazione ha dovuto prima di tutto affrontare delle tematiche appunto amministrative, con le variazioni varie di bilancio che ci sono state, e una comprensione, diciamo, della macchina proprio amministrativa. Quindi nel frattempo, come dicevo prima, ci sono stati dei cambiamenti anche per questo consiglio di amministrazione, perché oggettivamente abbiamo avuto un altro cambio di direzione, perché il precedente direttore, nonché segretario, diciamo, comunale precedente, ha lasciato l'istituzione per un altro incarico a partire da fine gennaio del 2026. Pertanto abbiamo avuto un altro passaggio direttivo, quindi chiaramente questo inevitabilmente ha faticato, perché la nuova direzione ha dovuto gestire e appropriarsi della tematica dell'istituzione, e ci è voluto insomma qualche mese. In più ci tengo un po' a lavorare rispetto alla parte della direzione, perché questa direzione ha avuto anche una sorta di doppio ruolo. Pertanto la parte di datore di lavoro è rimasta in capo agli uffici tecnici, e quindi per noi questo è stato un altro grande vantaggio, perché una delle tematiche precedenti è che l'istituzione non è storicamente non è stata molto conosciuta dall'interno, perché tiene dentro appunto anche l'aspetto tecnico proprio delle strutture, e questo aspetto tecnico ci è sembrato opportuno che fosse gestito, chiaramente con la parte in concomitanza, parlando con la parte amministrativa, fosse gestito da chi di competenza ne ha, quindi gli uffici tecnici, che potessero lavorare correttamente rispetto ad alcune aree. Quindi la figura direttiva, diciamo, ha una doppia figura in questo momento: la parte del direttore amministrativo, la parte del datore di lavoro, che è in capo alla parte, diciamo, del dottor Mantegazza, dell'architetto Mantegazza, dell'ufficio tecnico, e in più c'è il direttore didattico. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, anche molto coraggioso da questo punto di vista, affinché ognuno potesse avere le proprie competenze per poter gestire al meglio l'istituzione, e quindi questo ci tengo chiaramente a dirlo. Altro è l'aspetto propriamente pedagogico, e su quello che abbiamo affrontato dal punto di vista dell'organizzazione pedagogica e didattica, che si è chiaramente rivelata una sorta di programmazione iniziale, perché abbiamo iniziato delle sperimentazioni a partire dalla scuola dell'infanzia Montesanto, utilizzando praticamente praticamente un metodo riferito a Loris Malaguzzi, formando le docenti e lavorando come prima esperienza rispetto all'utilizzo, diciamo, di questa metodologia che è conosciuta a livello internazionale, che abbiamo voluto un po' sperimentare anche qui sul, diciamo, sull'aspetto 06 delle scuole di Saronno. Come programmazione e visione futura prevediamo per l'anno prossimo proprio di formare tutto il corpo docente ed educativo affinché si possa portare avanti la progettualità. Poi, se volete, approfondiamo anche un po' in cosa consiste la parte pedagogica un po' più specifica.
1: Certo, quindi sopra la piramide c'è il segretario comunale?
2: Allora, attualmente no, c'è un'altra direzione, ma prima la direzione dell'istituzione era in capo al segretario comunale. Questo ci dice tanto di come un po' negli anni l'istituzione è stata vista, nel senso che chiaramente un incarico così importante veniva ancora ad essere in carico ad un'altra esperienza molto diciamo gravosa, quella del segretario comunale, che chiaramente non poteva arrivare diciamo in tutti i meandri, ma per necessità fisiologica, mi viene da dire. E quindi noi abbiamo lavorato affinché in concomitanza, diciamo, chiaramente con la parte amministrativa, affinché questa gestione fosse la migliore possibile, cioè che tutte le competenze potessero essere spese al meglio, e quindi sia direzione amministrativa, sia direzione didattica, sia area di datore di lavoro per la sicurezza degli stabili e con tutto quello che ne concerne. Questo è stato possibile anche perché diciamo come presidente appunto ho una visione da questo punto di vista, perché gestendo come dire strutture pedagogiche, educative, didattiche e quant'altro, mi rendo conto che la complessità non può essere in capo soltanto a una figura dirigenziale.
1: Chiarissimo. Ci fermiamo per uno stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Fiorenza Ricciardi, presidente del CDA dell'istituzione Zerbi di Saronno. Allora, stavamo parlando fuori onda che comunque le situazioni sulle quali avete focalizzato la vostra attività sono diverse. Si parla dei locali dove si svolge il lavoro principale con i bambini, e poi però c'è tutta la parte anche psicopedagogica che serve ovviamente al vostro lavoro, alla crescita, che segue la crescita dei bambini. Ecco, partiamo da qui e facciamo un focus su questo punto.
1: Sì, certo. Allora, rispetto appunto alla parte più pedagogica o didattica, intanto stavo raccontando proprio che asili nido e scuole dell'infanzia sono due mondi diciamo correlati ma anche differenti, perché riguardano due aree dello sviluppo dell'infanzia diciamo molto complesse e anche molto diciamo specifiche. Pertanto l'idea di mettere insieme una nuova proposta pedagogica con la sperimentazione a partire da Montesanto, come ho raccontato prima, è quella proprio di unire un po' questi mondi, partendo dall'ispirazione della filosofia di Loris Malaguzzi e del metodo Reggio Children, che auspichiamo di portare anche sulla città saronnese. Chiaramente un'ispirazione, perché è un percorso di accompagnamento, le insegnanti e le educatrici e gli educatori saranno oggettivamente formati secondo questa metodologia, che prevederà chiaramente anche dei cambiamenti rispetto all'ambiente delle aree scolastiche e dei nidi. I nidi sono già per loro natura già pronti ad affrontare tematiche diciamo pedagogiche di questo tipo. Sulle scuole dell'infanzia si andrà sicuramente a lavorare, anche perché la metodologia a cui ci ispireremo sarà quella di cercare di destrutturare il più possibile diciamo gli ambienti, senza saturarli di elementi didattici già precostituiti o preconfezionati, ma affinché i bambini e le bambine possano oggettivamente sperimentare, perché Malaguzzi riteneva, ed è questo un po' il pensiero da cui vogliamo partire, che i bambini e le bambine siano già competenti, e quindi praticamente si parla di un primo educatore, la figura educativa è il secondo educatore e il terzo educatore appunto è l'ambiente, per cui costruire un po' questi setting affinché le sperimentazioni possano essere sperimentazioni con elementi naturali e semplici, ma che possano dare la libertà all'espressione dei 100 linguaggi, quindi attività non solo di pensiero ma anche di sperimentazione fisica, sensoriale, artistica, e quindi questa rappresenterà proprio un cambio di visione pedagogica per le scuole dell'infanzia dell'istituzione. E con questo modello a cui chiaramente ci ispireremo, sarà un modello in cui accompagneremo e ci faremo accompagnare anche dalle famiglie affinché possano entrare nel merito di tutta una serie di questioni, anche per approfondirle maggiormente. L'obiettivo è, in questo momento di forte digitalizzazione diciamo di device estremi, cercare di ritornare un po' a quelli che sono gli aspetti di manualità, di sensorialità e di sperimentazione che i bambini e i bambini a cui hanno diritto, e per costruire proprio l'idea di una cittadinanza futura diciamo più concreta e più adeguata al mondo dell'infanzia.
0: Bene, e questo è il metodo per la diciamo pedagogico, per poter come dire dare un indirizzo di insegnamento alle varie strutture eccetera. Per quanto riguarda invece le strutture, le docenze eccetera eccetera, è stata rivista l'organizzazione? Era da rivedere, considerato anche l'episodio che insomma è stato un po' sui giornali negli ultimi tempi. Che cosa, dove avete messo le mani e dove bisognava farlo?
1: Allora, rispetto alla questione organizzativa, anche questo è un discorso un po' lungo, ma che cercherò di riassumere. Allora, le indicazioni giornalistiche, diciamo le varie necessità che sono emerse, erano delle rivendicazioni dal mio punto di vista giuste rispetto alla questione delle tempistiche, di avere delle risposte sostanzialmente, ma chiaramente rispetto alle risposte noi dovevamo lavorare perché ci servivano dei dati tecnici. La riorganizzazione ha previsto, intanto volevo dire che non è stato mai fatto, non si è mai fatto riferimento alla chiusura delle classi della scuola dell'infanzia, pertanto noi come consiglio di amministrazione,
0: perché i bambini già, ci sono insomma,
1: allora nel consiglio di amministrazione già da aprile del 2026 abbiamo dato l'indirizzo della non chiusura delle classi, al netto invece di una riduzione di numero di iscritti dei bambini, perché il calo della natalità, certo, chiaramente è un dato reale, ma per dare continuità in una fase comunque anche transitoria, diciamo che anche già l'anno scorso sono state chiuse delle classi, sarebbe stato comunque faticoso per i bambini e per le bambine, perché noi dobbiamo considerare che dall'altra parte ci sono delle persone che vanno rispettate. Pertanto il consiglio di amministrazione si era già espresso ad aprile, non a maggio, quando poi sono venuti fuori tutti i discorsi, diciamo, sulla chiusura delle classi. Per recepire questo indirizzo i tecnici hanno dovuto lavorare, e per tenere in piedi senza aumento della spesa in maniera rilevante o comunque ridotta il contenimento, diciamo, dell'organizzazione, quindi tenere tutte le classi della scuola dell'infanzia aperti, dare più corpo alla parte invece degli asili nido, dove c'era bisogno di riorganizzare, quindi rivedere e rispettare il contratto collettivo nazionale degli educatori e delle educatrici, quindi con un numero di ore adeguato secondo appunto il contratto. Abbiamo dovuto potenziare gli asili nido, pertanto assumeremo a partire da settembre due figure educative, perché è necessaria rispetto al rapporto numerico educatore bambini, e abbiamo assunto quattro figure a tempo indeterminato, sempre figure educative negli asili nido, e quindi stabilizzato l'aspetto degli asili nido, che a differenza della scuola dell'infanzia hanno un numero di bambini elevato. Questo non perché non esiste la denatalità per gli asili nido, quanto perché l'offerta dei nidi è un'offerta al di sotto delle necessità oggettive delle famiglie. Mentre, certo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, lo sforzo di questo consiglio di amministrazione, quindi dell'amministrazione stessa, è stata quella di dare continuità didattica educativa ai bambini e alle bambine, affinché potessero avere dei riferimenti certi. Pertanto questa fase ha richiesto dei tempi tecnici abbastanza complessi, e all'interno abbiamo inoltre rafforzato la figura delle referenti di plesso, quindi questa figura interna, diciamo, che ha un ruolo di figura di raccordo e coordinamento, diciamo, dei vari plessi, con un numero di ore congruo affinché possa svolgere questa funzione, e quindi non abbiamo depotenziato, anzi abbiamo garantito la continuità coraggiosamente, tenendo in piedi tutto, quindi rafforzando la parte dei nidi e stabilizzando, e dall'altra parte dando continuità e anche lì mettendo come riferimenti interni, diciamo, delle figure che potessero essere dei riferimenti anche per le famiglie. Pertanto, diciamo, la parte più infatti poi la parte sindacale ha chiaramente fatto un passo.
0: Ecco, perché c'è stato questo scontro di vedute a un certo punto?
1: In realtà noi come consiglio di amministrazione, anche con la parte sindacale, siamo stati molto collaborativi sempre, e questo poi anche mi è sembrato di leggere anche nell'articolo successivo, insomma, c'è stato, perché abbiamo fatto tutti i passaggi necessari affinché si arrivasse alla definizione di quello che è stato concretamente fatto e che si sta ancora facendo. Non c'è stato uno scontro, c'è stata una questione rispetto alle tempistiche, perché l'interpretazione di un tempo che viene definito non congruo poi porta magari a delle difficoltà anche di quello che sta succedendo, prevedere, diciamo, il futuro che era l'imminente. Purtroppo i tempi tecnici sono stati più lunghi del previsto, ma perché la complessità era ampia, ma noi abbiamo una buona relazione sicuramente con la parte sindacale, e anzi mi viene da dire abbiamo fatto veramente dei grossi passi in avanti anche per riorganizzare in maniera coraggiosa un mondo su cui bisognava mettere la testa anche da un punto di vista tecnico, ecco.
0: Quindi l'avvertenza è rientrata e adesso è tutto a posto, quindi da settembre Quali saranno le novità, i cambiamenti, se ci saranno?
1: Allora, da settembre...
0: Da un punto di vista organizzativo, quantomeno.
1: Da un punto di vista, diciamo sì, organizzativo e proprio di generale. Filosofia in generale, è come dire, stabilizzare quello che è stato stabilizzato, dare continuità con le figure di riferimento che è stato anche fortemente richiesto dai genitori, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, questa era un po' una risposta anche importante per le famiglie, a garanzia appunto della continuità pedagogica, e quindi la grande innovazione sarà nel cercare di lavorare con una visione pedagogica che vada su un triennio e che possa essere un po' il filo conduttore di questa nuova filosofia che deve tenere dentro la partecipazione delle insegnanti, delle educatrici e degli educatori, con una nuova visione, diciamo, ed un filo che possa accompagnare tutto il percorso.
0: Quindi il personale va aumentato, sarà aumentato in qualche misura.
1: La parte del nido sì, nel senso che comunque saranno previste due figure educative nuove, esatto. Quindi ci saranno delle nuove assunzioni, assolutamente, ma perché appunto c'è un bisogno, nel senso che poi il consiglio di amministrazione si è lanciato in aree di maggiore propositività, l'idea magari pro futuro di lavorare rispetto a una nuova sezione primavera, e quindi per accogliere i bambini alla fascia 2-3 anni, che possa essere un'offerta migliorativa anche questa. Si è ipotizzato, però diciamo questo è un po' da vedere anche sulla proposta di un nuovo asilo nido, perché la richiesta è molto sui nidi, e quindi la nostra aspirazione, diciamo, è veramente aumentare la proposta stando all'interno di un contesto appunto di qualità.
0: Bene, allora ci fermiamo qui perché il nostro tempo a disposizione è finito. Allora possiamo augurarle buon lavoro a lei, a tutto il consiglio di amministrazione, a tutti, come dire, i docenti, ovviamente a tutti gli insegnanti che gravitano all'interno della istituzione Zerbi. Allora grazie Fiorenza Ricciardi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie mille, grazie per l'opportunità, e ringrazio tutta l'istituzione, e non menziono tutti, ma anche e soprattutto il CDA che sta con me lavorando affinché questo progetto possa realizzarsi al meglio. Grazie.
0: Bene, ma ci risentiremo sicuramente per degli aggiornamenti più avanti.
1: Grazie.
0: Buona giornata di nuovo.
1: Grazie a lei.

Buongiorno da Antonella Mito. La settima notte di attacchi americani contro l'Iran. I Pasdaran, dal canto loro, rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi, lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashhad al-Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture

È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare. In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia lo stanziamento di 346 milioni di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione del paese dopo il doppio terremoto che ha provocato oltre 5.000 vittime e generato finora circa 2 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna, scenario diverso al nord dove allerta in 4 regioni per i temporali. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao, bentornati su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna, ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Facciamo due chiacchiere insieme con un po' di musica e bene, partiamo immediatamente. Mia Martini, Donna sola, è una delle canzoni più intense di questa cantante magnifica, pubblicata negli anni 80 e parla di una donna che vive una relazione vuota e soffocante in cui si sente profondamente sola, nonostante non sia fisicamente da sola. Il brano affronta temi come la solitudine emotiva, la mancanza di comunicazione, la perdita di sé all'interno di un rapporto. Questa è una canzone che è molto potente anche per l'interpretazione struggente della cantante e è considerata una delle voci più espressive della musica italiana, altre bellissime canzoni. Bene, ascoltiamo il brano e vi piacerà sicuramente.

Eccoci, ritorniamo indietro negli anni, andiamo al 1969, dove abbiamo Lucio Battisti con Non è Francesca, una delle canzoni più intense della musica italiana. Il protagonista in questo contesto sente delle voci, sente qualcuno che gli dice che la sua fidanzata Francesca è stata vista con un altro uomo. Tutti sembrano convinti del tradimento. Lui però si rifiuta di crederci, continua a ripetere: no, non è Francesca, non è Francesca. Questa frase mostra che il protagonista, prima cosa difende la donna che ama, poi preferisce fidarsi di lei piuttosto che delle dicerie, oppure non riesce ad accettare la realtà delle cose. La canzone è famosa perché può essere interpretata in due modi: la fiducia totale nell'amore, lui è sicuro che Francesca non lo tradirebbe mai, e la negoziazione della, direi no, forse meglio la negazione della verità. In realtà Francesca lo ha tradito, ma lui non vuole accettarlo, quindi si aggrappa ad una sorta di illusione. Bene, ascoltiamo questa canzone che molti di noi ricordano, Non è Francesca.

Adesso passiamo a Umberto Tozzi con la canzone Angela, che è una canzone romantica, malinconica, che parla di un amore forte ma difficile. Il protagonista si rivolge ad Angela, che è una donna molto importante per lui. Attraverso il testo del brano si capisce che tra di loro c'è una relazione intensa, ma anche piena di problemi e di incomprensioni. Qui i temi principali sono l'amore profondo, la paura di perdere la persona amata, nostalgia e ricordi della relazione. Il protagonista sembra quasi supplicare Angela di restare, mostrando quanto sia importante nella sua vita. E Angela parla appunto di, soprattutto di amore intenso. Ascoltiamo questo bel brano.

E adesso siamo nel 2001 dall'album Cieli di Toscana, una canzone romantica e nostalgica, Chiara di Andrea Bocelli. Parla di un incontro semplice ma molto significativo. Il testo racconta un momento di vita quotidiana che diventa speciale. Il narratore incontra Chiara, quasi per caso, rimane colpito dalla sua semplicità, dalla luce del suo sorriso e dalla sua purezza. Chiara non è solo una persona reale, nella canzone questa donna rappresenta la bellezza delle piccole cose, la spontaneità dell'amore e un ricordo dolce che resta nel tempo. Quindi diciamo che il messaggio principale è che anche un incontro breve o casuale può lasciare un segno profondo e dunque non serve una grande storia di amore, basta uno sguardo, un momento condiviso per creare un ricordo veramente importante. E questo nome Chiara è proprio idoneo al contesto. E sentiamo questa bellissima canzone di Bocelli. E con questa, oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatto compagnia e ascoltato ancora una volta. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Ninfeo sotto le stelle a Villa Lita Borromeo a Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, ogni sabato fino al 26 di settembre. Rinfrescarsi nelle calde sere d'estate con getti d'acqua a sorpresa in un antico palazzo delle acque, in un ambiente straordinario, quello del Ninfeo di Villa Lita a Lainate, che accanto al palazzo nobiliare costituisce un unicum, con le grotte di automi, le innumerevoli decorazioni, i mosaici, le statue, gli affreschi e i giochi e scherzi d'acqua cinquecenteschi dai meccanismi ancora funzionanti. Zampilli improvvisi che stupiscono il pubblico e da sperimentare nelle visite guidate serali ogni sabato fino a settembre dalle 21 alle 22. Si scopre così una delle meraviglie della storica Villa Litta, voluta da Pirro I Visconti Borromeo e pensata come luogo di delizia che tra arte e svago ancora oggi incanta ogni visitatore.
1: Tridì in compagnia a Sesto Calende, da sabato 18 luglio a lunedì 20 luglio, a Lentate Verbano, frazione di Sesto Calende. Il fulcro del fine settimana è lo stand gastronomico tradizionale. La cucina si concentra sulle specialità del territorio e mette al centro della proposta i ravioli di Lentate, caratterizzati da un impasto con barbabietole e pasta di salame, conditi con burro salato e salvia. L'offerta culinaria della frazione comprende anche piatti a base di pesce e secondi di carne come costata, sottofiletto e stufato, serviti con la polenta brustolita. Le serate sono animate da musica dal vivo e da giochi popolari. La giornata di domenica 19 luglio unisce anche la comunità pastorale. Il programma si apre alle 9:15 con la celebrazione della messa nella chiesa San Materno di Lentate Verbano, a cui segue la tradizionale processione per le vie del paese. Il corteo religioso sfila tra le case della frazione con l'accompagnamento del corpo musicale.
2: Scoprite i tesori nascosti delle nostre chiese. È un giro in città nella penombra antica delle chiese che a uno sguardo attento rivela dettagli preziosi, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Ve ne dico qualcuna. In San Simpliciano, piazza San Simpliciano 7, dietro l'altare maggiore una sorprendente esplosione di colore riveste il catino absidale. È il grande affresco rinascimentale in coronazione di Maria del 1507 del Bergognone, in cui un arcobaleno di angeli e santi circonda la Trinità e la Vergine, accolta nell'abbraccio di un Dio Padre misericordioso. E in Sant'Eustorgio, in piazza Sant'Eustorgio, defilato nel transetto destro della Cappella dei Magi, si scopre un sarcofago romano di pietra, semplice e massiccio, oggi vuoto, conteneva le spoglie dei leggendari re magi, trasportati a Milano da Costantinopoli e finiti a Colonia, trafugate dal Barbarossa nel 1162. Accanto le vicende dei tre re sono scolpite in un trittico marmoreo e l'ancona dei magi, sopra la quale in una teca sono conservate alcune loro reliquie ossee restituite nel 1903.
1: Ed eccoci arrivati al termine di questa nostra rubrica. Noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: vengono a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Volare, oh, cantare. No, non è volare quella che vi propongo, perché partiamo subito con Morandi e Rovazzi e la loro Volare del 2017. Questo è Nel blu, dipinto di blu, in studio Massimo, alla regia Antonio, e andiamo subito a incominciare tuffandoci nei tormentoni dell'estate.

0: la canzone di Rovazzi e Morandi che vi ho lanciato praticamente, vi ho buttato dentro in piscina, nella piscina dell'estate del 2017. Questa canzone era stata scritta in collaborazione con il rapper italiano Danti e ha visto ovviamente la partecipazione di Morandi che abbiamo ascoltato. In aprile di quell'anno in un portale web un po' di chiacchiericcio riportava l'indiscrezione secondo la quale Rovazzi stava lavorando alla realizzazione di un terzo singolo che avrebbe visto proprio la partecipazione di Morandi, e vari siti lo hanno riportato come possibile titolo della nuova canzone Mi fai volare. Poi a maggio viene confermata come veritiera la notizia su Facebook, lo stesso Rovazzi dice sì, però con la copertina dell'immagine del singolo dove compaiono lui e Morandi, e la conferma è servita. E noi invece ci spostiamo sul 2018 quando J-Ax con la sua Italiana fece Faville.
1: All'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

E spostiamoci al 2019, sempre nel blu dipinto di blu, i tormentoni estivi. Ritmi seducenti, beat mistici, ipnotiche melodie. È il francese DJ Snake che quell'anno spopola portando in radio una hit globale, Loco Contigo, in collaborazione con l'ambasciatore globale del reggaeton J Balvin e il rapper Tiga. Sono bastate poche settimane a rendere proprio Loco Contigo la hit globale, in rapida e costante crescita dal giorno dell'uscita. Pensate che nel momento in cui esce, immediatamente, nel giro di pochi giorni, 50 milioni di stream in Francia, top 10 già conquistata su Shazam. Macina numeri anche il video ufficiale, che in poco tempo sfiora i 50 milioni. È proprio l'ultima arrivata di una serie di singoli powerhouse di DJ Snake, come l'inno hip hop Enzo e il grande successo doppio platino Taki Taki, nominato ambasciatore dunque globale del reggaeton da New York Tunes e dal New York Times e vincitore di 3 Latin Grammy Awards. Balvin aggiunge alla traccia la sua voce sfumata e la magnetica presenza che lo ha reso noto proprio come uno degli artisti più ascoltati in streaming nel mondo.

Rocco Hunt, sì signori, passiamo a parlare di Rocco Hunt che nel 2020 spopola con A un passo dalla luna, il singolo di questo rapper italiano, hit dell'estate con la spagnola, cantante spagnola Ana Mena, che pubblica nel luglio del 2020 come secondo estratto del quinto album registrato in studio intitolato Rivoluzione, e nello stesso anno esce anche la versione in spagnolo intitolato A un passo della luna, incluso proprio nell'album Bello Drama di Ana Mena. Tale versione ha ricevuto poi un remix in collaborazione col gruppo musicale messicano Rake, pubblicato nel marzo dell'anno successivo. Il video musicale, diretto dagli Astronauts e girato a Ibiza, è pubblicato sempre in quel mese, e il brano, nella sua versione in spagnolo, ha guadagnato anche il premio per il miglior videoclip nel 2021. A un passo dalla luna, Ana Mena, Rocco Hunt.

Bundabash e Baby K, eccoli i campioni dell'estate 2021 con la loro canzone Moicani, che esce a poche settimane dall'inizio dell'estate, che hanno colorato il 2021 di allegria di quell'estate, con un video pubblicato solo due giorni dopo che vanta numerosissime visualizzazioni. Ovviamente le note di questo nuovo singolo trasportano in atmosfere spensierate e gioiose grazie alla combinazione giusta tra i ritmi musicali diversi che rendono questa canzone il tormentone estivo ballato e cantato in vacanza del 2021. Del resto, nello stesso ritornello della canzone i due artisti accennano a vari generi musicali molto ritmati e pieni di vita, come il cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano e anche giamaicano, che sembrano trovare tutti un piccolo spazio proprio all'interno di questo variegato ed energico singolo. Il testo: parte la musica, mi carico, questo qui è un momento magico, dal Tirreno all'Adriatico, io sto bene solamente quando sto con te, a fine serata sembra addirittura John Travolta. Insomma, Baby K, Bundabash, Moicani.

adesso andiamo a un duetto un po' estemporaneo, potremmo chiamarlo un duetto d'eccezione dell'estate 2022, creato da Elisa con Litorania insieme all'attrice Matilda De Angelis. L'artista 44enne all'epoca aveva annunciato sul suo profilo Instagram: venerdì esce il nuovo singolo, è una canzone già presente nel disco ma rivista insieme ad un'amica speciale. E il brano, scritto da Calcutta, Petrella e Scognamiglio, si muove proprio tra sonorità elettroniche e un trascinante incidere funk che sa di estate e di libertà, in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti. Matilda De Angelis, attrice bolognese già vincitrice di un David di Donatello per l'interpretazione nel ruolo di non protagonista in L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, compare anche nel video del brano con la cantante triestina. Insomma, Litorania, estratta dall'album Ritorno al futuro, Back to the Future, arriva dopo il grande successo O forse sei tu, che si era aggiudicata al secondo posto al Festival di Sanremo di quell'anno e insieme al premio Bigazzi per la miglior composizione. Elisa, Litorania.

E nella carrellata del hit, superpower hit dell'estate, siamo giunti al 2023, quando Annalisa scrive un nuovo capitolo della sua storia di cantante con Mon Amour, che segue il successo colossale di Ero Bellissima. Nel pezzo precedente si parlava di una delusione d'amore in cui lei lo aspettava splendida nel suo Saint Laurent. Qui si parla di quel limbo che segue invece una migliore ripartenza, quel momento in cui ciò che è stato non è alle spalle. Beh, anche che quell'attimo in cui ogni prospettiva è possibile, tutto vale, tutto, e allora sempre meglio osare, giocarsi delle carte, e insomma i sogni che non si sono mai buttati giù. E con quel briciolo di incoscienza che un po' deriva dalla stanchezza di un ieri gravoso e un po' fa i conti con il desiderio di nuovi sorrisi e nuovi mi piace, nuovi punti di vista su una vita nuova che si sta provando a ricostruire, ecco che si va a ripartire. Abbandonare il comfort zone e fare qualcosa che non si è mai fatto prima. Questa è Mon Amour di Annalisa. Anzi meglio, c'è un po' più di incoscienza, niente false illusioni, niente attesa di un uomo che poi la lasci, perché sembra sapere perfettamente Annalisa che cosa sarà. È sexy, bene che si giochi allora. E il gioco riparte in quel limbo di sguardi, di ménage. Dopo la delusione di Ero Bellissima, sembra essere un ricordo lontano quella delusione stessa, e ci si tuffa in una nuova avventura che ridia forza. Annalisa vuole ripartire, concedersi ciò che le piace, senza inibizioni, e ancora una volta, eccola qui, da Ero Bellissima a Mon Amour. Grazie Antonio, perché non mi veniva il titolo immediatamente, perché queste canzoni che trattano di amore, bellezza, spiagge e quant'altro, dopo hanno i titoli più o meno identici e uno si perde nella marea delle power hits dell'estate. Comunque va bene, allora vi lascio ad Annalisa e a Mon Amour, perché il regista dice lanciamola, se no non ci sta tutta nella puntata. E con Annalisa e Mon Amour vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Nel Blu Dipinto di Blu Power Hits.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. I Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 i droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino.

perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale fra due auto, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica degli incidenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. La sindaca Ilaria Pagani si commuove alla scuola Rodari. Ricostruiremo la scuola e anche i ricordi dopo l'incendio avvenuto in settimana al cantiere. Saronno. Muore giovane saronnese fulminato al Luna Park di Spotorno giovedì verso le 23. Tragedia in città. Saronno. Ritorna il camp prescuola alla primaria Banzoni per bambini nati tra il 2015 e il 2019. Solaro. Pasti caldi alle famiglie in difficoltà. Il ristorante McDonald's del paese aderisce all'iniziativa messa in piedi dal comune e dalla Caritas di Solaro. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorno. In studio oggi Massimo e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Venerdì 17 luglio la sindaca Ilaria Pagani ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della scuola Rodari, che è stato oggetto di un incendio che ha coinvolto la palestra e il materiale scolastico custodito all'interno. Alla presenza di diversi cittadini e di alcune maestre, la sindaca, rammaricata e visibilmente commossa, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione a ricostruire tutto e, nonostante l'inconveniente e il disagio arrecato da questo incendio, ha preso l'impegno di riconsegnare la scuola in tempi utili all'inizio delle attività didattiche, quindi per il prossimo settembre. Una triste notizia ha coinvolto la

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Farmacia di turno. Oggi la farmacia di turno è la farmacia di Rovello Porro in via Dante Alighieri numero 6, Rovello Porro, numero di telefono 02 96 75 0517. Al cinema Sotto le Stelle, Arena Casa Morandi, domani sera verrà proiettato il film di genere storico Norimberga. 19 luglio, appuntamento alle 21.30, cinema Sotto le Stelle. Giovedì 23 luglio, dalle 19 alle 22.30, in via Mendola a Saronno, ci sarà il Matteotti Motor Night, esposizione di auto, moto, street food, bancarelle e attività per bambini. Venerdì 24 luglio, presso la Cascina della Vigna in via Togliatti, dalle 18 alle 21, l'iniziativa Jazz al Tramonto, musica e aperitivo in compagnia, presso il bar aperto sul Parco Lura, una serata musicale con la possibilità di bere un aperitivo e di gustare qualcosa di buono. Al Santuario di Saronno, domenica 26 luglio, sarà la festa di Sant'Anna. Alle 18.30 si svolge, 17.30 si svolgerà il rosario presso l'altare di Sant'Anna. Alle 18 la Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. A Solaro prosegue l'iniziativa Io mi esprimo, laboratorio creativo di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, presso il Polo Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Ci saranno iniziative nelle giornate di 21, 22 e 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 di agosto. Per iscrizioni e informazioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Questa era l'ultima informazione, un saluto da Massimo con Matteo alla regia e un augurio di buon fine settimana.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 19 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Talarini. Alle 9:27 Ciciarem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 onda libera con Gisella. Alle 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio.

0: noi qui dentro e stuma lì fora. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina. Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali. Questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della Difesa, citato dalla

0: Mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Di Schinoli allo studio.
1: Ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che l'Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, non si capisce anche proprio dalla visa di sicurezza emanato questa notte dalla Casa Bianca, anche dell'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme è da voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero, prima notte in carcere per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
3: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Roggero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
4: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
3: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
5: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi di CGA di Mestre.
6: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. 2 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra 2 auto. Gli altri 2 giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo batte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubifragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12

0: miliardi di euro l'anno tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

0: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio nel Golfo Persico. Nuova giornata di reciproci attacchi aerei tra forze statunitensi e iraniane. Le incursioni missilistiche di Teheran hanno ferito soldati americani nelle basi in Giordania e vigili del fuoco che tentavano di spegnere un rogo dopo un'incursione aerea in Kuwait. Colpite anche numerose strutture civili e militari in Iran.
1: Dopo la nottata, settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran indicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, linea allo studio.
0: A partire da oggi l'Algeria ha deciso di sospendere per 3 giorni tutte le attività, le manifestazioni culturali e artistiche di carattere celebrativo in segno di lutto e solidarietà dopo l'incendio che ha colpito l'Istituto dell'Infanzia Assistita di Mohamedia nella periferia orientale di Algeri. Il rogo, divampato giovedì nell'orfanotrofio, ha visto la morte di 11 persone, 10 bambini e un'educatrice, e il ferimento di altre 19. Dopo il recente caso dell'undicenne morta per l'incidente occorso in una piscina a Sestri Levante nel genovese, Asso Piscine, l'associazione italiana che rappresenta il comparto dei gestori di tali impianti, ha inviato oggi una lettera aperta alla Premier Meloni, ai ministri competenti, ai presidenti di Camera e Senato e a quelli delle commissioni parlamentari, chiedendo che venga portato a compimento l'iter della legge quadro sulla salute e la sicurezza nelle piscine. L'iniziativa, spiega l'associazione in una nota, nasce dalla convinzione che il nostro paese abbia l'opportunità di colmare un vuoto normativo che dura da troppo tempo, introducendo una disciplina nazionale capace di garantire standard omogenei di sicurezza su tutto il territorio italiano. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani sera, che vedrà affrontarsi Spagna e Argentina per conquistare il massimo trofeo planetario. Se lo contenderanno la Roja Iberica, squadra campione d'Europa, e l'Albiceleste di Messi e altri campioni del mondo in carica. In particolare l'Argentina, già 3 volte campionessa mondiale nella sua storia, punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: E così abbiamo superato abbondantemente la metà del mese di luglio. In questo appuntamento con le classifiche dell'estate, 18 e 19 luglio insieme, stiamo insieme sabato e domenica dalle 14 alle 15. Questa è un'ora bella piena in cui, rispetto alla stagione precedente autunno-inverno, ci occupiamo di più delle canzoni tormentoni dell'estate, un'estate in particolare del passato, e poi ci affideremo in questo weekend totalmente alla chart di Blu 2000 per vedere quali sono i più programmati, quindi i singoli che dettano legge in questa estate 2026. Allora, siete benvenuti naturalmente per raccontarmi il vostro weekend, anche per mandarci un bel messaggio con su scritto, non so, la vostra canzone del momento preferita o quella dell'anno 2000 che magari abbiamo ascoltato. Per ritornare ancora indietro nel tempo, vi do un altro anno, che è quello che prenderemo in esame oggi, che scaleremo insieme in questa chart, cioè l'estate del 1988 in Italia, scalando la chart dalla numero 10 alla numero 1. Diretta at radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Iniziamo proprio dalla numero 10, dove troviamo gli U2 con Desire, questa canzone del gruppo rock irlandese, estratto come singolo dall'album Rattle and Hum. Si tratta del primo singolo degli U2 a raggiungere la vetta della classifica inglese. Questa canzone inoltre è arrivata alla terza posizione della Billboard 800, altra classifica a noi nota che insomma scaliamo spesso e volentieri, soprattutto nella stagione autunno-inverno, e anche prima questa canzone nella mainstream, nella Modern Rock Tracks. Il testo parla essenzialmente della dipendenza, purtroppo, dall'eroina. La canzone degli U2, Desire, è alla numero 10 della classifica estiva del 1988.

weekend dell'estate che fu, anche per questo weekend, questa giornata, in questo fine settimana, protagonista della classifica estiva in Italia, italiana internazionale. Di quel periodo, quelle più ascoltate, quelle più suonate in radio, anche quelle più apprezzate, quelle più fischiettabili in assoluto, in questo weekend insieme su Blue 2000, le classifiche dell'estate. L'anno è il 1988 e al numero 10 abbiamo incontrato gli U2 con Desire. Salutiamo Marco, che a proposito della classifica della scorsa settimana, lui dice di apprezzare particolarmente l'anno 2000, anche perché insomma è diventato maggiorenne proprio in quell'anno, se lo ricorda benissimo con tutti i tormentoni estivi di quel periodo. Ci fa piacere, quindi grazie, continuate a scriverci come ha fatto il nostro amico, anche per comunicarci le vostre emozioni legate alla musica del passato. E adesso passiamo alla numero 9, dove troviamo King Wilde con You Came. King Wilde, pseudonimo di King Smith, cantante e attrice britannica, in oltre 40 anni di carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi davvero in tutto il mondo, si è piazzata tra il 1981 e il 1993 26 volte, quindi per ben 26 hit nella top 75 britannica dei singoli, di cui 4 top 10 e 4 top 3. Lei è nata nel quartiere londinese di Chiswick, figlia di un noto cantante britannico degli anni 60, Marty Wilde. Durante il periodo del college ha inciso parecchi demo con l'aiuto del fratello Ricky Wilde, che hanno attirato l'attenzione poi di Mickey Most, che alla fine si è detto: ma sai che questa King Wilde ha del talento da vendere, e da lì l'ha scalata al successo. L'ascoltiamo nella chart del 2000, del 1988, scusate, era l'estate di quell'anno, King Wilde con You Came alla numero 9.

con le grandi emozioni del passato, alle classifiche dell'estate. L'anno di oggi è il 1988, anche se ho sempre in mente il 2000, non so perché, ma forse come il nostro amico Marco che ci ha scritto prima, mi è rimasta talmente, talmente impressa la chart della scorsa settimana che non ne posso più fare a meno. In realtà questa era King Wild da quell'anno 1988 con la sua UK, ma numero 9. Alla numero 8 troviamo la musica italiana di Luca Barbarossa con un brano e un testo molto forti, furono presentati al Festival di Sanremo, parliamo dell'amore rubato. Numero 7, Hate Wonder, questa è I'm Not Scared.

che la vostra storia, a giudicare dai numerosi commenti che arrivano via mail, naturalmente con le emozioni di ritorno dal 1988, era l'estate in Italia, con le canzoni che andavano per la maggiore, quindi quelle più ascoltate, quelle più gettonate, quelle preferite dagli italiani. Al numero 7 abbiamo lasciato Eight Wonder con I'm Not Scared, mentre al numero 6 ancora italiano con Andamento Lento di Tullio De Piscopo, una canzone manifesto proprio di quel periodo. La numero 5 con una straordinaria protagonista internazionale che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 14 giugno, parliamo di Gesh Patì. Dopo una lunga malattia è diventata celebre negli anni 80 per l'appunto con una canzone che ha scalato le classifiche di mezza Europa vendendo più di 1,5 milioni di copie, ed è morta all'età di 80 anni. Secondo quanto scrive Le Monde, l'artista è deceduta dopo una lunga malattia, come ha annunciato anche la sua agenzia, ed è ricordata soprattutto per la hit che tra poco ascolteremo qui su In Blue 2000 all'interno della chart dell'estate del 1988, brano scritto con Vincent Braley, con cui scalò le classifiche europee vendendo oltre 1,5 milioni di copie. In ricordo di Gesh Patì, una delle canzoni simbolo del 1988, dell'estate italiana del 1988, al numero 5 c'è Etienne.

straordinaria carriera costellata di successi, soprattutto anni 80, era il 1988, quell'estate al numero 5 c'era Gash Paty con Etienne. Saliamo al numero 4 e qui si pompa il volume, fin dal titolo, aumentate il volume della vostra radio perché sta arrivando il ricordo più bello, quello che ci fa scatenare, dei Mars con Pump Up the Valley.

scorso pomeridiano alle classifiche dell'estate. Nell'estate del 1988 abbiamo incontrato il ritmo di Pump Up the Volume, canzone dei Mars. Entriamo nella zona del podio ufficialmente alla numero 3 con una canzone simbolo di giovanotti, molto giovane, anzi molto giovanotti all'epoca, scusate il gioco di parole infelice, lo so, però anche molto divertente. Gimme 5, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Saliamo ancora nel podio, numero 2 medaglia d'argento per Tell Me, altro grande protagonista dell'epoca, ovvero Nick Cayman. Ma noi ascoltiamo volentieri il numero 1, non poteva mancare una bella ballata romantica dopo tante canzoni ritmate in questo pomeriggio, A Groovy Kind of Love, canzone scritta da Tony Wine e da Carol Byers-Sager, con questa melodia basata sul rondò in sol maggiore di Muzio Clementi, ed è un brano che fu inciso, pensate, nel lontano 1965 inizialmente da Diane e Anita e nello stesso anno anche dai Mindbenders come cover. In seguito il brano è stato registrato da tantissimi altri cantanti in giro per il mondo, tra le versioni più note figura certamente questa di Phil Collins dell'anno 1988, canzone regina di quell'estate, A Groovy Kind of Love.

0: dell'estate.
1: Che belle che sono le classifiche dell'estate qui su Blu 2000, tutti i weekend, un'ora bella piena dalle 14 alle 15 per scoprire i ritmi del passato. Abbiamo chiuso ufficialmente la classifica dell'estate del 1988 che ha visto al numero 1 Phil Collins con A Groovy Kind of Love. Adesso apriamo insomma le canzoni, quelle attuali di quest'estate 2026, secondo anche i più programmati su In Blu 2000. Quindi noi prendiamo in esame la top 10, non scaliamo dalla 20 alla 1, sarebbe un po' troppo, non abbiamo neanche il tempo, però la top 10 ce la gustiamo tutta in questo pomeriggio, iniziando proprio da un singolo in salita. Parliamo del successo di Revellini insieme a Dominic Fike. Questa è Reputation.

Eh sì, lui è nato a Naples, non a Napoli in Italia, ma c'è un'omonima località americana, cantautore e attore statunitense che accompagna Raven Lynne in questo viaggio con Reputation, canzone che sale rispetto a 7 giorni fa. E Dominic David Fike, questo è il nome completo di questo giovane artista, ha ottenuto grande successo con una pubblicazione nel 2018 che è stata supportata dal singolo Three Nights, che ha visto la svolta commerciale proprio di questo cantante, arrivando in top 10 nelle classifiche di diversi mercati, tra cui l'Australia. Noi l'abbiamo riscoperto oggi con Reputation. Al numero 9 invece ritroviamo Sienna Spyro, ex New Entry. Questa è Material Lover.

Una bella canzone contenuta all'interno della colonna sonora del film fenomeno di incassi Il Diavolo Veste Prada 2. Lei ha pubblicato recentemente, parliamo di Sienna Spyro, la canzone Material Lover, in posizione stabile al numero 9 della chart di Blue 2000, ha pubblicato il suo album di debutto Visitor e il nuovo singolo Great Expectation, che arriverà anche da noi, e parla di un periodo in cui lei viveva a New York, come ha raccontato la stessa Sienna Spyro. Da poco parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarmi. Ogni mattina scendevo le scale del palazzo e per un attimo credevo davvero che lui fosse lì fuori ad aspettarmi. Ecco da qui il titolo di questa aspettativa mai forse realizzata e che insomma è contenuto in Visitor, prodotto da Omar Fady, che ha già prodotto i dischi di Sam Smith e SZA, tanto per capirci. Sienna Spyro era al numero 9, al numero 8 incontriamo Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 7 è stabile Benson Boone con The Time of My Life.

Lo abbiamo detto anche la scorsa settimana, il nuovo prodotto di Benson Boone, il nuovo disco è veramente molto bello, tra l'altro questa canzone ha un che di teatrale che viene soprattutto messo in scena, è il caso di dirlo, nell'omonimo video. La canzone è stabile nella chart di Blue 2000 tra i tormentoni di quest'estate 2026, si farà strada sicuramente questa The Time of My Life. Significa. E dopo il passaggio nei vari festival, parliamo di Il Ritorno, che è pronto a raggiungere, anzi è già lì, pronto in streaming, questo dramma molto intenso diretto da Stefano Chiantini, che è disponibile sulle piattaforme a partire dallo scorso 11 luglio, quindi trovate questa nuova occasione se non avete avuto modo di vederlo sul grande schermo. E al centro della storia c'è Teresa, interpretata proprio da questa inedita e convincente Emma Marrone, alle prese con il difficile tentativo di ricostruire la sua vita dopo 10 anni di carcere. Un film delicato e profondo che affronta vari temi come la maternità, il senso di colpa, la possibilità di ricominciare quando tutto sembra ormai perduto, e a tratti ricorda anche un po' la vita travagliata, soprattutto un bel po' di anni fa, di Emma, anche dal punto di vista della salute, che lei stessa ha raccontato più volte, senza filtri davvero. La canzone di Emma insieme a Fabri Fibra è stabile, si intitola Antidroga, alla numero 6.

Una bella ballata romantica a cui ci ha abituato spesso e volentieri anche in questi suoi incontri vocali pop Fabri Fibra, abituato al suo genere rap, che in commistione con Emma Marrone fa veramente la differenza. Numero 6, Antidroga, stabile nella chart di Blue 2000, fatta di tormentoni estivi 2026, anche se lo so è un termine abbastanza abusato, però lo usiamo spesso per insomma incasellare le canzoni di un'estate. In questo caso lo facciamo benissimo grazie a questi ritmi di Mark and Cremont, che hanno prodotto questo disco con il featuring di Serena Brancale, The Colors. Al numero 5 ascoltiamo Partenope.

Partenope ormai fa parte, diciamo, del nostro immaginario, soprattutto dei ritornelli, quelli immediati, che insomma non si dimenticano facilmente. Canzone di Merk & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 5. Alla numero 4, altra posizione stabile questa settimana, Buon Vento di Jovanotti Alfa. Al numero 3, stabile anche Gaia, un ex numero 1, ormai la conosciamo benissimo questa canzone, è una delle nostre preferite in assoluto, una favola da favela, ovvero Bossa Nostra.

Gaia era il numero 3 della chart di Blue 2000 all'interno delle classifiche dell'estate con Bossa Nostra stabile. Al numero 2 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari, che recentemente hanno collaborato con un artista che abbiamo ascoltato prima insieme a Emma, ovvero Fabri Fibra, questo rap tagliente narrativa indie pop, che si incontrano in Goya, che è il primo featuring di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. E voi vi chiederete: ma dove lo troviamo? Nella riedizione versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, la nuova edizione appunto dell'ultimo album di Fabri Fibra, che è stato pubblicato il 19 giugno scorso, a un anno dall'uscita del disco, quello non deluxe. Praticamente ci sono 4 nuovi brani inediti, tra cui il duetto appunto insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo, i Pinguini, con Sorry, Scusa, Lo Siento, alla numero 2.

Siamo alle battute finali di questo pomeriggio insieme, un'ora bella piena all'interno delle classifiche dell'estate. Vi ricordiamo, c'è stata la classifica dal passato del 1988 e adesso la classifica attuale dei successi di questo 2026. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, numero 2, al numero 1 non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, la canzone regina del momento è quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, con cui vi saluto, vi auguro buon weekend qui su Mlu 2000 e questa è Canto d'Amore. Senti,

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, primo giorno dietro le sbarre nel carcere milanese di Bollate per Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, dopo che avevano svaligiato il suo negozio nell'aprile 2021. Stamane gli ha fatto visita in carcere il vice premier e leader della Lega Salvini e il suo caso giudiziario sta diventando sempre più un caso politico.
1: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Intanto il caso è diventato anche politico, la premier Meloni incalza sui social, chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
0: I titolari dei bagni in Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova, sono indagati dalla procura del capoluogo ligure per la morte della ragazzina di 11 anni che mercoledì pomeriggio era stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina nella loro struttura, perdendo poi la vita. La procura di Genova ha inviato gli avvisi di garanzia agli indagati per poter procedere all'autopsia sul corpo della piccola con la nomina dei periti di parte. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade per l'esodo estivo dei vacanzieri, segnalati già vari incidenti, tra i più gravi quello avvenuto stamane lungo da 1 in carreggiata sud nel tratto compreso tra Capua e Caianello. Nello scontro tra un'utilitaria su cui viaggiava con la famiglia un mezzo pesante ha perso la vita la 16enne Noemi Balzanelli, residente in provincia di Mantova. La giovanissima è morta sul colpo, feriti e trasportati nei più vicini ospedali padre, madre e fratello che viaggiavano con lei nella vettura protagonista appunto del tragico scontro. Stati Uniti, il sindaco di New York Zoran Mamdani ha intenzione di chiedere l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando verrà a New York a settembre per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha rivelato lo stesso primo cittadino della Grande Mela in un'intervista rilasciata al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l'autorità legale per ordinare al Dipartimento di Polizia di New York, di cui lui è capo, di fermare un leader straniero come Netanyahu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend.
1: Un buon pomeriggio a tutti amici e bentrovati da Carlo Magistretti. Le parole del weekend di oggi, sabato 18 luglio 2026.

Buonasera a tutti i radioascoltatori, questa è l'ultima puntata di Lifestyle prima della pausa estiva. Torneremo poi il 17 di settembre. E che cosa ci raccontiamo in quest'ultima puntata? Abbiamo sentito, dopo la sigla solita, Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Parliamo di viaggi, ma non di viaggi chissà dove, visto che inizieremo il periodo estivo, magari può essere utile una puntata del genere. Ma cosa voglio raccontare? Voglio raccontare una cosa che mi sta piacendo un sacco. Io, che non sono molto fautore dei vari video e delle varie cose sui social, soprattutto fatti dagli influencer o da quelli che devono per forza ottenere migliaia e migliaia di follower, invece questa cosa mi sta piacendo un sacco, e cioè la promozione di luoghi che ci sono a un passo da noi e che magari non conosciamo. Poi quelli che lo fanno e si sono inventati questi video e anche questi format, possiamo dire, lo fanno ovviamente anche per accumulare gente che li segue, che li guarda, e quindi magari, se hanno anche un buon pubblico, può essere che abbiano anche il sostegno di qualche azienda, eccetera. Ma questo non conta. Conta il messaggio, e cioè che grazie a questi giovani, perché la maggior parte sono ragazzi, ragazze, giovani, anche coppie, ce ne sono tantissime di coppie, certi posti non famosi e vicino a noi stanno godendo di una certa pubblicità, promozione, e secondo me questo è strapositivo. Quindi non sto parlando dei cafonazzi che pubblicano un sacco di video e che fanno diventare, come abbiamo sentito già anche ai TG ormai da mesi, alcuni posti ormai talmente inflazionati che si parla di over tourism e devono mettere il ticket d'ingresso, il numero chiuso, eccetera. Vedi Venezia, vedi alcune spiagge naturalistiche, vedi alcuni posti in montagna, eccetera. No, sto parlando di ragazze e ragazze, o di coppie, o di amici, che magari senza avere chissà quanti follower fanno vedere dei posti che sono proprio vicinissimi anche a noi, oppure anche in altre regioni d'Italia, proprio con solo l'utilità di dire: ma lo sapevate che c'è questo posto qua? Venite a vederlo. E a me piace veramente tanto questa cosa. Quindi, in un'ultima puntata di Lifestyle prima della pausa estiva, sicuramente tanti di voi si sono già organizzati con le vacanze, tanti andranno al mare, in montagna, eccetera, ma perché non pensare anche a valorizzare il territorio, si dice, di prossimità, cioè quello più vicino che abbiamo? E io

0: vorrei in questa puntata anche darvi un po' di indicazioni per guardare i social, Facebook, Instagram, perché ci sono, se uno cerca, anche queste cose qua, e non sono male, perché magari la Sciura Maria che citiamo sempre lo vede sul telefonino del suo nipotino e dice: cavolo, ma qua vicino a noi c'è un posto dove fanno i pizzoccheri alla polenta, che buona, perché non ci andiamo una domenica? E può essere un'idea per andare con la famiglia o con gli amici e scoprire un luogo magari vicinissimo a noi che però non sapevamo manco che esistesse. Allora, leggo dal Saronno 7, pagina 14, come al solito, il palinsesto settimanale, ore 21, lifestyle, la bellezza ad un passo da casa. Chi ha detto che per andare in vacanza o staccare la spina per una giornata bisogna prenotare, fare chilometri ed affaticarsi? Ad un passo da casa ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. E lo dicono vari giovani youtuber e influencer. Incredibile! Punto esclamativo. Musica.
1: I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani cosa? I giovani che? I giovani tutti. Tutti i giovani, sempre giovani. Non mi dire che ci sei anche tu. Tra quelli lì della pubblicità, dell'aranciata e della Coca-Cola, quelli che gridano nei concerti, quelli che occupano la scuola, quelli che non trovano da lavorare, quelli che ancora paga papà, quelli che non c'è mai un cazzo da fare in questa cazzo di città. Vorrei passare dai 10 ai 30 per non subire questa tortura, il primo amore, la prima casa, dover vestire questa armatura, il primo amico che ti tradisce o che magari tradisci tu, il primo treno che non ci sali e che magari non torna più.

Io ad esempio l'altro giorno stavo guardando Instagram e dopo aver scartato un sacco di bonazze, bellone, che sembra, non lo so io, che fanno dei video andando in giro in Piazza del Duomo eccetera, ma si può, cioè io, a parte che io non le ho mai viste, però vado sti video e dico ma queste, cioè, in giro così, poi si vedono le facce dei tipi di fianco, che magari qualche volta si vedrà anche qualcuno di, non so, 70 anni, 80 anni, che dà una gomitazza e fa, oh, quella lì sa, fa cos'è quella lì, in sul bar del Thor. Allora, stavo guardando e vedo questa coppia di giovani, lui e lei, che camminano in un canale con l'acqua che scorre. E dico, e c'è tutto il bosco di fianco. E guardo e si vede i sottotitoli, no, che appaiono, e dice a soli 40 minuti da Milano, perché questi due qui sono una coppia di milanesi che fanno vedere a tot minuti da Milano che cosa c'è. Ed è bello, cioè nel senso che ho provato anch'io a vivere a Milano, cioè due maroni, cioè nel senso che arrivi al weekend e c'hai voglia di scappare, perché a meno che non hai gli amici, la compagnia, che vai nei locali, vai a fare l'aperitivo, eccetera, ma già lavori tutto il giorno lì, sei stressato, eccetera, il weekend uno dice, oh, vado fuori di bal e vado a respirare, no? Quindi questi qua che dicono, uscite da Milano a soli 20 minuti, c'è questa cosa, eccetera, e ogni volta mettono i vari video, perché ci vanno loro e fanno vedere, e io vedo che sono lì e dicono una spa gratis all'aria aperta. Ho detto, ma dov'è che? Perché poi ti fanno sudare, no? Non è che te lo dicono subito, no? E poi vedo l'Urate Cacivio. Ho detto, ma l'Urate Cacivio è qua? Infatti io ho preso la macchina da Cislago, ho puntato verso la Pinetina, tanto l'Inter non si stava ancora allenando, e dico, vabbè, superiamo a Piano Gentile e andiamo all'Urato Cacivio. E c'era scritto, vicino al cimitero. Ho detto, allora, per trovare il cimitero di Urate Cacivio ci ho messo una vita, non c'è un cavolo di cartello che dice cimitero. Alla fine l'ho trovato chiedendo, ho chiesto un alpino, perché lì vicino c'è una casa degli alpini fighissima, tra l'altro stupenda, con il locale, il bar e tutto. Sono entrato, ho chiesto agli alpini, ho detto, ven chi, bevi un cicin da vino, oppure ho bevuto un bicchiere di vin bianco, e mi ha detto, è qui il cimitero. Allora sono andato e di fianco al cimitero c'è un mega cartello e dice percorso Kneipp. Che il percorso Kneipp, per chi non lo sa, è il percorso per attivare la circolazione che fanno, che è presente in un sacco di tipo stabilimenti termali, ma anche spa, eccetera, dove in genere è un percorso abbastanza piccolo che fai andando dal caldo al freddo, quindi ci sono dei getti d'aria calda, eccetera, e poi dopo, subito dopo, dei getti d'aria fredda e ti attiva la circolazione. Invece questo qua è enorme, cioè c'è un anello che sarà, non lo so io, 200 metri e non fa da caldo al freddo, ma inizi con questo percorso dove ci sono dei sassolini piccolini, quindi a piedi nudi, cioè e intanto ti attivano la circolazione. Dopo, che ne so io, 10-12 metri tra i sassolini diventano un po' più grandi e quindi già il piede fa un altro sforzo e quindi la circolazione è diversa. Poi, dopo altri 10-15 metri, ci sono un trucciolato, quindi c'è la corteccia degli alberi, c'è giù un sughero, eccetera, quindi passi nel morbido, poi passi tra dei sassoloni più grossi e arrivi, quindi hai già fatto 60-70 metri, arrivi in questo canale di acqua freddissima, perché c'è una sorgente. Loro hanno preso la sorgente, hanno fatto una cascatella, va giù inclinato, entra dopo tot metri in una vasca dove ci si può mettere lì e pucciare i piedi, e che è abbastanza profonda, perché a me arrivava al ginocchio, quindi saranno 50-60 metri, centimetri, scusate. E poi dalla vasca c'è ancora il canaletto che va e si ricongiunge al percorso di prima. Quindi tu
Dopo i sassi, pum, vai dentro nel canaletto, controcorrente, e fai tutto il canale, entri nella vasca, ed è freddissima l'acqua, esci dalla vasca, fai un altro pezzo, c'è la cascatella, e torni sui sassolini. Quando sono andato io, c'era un botto di gente, era un sabato, saranno state lì 70-80 persone, e un sacco di famiglie con i bambini, è gratis, non si deve pagare niente, è dentro in un bellissimo bosco vicino appunto al cimitero, e c'era gente che era lì, c'era un ragazzo davanti a me che leggeva un libro mentre faceva il percorso, no? Ma un librozzo grosso, tipo un romanzo, no? C'era gente che faceva le parole crociate, poi pieno di cartelli, silenzio, vabbè, non è che c'era così tanto silenzio, però perché non sarebbe male fare questo cammino anche un po' leggendo, riflettendo, comunque è fatto benissimo, è curato, si vede che è curato molto bene da dei volontari, da qualcuno, ed è all'Urateca Civica. E io, cioè, non me la sarei mai immaginata, se non c'era questa coppia che faceva vedere sto posto, io non me lo sarei mai immaginato. Quindi dico anche a voi, cercatelo magari su internet, percorso Kneipp, che si scrive K-N-E-I-P-P, l'Urateca Civio, e vi verrà fuori questa cosa, e magari anche dei video che ho visto io con questi due ragazzi, una coppia che fa il percorso e fa vedere com'è questo luogo. Bellissimo. Adesso sentiamo lo stato sociale con Una vita in vacanza.

Eccoci, allora in questa puntata, che è l'ultima, come ho detto prima, delle vacanze, sto parlando di quei giovani bravi che si sono messi o per fare promozione ai luoghi o anche per avere follower, hanno avuto un'idea, invece che star lì a truccarsi o fare qualcosa di diverso, si mettono a promuovere il turismo di prossimità, potremmo dire, quindi a far vedere dei luoghi poco conosciuti però molto belli e invitare la gente. Ma lo sapevi che a 20 minuti da Milano oppure a un quarto d'ora da Saronno c'è questo posto, l'hai mai visto? Vieni a vederlo, dai. E lo fanno tra virgolette gratuitamente, perché io non vedo mai pubblicità in questi video. Poi, per carità, magari hanno talmente tanta gente che li segue che tra qualche mese li vedremo che fanno vedere il succo di frutta con la marca, però finora no. Infatti li ho scelti apposta perché non sono i classici influencer che si fanno promuovere dalle varie case. Allora, c'è questa che mi piace, che si chiama Tilde, che ha un sito dal nome molto evocativo, la Sciura Maria dirà, ma veramente si chiama dischules.it, proprio per dire: oh, alzati e vai a vedere sti posti, sta liminga sul divano, giuro, si chiama dischules.it e fa vedere varie cose. Tra l'altro ha appena messo 8 ore fa, quindi oggi, questa cosa bellissima, che dice: visto che fa caldo, 20 gite al fresco partendo volendo in treno da Milano e facendo pochi chilometri. E c'è proprio la mappa dove c'è Maccagno sul Lago Maggiore, Monte Borgna sempre sul Lago Maggiore, Arcisate, che è vicino a Varese, Gavirate, passeggiata lungo lago, Somma Lombardo, dighe del Pan Perduto, Turbigo, Naviglio Grande, boschi del Ticino, ponte tibetano, Paderno d'Adda, santuario della Rocchetta, Cerrusco Lombardone, Montevecchia, Vercurago. Il Curago è bellissimo, c'ero andato a fare gli esercizi spirituali quando ero in seminario, c'è il sul monte, c'è le rovine del castello dell'Innominato. Sì, sì, bellissimo. Il Curago, sentieri collinari, Abbadia Lariana, sentiero del viandante, Canzo, fonti della Varravella, Colico, Morbegno, Novate Mezzola, Cadenabbia. E poi, se si va sul link, spiega e fa vedere tutte le foto di tutti questi posti. Cioè, bello. Nel senso che se uno è lì su internet e dice: ma va, che bel posto, poi guarda, vede magari la strada, cioè è bello, perché magari invece che star lì a guardare sempre le solite cose, star lì ore e ore sul divano, vedendo invece questi contributi di questi ragazzi, uno è lì e dice: oh, ma voglio andare anch'io. Si studia la strada, poi magari chiama l'amico, l'amica, la fidanzata, fa magari il gruppetto, o magari si chiamano gli zii, i cugini, che non si magari non si fa mai niente insieme, e si dice: perché domenica non andiamo a vedere la diga del Pan Perduto, Somma Lombardo, visto che, cioè, da Saronno ci vuole quanto andare a Somma Lombardo? Mezz'ora massimo? Uno dice: dai, prendiamo e andiamo, come dice il sito dischules.it. E dai, un'altra musica, DJ Story.

eccoci qua di nuovo. Allora, ad esempio, io sono stato portato da un mio caro amico che ha seguito un gruppo di alberghi, e perché c'è questo albergo in provincia di Varese che mi ha detto: guarda, che i proprietari sono già anziani, vorrebbero venderlo, bla bla bla. E io dentro di me ho detto: ma chi cavolo ci va in questo posto? Cioè, è un laghettino piccolino, forse il Lago Maggiore, forse il Lago d'Orta. Eppure ho visto molti molti video di questi vari ragazzi che hanno detto: a soli 50 minuti da Milano, in un'oasi naturalistica, itinerario in bicicletta che abbraccia i due laghi, e fanno una promozione della miseria. Infatti io ho detto: quasi quasi ci ripenso, magari quell'albergo lì può essere interessante qualcuno. E sono andato a soggiornare una notte apposta per vedere se c'era movimento. Si vede che, e questo è veramente un bene, ormai il turismo, soprattutto qua dalle nostre parti, ma non solo qua penso, si sta orientando molto anche sul benessere psicofisico, sulla natura, sull'andare nei bei posti a farsi giri in bicicletta, a fare trekking, a mangiare bene, cioè non per forza andare a Formentera o a Ibiza o nei posti VIP per farsi vedere, fare i fighi, eccetera. Sta piacendo molto riscoprire il territorio e fare delle gite, delle vacanze sane, all'insegna del benessere. Ecco, io sto parlando del lago di Comabbio. Magari qualcuno dice: ma dov'è il lago di Comabbio? È vicinissimo a Varese. Voi da Saronno pigliate l'autostrada, andate giù verso Milano, a un certo punto c'è il bivio che va verso Varese o Gravellona Toce, oppure andate a Milano, andate verso Varese Gravellona Toce, scusate, uscite o a Sesto Calende o a Vergiate, e poi da lì è un attimo, mezz'ora siete lì. Praticamente il lago di Varese, dove c'è anche Gavirate, Schirana, eccetera, quando arriva alla fine c'è questo laghettino che tra l'altro è oasi naturale del WWF, non si può navigare, non si può manco andare in barca a pescare, no, è protetto ed è stupendo, e hanno fatto tutta una pista ciclabile che gira intorno a tutti e due i laghi, che volendo 12 km vi fate tutto il giro da lì, quindi da Ternate arrivate verso Bodio Lomnago, fate tutto il giro di là, Gavirate, Schirana, eccetera, oppure potete fare i vari giretti. Ma io ho visto una marea di tedeschi, francesi, olandesi, poi tra l'altro ci sono tutti i campeggi anche lì vicino, che tutti i giorni con la bici da trekking eccetera si sparavano tutti sti giri. Ma vedo che tanti ragazzi lombardi stanno facendo vedere questi posti dicendo che sono bellissimi e che hanno fatto la gita. Quindi noi parliamo sempre dei giovani che sono sempre lì attaccati al monitor, non fanno una mazza eccetera, questi invece fanno delle bellissime cose, perché fanno conoscere magari anche a noi adulti delle cose che magari sì abbiamo visto grazie al nonno, lo zio tempo fa, o magari non abbiamo mai visto, e sono questi ragazzi che magari noi diciamo sempre che sono lì attaccati al computer o al telefonino, che invece le stanno usando questi strumenti per promuovere e far vedere quanto è bello conoscere anche il territorio e andare in giro a vedere delle belle cose. Ad esempio, sempre stando nella zona di Varese, se non siete mai stati, andate ad Arcomeggia, che non è molto lontano da Varese, mettete le mappe, cioè è un paesino che ormai è abitato da pochissima gente, dove tutte le case sono dipinte, addirittura hanno fatto dei dipinti Guttuso, Morandi, cioè anche degli autori famosi che vediamo nei musei. Hanno partecipato tutti anni fa, non so quando, non mi ricordo, negli anni 70, a un progetto che ha fatto penso il comune per ravvivare questo paese, ha chiamato tutti questi artisti e a ognuno ha fatto dipingere dei murales, diciamo, sulle varie case. Voi andate in questo paesino tutto di pietra, bellissimo, tutte le case hanno un affresco, un dipinto, ma fatto da artisti famosi, lombardi, varesini o anche non,
Ma veramente è stupendo. E avete praticamente una galleria d'arte a cielo aperto senza pagare nulla, perché non c'è da pagare nessun biglietto, e magari fate un pomeriggio, una giornata immersi tra arte e natura. Poi lì vicino c'è la villa che fanno vedere sempre del Fai, della Porta Bozzolo, con tutto sto parco della miseria. E quindi insomma ci sono dei posti a veramente a pochi minuti e chilometri da casa, e noi magari non lo sappiamo, ed è anche questo un modo di fare turismo, e turismo diciamo non Buzzurro, Maranza, ma un turismo bello, elegante, consapevole, che ci fa conoscere e apprezzare il nostro territorio. Non lo ridico una terza volta, però è interessante ripetere ancora il sito disgiules.it, perché anche noi, anche in mezzo a questo caldo, però se ci disciuliamo un attimino e se siamo in vacanza e invece che stare lì a poltrire sul divano, andiamo a conoscere dei posti vicini a noi che manco sapevamo che esistevano, e poi magari ci portiamo gli amici o i nipoti, gli zii, i cugini, l'amorosa, il moroso. Adesso cosa sentiamo? Irene Grandi, Vacanza da una vita. Che cosa?

0: Allora, ragazzi, se andate su Instagram e iniziate a mettere itinerari, viaggi, cioè poi alla fine ve li spara fuori tutti questi video, no? Di questa gente, ma sono stupendi. Meglio un posto bello, ad esempio, questo si chiama 20 posti belli a Varese e dintorni. 1. Parco Campo dei Fiori e Sacromonte. 2. Baltasar, ma è una roba della Madonna, cioè c'ha tutti gli affreschi eccetera. Villa Töplitz con il Museo Civico Etnografico Castiglioni, questo qua lo si vede andando su verso Sacromonte prima di Velate. I Giardini Estensi a Varese, è dove c'è il comune, si può entrare e è pieno di fontane, ci sono questi giardini pazzeschi eccetera, e non bisogna pagare. Poi il salone estenso all'interno del Palazzo Estense, sempre a Varese. Arcomera. Poi il ristorante Corte dei Brut. L'eremo di Santa Caterina del Sasso, stupendo. È vicino, è a Leggiuno, il paese di Gigi Riva, ed è sul Lago Maggiore. E da Saronno ci vorranno 35 minuti. Villa e collezione Panza, sempre a Biumo, vicino a Varese. Cappelle del Sacro Monte, ok. Tra l'altro, non so se lo sapete, magari quante volte siete andati su Sacro Monte e magari non sapete che c'è una comunità di suore, le Romite Ambrosiane, che è proprio lì vicino alla Basilica, al santuario, che si può andare anche a visitare. C'è una suora che è sempre incaricata di accogliere i pellegrini, le altre sono ovviamente in clausura a pregare, ma si possono anche sentire messa con le suore in clausura. Però è bello perché c'è un posto dove mettono i fedeli e vedi proprio dall'altra parte la cappella, perché c'è una finestra con le sbarre e vedi le suore lì che vendono magari anche, io ho preso un rosario da loro, poi vendono alcuni libri, alcune preghiere eccetera eccetera. Tra l'altro, stando nel tema religioso, io ogni tanto seguo questo Luca Frigerio, che è un giornalista che scrive sui vari media della diocesi, quindi Il Segno, un sacco di riviste, no? Che anche lui fa un po' il, diciamo, spiritual traveler, quindi il viaggiatore in luoghi spirituali. Infatti una volta guardo e c'era la chiesa di Cislago, ho detto ma come si fa questo qua a Cislago, e stava facendo vedere la chiesetta viscontea della Contessina di fianco alla chiesa maggiore, il santuario di Santa Maria della Neve. Lo dico per tutti i cislaghesi, lo sapete che c'è una chiesa bellissima, affrescata, quella di Santa Maria, per andare verso la Massina, che si può andare a visitare con la guida turistica tutti i sabati e le domeniche, fanno le visite guidate e vi fanno vedere gli affreschi eccetera, poi c'è la Visconta eccetera eccetera. Questo Luca Frigerio, ok, fa sempre vedere un sacco di posti stupendi e è bello vedere anche quello che pubblica, perché magari uno dice ma io non sapevo neanche che c'era sto santuario, andiamo a vederlo, no? Perché poi non è che ti fa vedere giustamente tutto, ti fa magari vedere due o tre foto, ti racconta due o tre cose e dopodiché uno dice cavolo che bello, vado a vederlo. Magari chissà quanta gente che c'è qua e vive a Saronno da una vita e conosce magari la prepositurale, il santuario oppure la chiesa dove si fa la festa di Sant'Antonio e magari non è mai stato a vedere delle cose che magari non sa neanche che esistono, e non sarebbe male invece andare a visitare, ma anche qua vicino. Quindi ci sono anche dei luoghi spirituali dove potrebbe valer la pena andare a fare una visita. Faccio un esempio, io ogni tanto sono a Milano, ok? Sono andato a vedere un posto con un mio ex alunno che lavora per l'immobiliare della Curia, che dovevamo portare dei turisti. Uno era in ritardo e lui mi dice: mai visto la chiesa qua di Sant'Antonio? Gli ho detto no. Quindi in via Sant'Antonio, dove c'è il posto che siamo andati a vedere, che è bellissimo, dove c'è dentro, è un chiostro stupendo, dove c'è dentro l'Azione Cattolica, c'è dentro il CSI, c'è un sacco di posti, ok? Di fianco c'è sta chiesa. Io ero sempre passato davanti a lì, chissà quante volte sono mai entrato, e c'è fuori un banner che dice che è del circuito, diciamo, del Touring Club. Mi porta, entriamo, cioè io sono rimasto di sasso. C'è sta chiesa dove non c'è neanche un millimetro non affrescato, è tutta completamente affrescata sta chiesa, e va in alcune cappelle e ci sono dei quadri, cioè di pittori famosissimi, Procaccini, piuttosto che il Morazzone, la scuola del Caravaggio, tutti in questa chiesa qua, che è gratuita, entri, addirittura puoi prendere dei fascicoli o comunque delle brochure del Touring Club, ci sono lì dei volontari che, se vuoi, ti raccontano delle cose, eccetera. E io non l'ho mai visto. Quando sono andato a Milano l'ultima volta con mio papà, l'ho portato lì e lui è rimasto di sasso. È rimasto lì mezz'ora a guardare tutto, perché, e chissà quante volte magari tanta gente che mi sta seguendo va a Milano per lavoro, oppure va a Milano per shopping, o va a Milano a vedere la prima domenica del mese perché è gratis Brera, piuttosto che il Museo del Novecento, eccetera, e ci sono dei posti che non conosciamo e che sono gratuiti e spettacolari. Bisognerebbe conoscere di più anche il territorio che ci sta vicino, perché è inutile prendere e andare a Madrid, a Barcellona, eccetera, quando magari abbiamo a mezz'ora da noi dei capolavori e non li conosciamo. Ora sentiamo Witch Doctor.
1: Hey Witch Doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh, ting, ting. Walla walla ping ping.
1: All right.

qualcuno dirà: sì, ma continui a parlare dei posti da andare a vedere, i laghi, le robe, eccetera. Ma io voglio andare a mangiare. Ci sono anche un sacco di ragazzi che non solo fanno vedere i posti belli dove andare a fare la gitarella, diciamo, di un giorno, di due giorni, eccetera, ma fanno vedere anche i posti dove si mangia. Ad esempio, questa qua, due lombardi al ristorante, che già dice tutto, fa vedere, questi ragazzo e ragazza saranno fidanzati, dove vanno. Quindi, tipo, qua c'è un video dove sono lì che si magnazzano uno una cupona di gelato e l'altra due bignè che sgronda fuori tutto il cioccolato fondente, e fanno vedere: ho appena scoperto un'oasi segreta per fare merenda in Lombardia a Casatenovo. Ok, e fanno vedere tutta questa oasi stupenda dove sono lì che mangiano. Oppure hanno fatto questi video dove dicono: vi piacciono i pizzoccheri? Pensate che bisogna per forza andare in Valtellina a mangiarli? No, a 45 minuti da Milano potete scoprire un luogo della miseria. E uno guarda e dice: ah, ma cavolo, è a Brunate, quindi andate a Como, c'è la funicolare, se non l'avete mai presa è bellissima, prendete questa funicolare che pian pianino va su, dopo un quarto d'ora, 20 minuti siete sopra a questa montagnetta, possiamo dire, dove c'è il paese di Brunate, vedete tutta Como, tutto il lago di Como da sopra. Tra l'altro Brunate ha delle ville e delle case molto particolari, sembrano quasi fiabesche, sembrano castelli, eccetera. E fa vedere questo posto dove si può mangiare, c'è il giro polenta, quindi varie polente con tutta una serie di contorni, e i pizzoccheri buonissimi. E uno dice: cavolo, questi qua sono Family Hotel Hunters, quindi cacciatori di hotel per la famiglia, no? E fanno vedere vari posti dove si può andare a vedere e a provare a mangiare tutta una serie di cose. Ma ci sono dei posti che uno guarda e dice: ma saranno veri? Esistono? Sì, esistono. Esistono, come ho visto la nostra amica Verusca, che l'altro giorno, lei abita in Duno vicino a Varese, si vede che ha visto anche lei uno di queste cose qua, è andata in Valganna, che è lì dopo Varese, perché stavano facendo vedere, l'ho visto anch'io, sto posto della miseria dove c'è sto lago, c'è sta cascata naturale stupenda che finisce in questo laghettino piccolino con le acque smeraldo, con una spiaggetta, e dicevano che è un posto naturalistico stupendo e che lo stavano conoscendo un po' troppi, per cui nel weekend era un po' sovraffollato, no? E io ho visto che lei ci è andata, penso magari non nel weekend, in settimana, con una sua amica, e hanno fatto i video, eccetera, ed effettivamente è bellissimo. Cioè, sembra di essere in Thailandia e invece sei in provincia di Varese. Come anche qua, sto vedendo questa Eri Travel Food, che fa vedere una passeggiata dentro, in queste strade, stradine, sentieri, che entrano in questi canyon, in queste rocce, eccetera, e dice: sembra di essere in Thailandia e invece sei in provincia di Varese. Quindi uno, se sa usare anche i social per vedere queste cose, cioè, secondo me è uno dei modi migliore per usare questi social. E la cosa che mi piace è che ci sono un sacco di ragazzi giovani e di coppie che fanno vedere questi posti, perché magari o lo fanno perché si sono inventati il mestiere, tra virgolette, oltre al lavoro, di fare reportage turistici, poi magari riescono a imbroccarla e diventa il loro lavoro perché riescono a fare i soldi, o magari lo fanno proprio perché così si fanno promozione ai posti, ma poi aiutano anche la gente a vedere dei posti nuovi che sono magari vicino a casa e che non bisogna fare chilometri o spendere soprattutto chissà cosa per riuscire a farsi una giornata o un weekend
in un posto del genere. Ma ripeto, è pienissimo. Cioè, Instagram piuttosto che Facebook sono pienissimi di questi video e di questi profili che fanno vedere appunto questi posti stupendi. Quindi non è vero che i social sono solo pieni di spazzatura e di gente che è lì solo a farsi pubblicità o a far pubblicità dei brand o a mettersi in posa con la bocca a culo di gallina, così si dice, ma ci sono anche ragazzi e ragazze che fanno promozione a posti qui vicino e fanno bene, perché comunque sia il turismo di prossimità, come abbiamo detto, è una cosa bella che ci fa apprezzare e vivere anche il nostro territorio, senza andare tutti nei soliti posti ad arricchire quelli che già hanno una marea di soldi e ne fanno tanti e poi fanno strapagare delle robe che uno dice: ma cavolo, ma è possibile che io a cioccolazione devo spendere 60 euro per prendere due cappuccini, due spremute e due cose, solo perché sei in quel posto lì che si chiama così? E allora, e anzi si fanno le foto per dire: io sono figo, sono importante, poi sono venuto a far colazione in questo posto qua, ok? Ma c'è gente che ho visto che è andata apposta a farsi fare i selfie, poi manco ha consumato, ma solo per far vedere sono stato a Portofino. E allora, voglio dire, magari andavi in un posto più vicino a casa, ti divertivi di più, spendevi di meno, facevi meno il figo, però alla fine eri più contento. Adesso sentiamo Sophie and the Giants.

Comunque io sono stato colpito da questo disciules.it, che sono andato su a vederlo, e sta Matilde che ha fatto questo sito, e poi dopo seguimi su Instagram eccetera, io la chiamo a una puntata da settembre-ottobre, perché fa vedere dei posti della miseria. Poi è bello, cioè, nel senso che allora a 15 minuti da Bergamo e un'ora da Milano, pranzo e gita al castello, e fa vedere sto posto. Oppure sembra di essere a Tokyo ma siamo a Milano al mercato del pesce, e fa vedere sto posto stupendo che io non ho mai neanche visto. Io sono stato a Milano a vivere 10 anni, e poi non dico che la conosco come le mie tasche, però insomma mi ricordo la sera quando andavamo in giro io e il rettore del Collegio San Carlo, che magari avevamo lì 2 o 3 ragazzi ad alloggiare perché avevano dei problemi in casa, cioè, che passava la gente, ci fermava e diceva: scusate, volevo sapere dov'è sto posto. Io dicevo: guarda, vai dritto, gira di là, prendi la seconda sinistra. E Donaldo che mi diceva: ma io sono a Milano da 30 anni e non so neanche dove sono. E detto, io la sera vado in giro con gli ex alunni, mi portano nei vari posti. Sant'Angelo Lodigiano, Gorgonzola. Che uno dice: Gorgonzola, esiste Gorgonzola? Certo che esiste Gorgonzola, non è neanche lontanissimo. E tra l'altro c'è Naviglio, che uno magari dice: Naviglio, bello il Naviglio. Ma l'avete mai fatta la navigazione sul Naviglio? Se voi andate a Milano sui Navigli, dove c'è la Darsena, che tra l'altro l'hanno rifatta da poco, tutta completamente, eccetera, andate su un Naviglio grande, dove c'era l'Osteria del Pallone, adesso c'è un altro posto, c'è il molo e ci sono sti traghetti un po' coperti, un po' scoperti, non costa neanche tanto, mi sembra 5 euro il biglietto, e fate vari itinerari, quello su Naviglio grande che vi porta fino a Gaggiano, questi posti qua eccetera, e vi fa vedere i luoghi di Leonardo, le chiuse, le ville, che viste dal Naviglio non è come vederle dalla strada. E l'altro invece va, non so se la fa sul Naviglio pavese, mi fa che la fa solo sul Naviglio grande, però arrivano fino a Pavia, arrivano, cioè ci sono degli itinerari che durano anche tanto, e fate tutto il giro sul Naviglio. E ad esempio anche quella era una cosa da fare. Io avevo fatto, quando scrivevo su una rivista tanti anni fa, un articolo, e mi avevano, quando erano appena nati questi qua, e mi avevano detto: vieni che ti offriamo la gita, così fai poi l'articolo, no? Che giustamente ho detto: c'avete ragione. È come se uno mi dice: vieni che scrivi su, non so, il nostro paese, e mi porta solo in giro a sudare eccetera, no? Se mi porta anche a mangiare e bere sono anche più contento, e così l'articolo esce anche meglio, no? E mi ricordo che mi avevano fatto fare tutto sto giro e io mi ero sorpreso, perché una, ripeto, sembra una banalità, ma una cosa è vedere Milano e fuori Milano navigando su un Naviglio, che noti delle cose che dici: ma che roba! E una cosa invece è non vederle o vederle passando in macchina o in bicicletta o a piedi. Tipo, qualcuno di voi lo sa che sull'Adda c'è un posto, dopo lo vado a recuperare che ve lo dico, dove potete attraversare addirittura con la macchina da una sponda all'altra, con una chiatta che è stata fatta su un progetto di Leonardo da Vinci, che quindi ha già quasi 1000 anni e funziona ancora. Adesso andiamo alla musica, la rintraccio e poi ve la spiego e vi dico dove potete andare non solo a vederla ma a provarla. Io l'ho provata, siamo andati su con la macchina, siamo andati da una sponda là, funziona ancora, dopo ve la spiego. Sentiamo, ma cos'è Merovingio DJ? Vabbè, Merovingio DJ.

Allora, ve l'avevo promesso, vi do anche uno spunto di gita, così magari la Sciura Maria se lo segna e dice: se ad esempio non siete mai stati a vedere sotto il monte, il santuario nel paese natio di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, ok?

ed è una chiatta, quindi è proprio una chiatta su due barche, e praticamente porta da una sponda all'altra, quindi da Imbersago a Villa d'Adda, provincia di Bergamo. E come? Attraverso la corrente e un cavo d'acciaio, quindi non c'è motore, non c'è niente, cioè basta un manovratore, che c'è ancora, che agisce tramite il timone e un'asta su questo cavo d'acciaio, mette praticamente il traghetto in una posizione particolare che poi con la spinta della corrente va per i fatti suoi e va dall'altra parte. E questo traghetto, questa chiatta, può portare, capienza massima, 5 auto e 100 persone. E funziona ancora adesso. Quindi è stato fatto da Leonardo nel 1500 e va ancora adesso. Ed è bellissimo. Se voi andate, fate sta gita, lo vedete, rimanete e rimarrete stupefatti, dicendo, te va, robe che fanno adesso si spaccano subito dopo 3 mesi, questo qui invece è dal 1500 anche il Van Camo. E non serve motore, non serve niente, un cavo d'acciaio e la corrente e una manovra. Beh, come si dice, certe cose. Poi io non so se lo sapete, ma il Duomo di Milano, ad esempio, che è stato costruito in un fottio di anni, infatti la fabbrica del Duomo è poi diventata leggenda per dire dei lavori che durano tempi biblici e non finiscono mai. In realtà sorge su quella che è stata la primissima basilica cristiana nella città di Milano, che era la basilica di Santa Tecla. Infatti vicinissimo al Duomo c'è anche una via, via Santa Tecla. Se andate al Duomo di Milano, magari quante volte ci siete andati e non l'avete fatto, cercate di vedere quando si può con la guida andare a vedere la Basilica di Santa Tecla, che è sotto il Duomo. Cioè c'è un itinerario particolare che vi porta sotto il Duomo e potete vedere ancora i resti di quella che era la prima basilica cristiana in Milano, che era sta basilica, che era piccolino ovviamente, non è come il Duomo adesso, il Duomo sarà 50 volte la Basilica di Santa Tecla, però quella invece era la primissima basilica che c'è a Milano. Poi se dal Duomo volete fare un giro e vedere un posto bellissimo, io ringrazio ancora Monsignor Federico Gallo, perché se non c'era lui non l'avrei mai visto, andate alla Biblioteca Ambrosiana, vi potete vedere alcuni capolavori che ci sono nella Pinacoteca, e mentre andate fate anche nell'itinerario 2 o 3 passaggi sopra la biblioteca e vedete giù. Io quando l'ho fatto guardavo giù e c'era lui che stava consultando non so quanti libri, allora gli mandavo i messaggini, gli dicevo non far finta di studiare, non far finta di leggere. Ma ci sono dei luoghi che io non sapevo neanche che esistevano, perché non sono solo i quadri, ma ci sono delle stanze che hanno un parquet del 1500, che hanno delle statue, delle cose, cioè è solo il palazzo merita la visita e il biglietto. In più ci sono un sacco di capolavori, anche di Leonardo, ma anche di un sacco di artisti stupendi. E poi quando finite il giro lì in Pinacoteca, sbucate, perché l'itinerario è quello lì, nella piazzetta del Santo Sepolcro, e lì se volete c'è una cappella che è sotto, una cripta che è sotto il livello della strada, piena di colonne stupenda, di affreschi, dove c'è una statua di San Carlo, perché anche quella lì insieme a Santa Tecla è stata praticamente una delle prime chiese basiliche che è stata fatta nella città di Milano e merita una visita. Adesso, come God is a Dancers.

poi sto vedendo che se avete magari dei bimbi e dite sì, ok, noi andiamo anche dove ci hai detto tu, però sono posti anche per bambini, sì. Secondo, ci sono anche dei giovani, delle coppie, è bello questo, che sono proprio coppie, sono un fidanzato e fidanzata piuttosto che amici eccetera, che vanno in questi posti e fanno vedere. Sto vedendo questi filmati e Ricordati di vivere, creato da Elisa, sta facendo vedere un parco dove ci sono un sacco di animali, 50 specie animali tra domestici ed esotici. Questo luogo si estende su 20 ettari, è dotato di percorsi semplici immersi nel verde. Uno dice, ma dov'è? Vicinissimo a Stresa. E si chiama Parco Pallavicino. Quindi uno dice, cavolo, sempre stato a Stresa, sono andato magari a vedere anche l'isola Borromeo, quindi quella dei pescatori, l'isola Grande, l'isola Bella, eccetera, sono magari andato a fare aperitivo su nel giardino o sulla terrazza dell'hotel Taidettali, Regina, c'è tutti i vari hotel, oppure sono andato al festival di Stresa che c'è sempre d'estate e non sapevo che c'era un parco dove ci sono lama. Ma poi sono bellissimi, ci sono i conigli, ci sono le galline, ci sono le pecore, ci sono le zebre, ci sono un sacco di animali. E uno dice, porto il bimbo che così vede queste cose qua. Comunque veramente è pieno, io sono veramente contento, perché invece che vedere le solite, ripeto, bonazze che vanno in giro mezze nude per le città con le foto, con la bocca così come ho detto prima, culo di gallina, solo per far pubblicità a orologi o a vestiti o a se stesse, ci sono coppie di fidanzati o di amici che vanno in giro e fanno vedere questi posti. Poi magari qualcuno ha talmente tanto successo che poi ne fa un mestiere, ma cosa c'è di male? Ma intanto fanno vedere dei posti stupendi vicini a Milano, vicini anche a noi, e uno ci può andare e danno delle idee per farsi una gita, una vacanza, o da soli o con gli amici o tra fidanzati o coi figli. E uno non deve andare a spendere, ripeto, un sacco di soldi, perché ci può andare benissimo anche, tra virgolette, a gratis. Poi ovvio, se uno vuol mangiare piuttosto che deve prendere il treno, spende dei soldi, ma sono gite intelligenti. Sto guardando questa Rapa Nui Beach a Mandello dell'Ario, sì, che poi uno vede e dice, ma che belle queste spiagge, ma dove sono? In qualche posto? No. Sono sul Lago Maggiore, sul Lago di Lecco, sul Lago di Como. Varese per i bambini, c'è anche questo profilo su Instagram, e fa vedere il Lago delle Streghe all'Alpe d'Evero, l'Ariceto, verso Crampiolo. E fa vedere tutti degli itinerari che si possono fare con i bambini. Insomma, il mondo di internet è anche pieno di belle iniziative che fanno i ragazzi e i giovani e che fanno promozione al territorio. Allora, l'ultima cosa che vi dico su questo argomento, io ho tentato di portarli qui in radio, ma questi qua sono timidi. Vado spesso a Ferragosto a Campo dei Fiori, sul Sacro Monte, perché ci sono gli alpini che organizzano sempre 9 giorni di festa durante Ferragosto, e c'è un posto attrezzatissimo dove mangiate, bevete benissimo, perché fanno salsicce, polenta, fanno tutte queste cose qua, e poi il giorno di Ferragosto c'è la messa con un sacerdote alle tre croci. Ok, e ho trovato un sacco di gente che di Cislago, dei miei amici che non sapevo che andavano su, e magari ci andavano già da anni, ci siamo trovati lì sotto la stessa tenda, sul tavolo, a mangiare insieme la polenta, i bruschett, le robe, eccetera. Ok, parlando e ciarlando con la gente, ci sono questi due ragazzi e mi hanno fatto vedere il loro profilo Instagram, dove promuovono da 5 anni, hanno preso pure contributi dalla regione Lombardia, tutti i posti intorno a Varese.
e fanno tutti questi itinerari, fanno vedere dove bisogna andare, dove si prende il treno, dove si prende il traghetto, dove si prende il e fanno vedere tutte queste cose, stupendo. E hanno fatto un progetto proprio presentando alla Regione Lombardia che gli ha dato dei contributi, e loro adesso fanno questo di mestiere. E uno dice: ma va che bravi! Cioè si sono messi sotto, sono dati da fare, sono riusciti, perché non sarà facile sicuramente prendere contributi eccetera, e adesso ne hanno fatto il loro mestiere. E io li volevo invitare qua, ma questi sono timidi, no non vogliamo eccetera. Pagare anche questi, oltre a di Sciulet, ma riusciamo a invitare l'anno prossimo anche questi qua, perché sono belle iniziative che, ripeto, promuovono il territorio, danno degli spunti per andare a vedere delle cose belle che ci sono qua intorno a noi e magari non lo sappiamo, perché la roba è sempre così. Uno magari vive qua a Saronno per 30 anni e non sa che a Lurate Cacivio, piuttosto che a Carono Pertusella, piuttosto che ne so, sul lago di Varese, che ci vogliono 20 minuti per andare in questi posti, beh, Carono Pertusella 2 minuti, ci sono magari delle robe stupende da vedere e uno non lo sa perché non c'è mai andato o perché nessuno gliel'ha mai detto. Invece questi social non sono sempre da demonizzare, possono dare invece anche degli spunti belli, positivi, per andare a vedere dei bei posti. Adesso spiagge di Fiorello. Spiagge.

Allora, l'ultima cosa, perché mi è apparsa adesso su invece Facebook, vedo c'è milanoevents.it che dà sempre un sacco di spunti, eccetera. Ad esempio, c'è questa cosa qua che la dico perché secondo me può essere una cosa bella. Siete mai stati voi che mi ascoltate qua da Saronno nel a vedere il monastero di Torba a Gornate Olona? Che non è lontano, 20 minuti sei su. È come andare su a Venegono, il seminario, però invece che girare su per Venegono, girate a sinistra, andate giù verso Lonate Ceppino, vicino a Tradate. Poi c'è una strada che va giù, che a farla su in bicicletta ti viene fuori il fegato e tutto. Cioè. E c'è sta valle, c'è Gornate Olona, ok? Lì c'è il monastero di Torba, che è molto bello ed è bene del fai. C'è scritto che l'8, il 9 e il 10 agosto sarà possibile visitare il monastero e partecipare a una speciale cena sotto le stelle, perché sapete che c'è la notte di San Lorenzo, sono le stelle cadenti, eccetera. Ma colgo l'occasione per dire che uno dei paesi che io amo di più qua in Lombardia e vicinissima qua è Castiglione Olona, che è chiamata la piccola Firenze di Lombardia, proprio perché ci sono un sacco di palazzi eccetera, e sono state fatti da la famiglia Branda Castiglioni, che l'ha voluta rendere un po' come la piccola Toscana. Lì c'è la collegiata su in alto su una collina che è tutta affrescata da 2-3 autori, Masolino da Panicale, poi la scuola, mi sembra anche lì forse il Caravaggio eccetera, ed è bellissima e non è mai aperta, cioè nel senso non è sempre aperta tutti i giorni, bisogna prenotare, andare eccetera. Io l'avevo visitata con Fra Giorgio, che è uno che serve in Duomo, che insomma è uno degli oblati di Ro eccetera, ed è stupenda. Ma è vicinissimo, perché Castiglione Olona, tra l'altro il Cazzaro c'è anche con Cesare Castiglione Olona, giusto per dire, no? Un legame di Saron. Quindi basta prendere la Varesina, andare su verso Varese, prima di arrivare a... dopo Venegono c'è Castiglione Olona. E ci sono un sacco di chiese, di posti stupendi, ma ripeto, c'è proprio nel centro storico. Poi tra l'altro hanno appena fatto il palio di Castiglione Olona la prima settimana di luglio, c'è la gara delle boti, ci sono gli sbandieratori tutti vestiti come nel Medioevo, sì è stupendo. E c'è la Fiera del Cardinale ogni mese, che è una fiera dell'antiquariato proprio nel centro storico. Insomma, secondo me ci sono una marea di posti stupendi qua vicino, di eventi, di fiere eccetera. E ripeto, cara Grazia, bello che tanti giovani ci stanno dando una mano a riscoprirli, per cui benvengano. Adesso ne approfitto per dirvi che la puntata che abbiamo fatto giovedì scorso è stata una puntata speciale, ne faremo ogni tanto, che ha il sottotitolo, è sempre Lifestyle, ma ha il sottotitolo La Dura Verità, perché parleremo, come abbiamo fatto giovedì scorso, di tematiche etiche e sociali importanti, sempre con un personaggio, un ospite, e ci andiamo giù un po' duri, cioè nel senso che insomma si parla anche, diciamo, a muso duro. Abbiamo parlato di vera beneficenza insieme a Monsignor Federico Gallo. Troverete la registrazione della puntata su radioorizzonti.eu. Palinsesto, giovedì, ore 21, Lifestyle, si apre la pagina di Lifestyle e lì trovate tutte le puntate precedenti registrate, o già adesso o tra un po' dovrebbe esserci anche la registrazione di questa di giovedì scorso. E un'altra novità che partirà da dopo l'estate, il martedì, ma non ho capito ancora l'orario, poi me lo diranno, io farò 5 minuti, proprio 5-5, di pillole di gentilezza che registrerò prima o dopo la puntata di Lifestyle e che potrete poi seguire su radioorizzonti.eu il martedì. Poi appena mi dicono l'orario ve lo dico, saranno 5 minuti, ma in questi 5 minuti cercheremo ogni settimana
di sul tema della gentilezza approfondire una frase e magari mettere in pratica con un'azione. Quindi magari vi darò un suggerimento e dirò: questa settimana proviamo tutti a fare questa cosa qua. Spero che possa essere utile, vi possa piacere, ma soprattutto che possa essere utile, che secondo me, se ci mettiamo insieme, facciamo dei piccoli gesti di gentilezza tutti i giorni nel quotidiano, non dico che cambiamo il mondo, perché ce ne vuole, però magari il nostro piccolo mondo lo cambiamo, ma sicuramente ha dei riverberi positivi su di noi, perché quando uno fa del bene, anche un piccolo gesto, poi è contento durante la giornata e quindi magari affronta con più positività anche delle cose difficili o comunque delle fatiche che possono arrivare durante la giornata. Adesso sentiamo, ma sei partito così a disco, sentiamo Molella.

Allora, si vede che Alberto c'ha voglia di andare a ballare, perché un brano più maranza di questi. Ho guardato mentre andava sta maranzata qua, e già potete trovare la puntata sulla vera beneficenza già caricata sul podcast di Lifestyle, quindi ripeto radiorizzonti.eu/show/lifestyle, e siete sulla pagina di Lifestyle su radiorizzonti.eu e potete già sentire la vera beneficenza, puntata del 9 luglio, quindi di giovedì scorso, fatta con Monsignor Federico Gallo. Perché hai messo un brano musicale? Mancano solo 4 minuti. Allora, io e Alberto vi salutiamo, perché è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci ritroveremo in diretta giovedì 17 settembre per le nuove puntate di Lifestyle. Ripeto, le due novità che troverete dalla prossima stagione, che è addirittura la decima stagione. La nona o la decima? Sicuro che è la nona. Vabbè, è la nona stagione di Lifestyle, quella che inizia da settembre, e le novità saranno che ogni tanto faremo la dura verità. Abbiamo già fatto questo tema sulla vera beneficenza. Sicuro a ottobre farò il guru della truffa, che la sto già preparando, e poi faremo altro. E l'altra novità è che il martedì, secondo me la mattina, 5 minuti, ma dopo vi faccio sapere l'orario appena me lo dice il Gigi, ci sarò sempre io con Pillole di Gentilezza, però sono solo 5 minuti, dove leggerò una frase sulla gentilezza scritta da un autore famoso, che può essere anche Gesù, può essere anche un apostolo, un santo, ma ci sarà anche una frase di James Dean piuttosto che di Che Guevara o di qualcun altro, e poi riflettendo su questa frase ci daremo tra virgolette un'esperienza, un compito, un, si diceva prima, un fioretto, cioè comunque un'idea di gentilezza, che è la pillola, esatto, la pillola di gentilezza da prendere in quella settimana, magari facendola tutti un giorno, due giorni o tre giorni quella settimana, ci accorgeremo che è solo una goccia magari nell'oceano, però magari fa la differenza per noi e per gli altri. Quindi pillole di gentilezza da ottobre, il martedì, l'orario poi ce lo dice il Gigi e quindi poi ve lo facciamo sapere. Adesso buona estate a tutti, ci rivediamo a settembre da me e da Alberto. Frase finale, buonanotte, e la musica è sempre Giovanni Bongiovanni, per gli amici Bon Jovi, Bad Medicine.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Farmacia di turno. Oggi la farmacia di turno è la farmacia di Rovello Porro in via Dante Alighieri numero 6, Rovello Porro, numero di telefono 0296750517. Al cinema Sotto le Stelle, Arena Casa Morandi, domani sera verrà proiettato il film di genere storico Norimberga. 19 luglio, appuntamento alle 21.30, Cinema Sotto le Stelle. Giovedì 23 luglio, dalle 19 alle 22.30, in via Mendola a Saronno, ci sarà il Matteotti Motor Night, esposizione di auto, moto, street food, bancarelle e attività per bambini. Venerdì 24 luglio, presso la Cascina della Vigna in via Togliatti, dalle 18 alle 21, l'iniziativa Jazz al

0: alle 18 la Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. A Solaro prosegue l'iniziativa Io mi esprimo, laboratorio creativo per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, presso il Polo Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Ci saranno iniziative nelle giornate di 21, 22 e 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 di agosto. Per iscrizioni e informazioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Questa era l'ultima informazione, un saluto da Massimo con Matteo alla regia e un augurio di buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qua, carissimi radioascoltatori, eccoci qua anche
2: insieme,
1: oggi.
2: Anche oggi Pinuccia
1: e Carlo, con il nostro amico Gianni alla regia, che ci aiuterà nella scelta della musica. E invece noi siamo qua.
2: Pinuccia oggi?
1: Ma che premura hai, siamo qui ancora insieme.
2: È bellissimo.
1: Passiamo una bella
2: mezz'ora.
1: Dire
2: che è una mezz'ora veramente piacevole anche per noi.
1: Per noi,
2: il
1: per
2: ripercorrere
1: noi
2: davvero nella vecchia Saronno. Beh, noi poi abbiamo conosciuto davvero tanta gente che ha vissuto in quel periodo.
1: Sì, tu ne hai conosciuto di più.
2: Io soprattutto.
1: Tu ne hai conosciuta di più perché sei più anziano.
2: Ecco.
1: Anzi, sei più diversamente giovane, no? Ecco, e quindi tu ne hai conosciuti di più di personaggi.
2: Sì.
1: Va bene, senti, allora oggi, visto che abbiamo fatto tutto un excursus già, diverse puntate, eccetera, oggi parliamo dell'industria saronnese.
2: Bello il percorso nei vecchi stabilimenti,
1: sì,
2: eccetera.
1: Nei vecchi stabilimenti.
2: E lì ci riporterà indietro alla memoria la conoscenza che abbiamo avuto anche con i nostri cari, genitori, fratelli, amici,
1: certo,
2: conoscenti vari che tornavano alla sera dopo aver sentito il fischio, la sirena, con le mani ancora unte, perché una volta si sporcavano le mani.
1: Certo.
2: Adesso non se le vuole sporcare più.
1: Non se le vogliono sporcare più, perché i mestieri per sporcarsele ci sono ancora.
2: È vero.
1: Va bene, allora partiamo questa nostra passeggiata virtuale in mezzo a questi stabilimenti, a queste industrie che purtroppo sono sparite da Saronno, perché ci sono stati quegli anni della rivoluzione
2: davvero
1: industriale, che sono sorte tantissime industrie e poi purtroppo a una insomma hanno chiuso, hanno trasferito le sedi oppure vabbè.
2: Io proprio quelle che ricordo con più nostalgia devo dire che sono la De Angeli, la Luz, il Penit, il Torlei, ma soprattutto
1: Torlei è proprio una cosa, lavorava mia mamma

0: Ecco perché erano frequentate soprattutto da donne. Ecco, quindi
1: ah, ecco per quello, ah, andava là alla fine dell'ora di lavoro per vedere le ragazze. Ecco. Ah, guarda, era giovane anche lui,
0: davvero?
1: Il Carlo.
0: Sì.
1: Va bene, allora parliamo un po' di questa cosa. L'industria saronese che per decenni ha significato l'orgoglio e il fiore all'occhiello della nostra città, dopo aver raggiunto negli anni 60 l'apice del successo economico. Quindi gli anni 60, gli anni del boom per tutti i campi, anche per l'industria, però poi ha gradualmente declinato il proprio impulso sino a ridursi ai minimi termini sul finire del XX secolo. Una imprevista parabola discendente che ha sancito l'addio di tanti stabilimenti insediatisi sul territorio di Saronno e del Saronnese, e l'elenco è lungo di queste aziende che hanno chiuso l'attività, ed è veramente da brivido pensare appunto a tutte queste aziende che hanno chiuso e di conseguenza anche alle persone che si sono trovate senza lavoro da un momento all'altro.
0: Davvero un brivido pensare alla chiusura di quei cancelli.
1: E allora vediamo,
0: leggiamo la poesia allora.
1: Sì.
0: Addio stabilimento.
1: Sì.
0: Saron a un burdel de stabilimento can fa lauranna pigna d'operari alla fa pas da gigante che in un momento il gran progresso alla portà all'ari. L'industria all'està dal vanto de Saron, tambe il mercà all'està da una bandera, la sberlusiva lustra come un pom, la sa guardava tanto volentera, ma in un momento, mel fus la fin d'un sogno, avun, tu quanti an seradre, all'orizzonte aghe rimasto un grogno. Saron la cambia pelle, la cambia faccia, per fa negozi, uffizi e appartamenti, di stabilimenti che non c'è più una traccia. Bella, guarda,
1: sì.
0: Bella. Ci fa davvero venire un po' la pelle d'oca al pensiero, veramente, a tutti questi cancelli, queste serrande che si sono chiuse in 448.
1: Certo, quindi appunto c'è stato proprio anche un momento di crisi, perché le persone che vi lavoravano, insomma, hanno perso il lavoro, no? E allora proseguiamo.
0: Andiamo proprio a citare,
1: Però guarda, ecco, per esempio c'è quest'altra qui. La fine del secolo scorso ha pure sancito la fine, o quasi, dell'industria saronnese, questo l'abbiamo già detto.
0: Sì.
1: E le decine e decine di aziende che nei vari settori produttivi si erano insediate nel nostro territorio, determinato un alto indice occupazionale,
0: sul finire
1: degli anni 60 proprio invertito la rotta. E chi chiudendo l'attività, chi ridimensionando drasticamente il numero dei lavoratori dipendenti. Saronno, da città industriale, è via via passata a vestire i panni di città terziaria, o come alcuno l'hanno voluta definire, città dormitorio. Ed è vero,
0: davvero,
1: ha fatto proprio degli anni così. Quante aziende di prim'ordine hanno chiuso i battenti, imprevedibilmente, e quanta malinconia, se si pensa che cosa esse hanno rappresentato per la città.
0: Una malinconia davvero.
1: Una malinconia al pensare, specialmente per chi ha lavorato in queste aziende, perché appunto io mi ricordo che mia mamma e mio papà parlavano delle aziende e dove avevano lavorato, come si viveva, il lavoro, eccetera. Per cui Giuseppe ha scritto questa bella poesia che ricorda un po' anche tutti i nomi delle varie ditte, intitolandola Che malinconia.
0: Cambia la faccia al mondo, giorno got. Alle assecce a panna piega e in un momento ti restano in dimando mai peciot. Saron, paese da tanti industriai, fiorente per la sua produzione, alla vispa San Burdel da funerai. Sin dislengua in un buff tanti bei stori, de stabiliment che davan da mangià, han preferì la pace d'un dormitori. E in sci han caragnà tanti operari, tanti famigli, a che tu ca inventà un quai mestè per far sbarcare lunari. La lista all'è tan lunga e la fa pianc. Dai anni 50 fino al dì d'incù, all'è un necrologio pitturà da sang. Torlei, Tondani, Censa, Caproni, Petri, Pos, Mario Alberti, Warning, Banfie Canti, Molino Biffi, STS. Mo, dopo tanto gusto da cimiteri, quel che si sente in giro, quel che si dice, parche che dreri van camon cristeri. Van fio di balla Parma e i Lazzaroni, simbol d'una romantica Saron, a che dre sparì la Fimi e la Cantoni. Cosa che resterai, Sarunat, dopo ue mis l'ingegno, la fantasia? Domada pianz, e da feu de mat, che resterai ricord, la nostalgia d'una sirena che la dava iur. Addio de angeli, che malinconia.
1: Ecco, un po' triste questa, è un po' triste.
0: È bella perché davvero fa venire la malinconia veramente.
1: Diciamo che questa poesia l'ha pubblicata Giuseppe nel 2002, per cui poi la De Angeli effettivamente ha chiuso anche lei, la Fimi non si chiama più così, insomma hanno ridotto tutti, e anche quelle poche che erano in vita in quegli anni poi hanno proprio chiuso.
0: E davvero ha citato tante industrie, davvero,
1: sì,
0: che ci ricordiamo con tanta nostalgia.
1: Va bene, e allora iniziamo un po' l'excursus tra le ditte.
0: No?
1: E passiamo, che dove? Passiamo al mulino, perché sino alla metà del Novecento l'industria molitoria a Saronno era assai fiorente. Nello specifico settore campeggiavano le ditte Molino Biffi e Carozzi e Molino Canti, quindi avevamo due mulini
0: a
1: Saronno.
0: Due.
1: Aziende presso le quali gli agricoltori di mezza Lombardia e non solo confluivano per la vendita e la macina delle granaglie. La prima era situata in via Molino, la presenza del molino ha dato il nome alla via poi, nelle vicinanze dello scalo ferroviario della Nord, tanto per intenderci. La seconda nella prima tratta di via Ramazzotti, in prossimità della chiesa San Francesco. Entrambe le aziende, con la crisi del settore agricolo, hanno chiuso la loro attività sul finire del secolo scorso. Negli anni 70 il molino Biffi e Carozzi e all'alba degli anni 90 il molino Canti.
0: Ma davvero,
1: di cui abbiamo già parlato di questi mulini in altre puntate precedenti.
0: Adesso è proprio un metterli dentro,
1: un metterli in evidenza proprio cos'è successo, ecco, a queste industrie.
0: Al mulin, anche Saronga aveva il suo mulin, due gandavano tutti i paesan, fino alla sponda ogni caretin veniva caricata sac da gran. A vun si mettevano in fiera per ver spesare cavai e caretè, come compensa che arrivava una lira dal più sevec da tutti i murnè. Manquai di aul per forse rifas, su tal caret, dentro d'un casetun, e nascondeva una frega da sas, che il desfesciava quando era la tara, pregava al ciel de faminga marun, perché se no era pronta la bara.
1: Ecco.
0: Però vedi come l'imbroglio esisteva già anche allora. Mettevano, perché il carretto aveva quel cassone di legno vuoto dove mettevano i loro attrezzi, allora i furbi lo riempivano di sassi in modo
1: pesare. Insomma, dai.
0: E dopo quando
1: italiani...
0: però bisogna stare attenti, perché quando c'era da fare la tara bisognava buttare via i sassi.
1: E
0: guai a fa marone.
1: Bisognava stare molto attenti, ma stavano attenti, gli italiani sono furbi in queste cose.
0: Eh sì.

0: Bene, Carlo, allora la bella morettina, la bella morettina della canzone era quella che tu aspettavi fuori dalle ditte,
1: fuori dai penette,
0: è vero.
1: Guarda, anche questa canzone fa venire tanta nostalgia a quelli della mia età,
0: a tanti della mia età, della tua età,
1: chissà quanti sogni a quegli anni,
0: quanti anni sono passati, e chiamati fortunato che sei qui ancora a raccontarla, Va bene, e allora passiamo ai Parma di Saronno, Come i biscotti e il liquore, anche le casseforti hanno legato il proprio nome a Saronno. Un'altra solida azienda familiare di provenienza lainatese, quindi arrivavano da Lainate, insediatasi a Saronno nel 1902, pensa, per scelta del suo capostipite Antonio Parma, che ha fatto parlare di sé a livello nazionale ed internazionale. Quindi Parma Antonio Saronno Pass, la ditta era Pass, è sempre stato sinonimo di garanzia e sicurezza. Le blindate della Parma hanno sempre rappresentato l'insostituibile bunker contro i malintenzionati, quindi non riuscivano nemmeno ad aprirle per rubare qualcosa. Quindi anch'essa però, come è capitato in altri settori dell'industria, a far capo dagli anni 90 ha dovuto subire i contraccolpi di una crisi produttiva. Da qui lo spostamento dello storico stabilimento di Via Marconi nella nuova struttura più contenuta della vicino Solaro.
1: Però,
0: e di conseguenza anche qua,
1: eccoli,
0: Via Marconi c'era uno stabilimento grandissimo, c'erano tutti i capannoni, eccetera, uno spazio enorme, ha dovuto ridurre il personale ovviamente, e ridurre anche proprio lo spazio di produzione, perché purtroppo la crisi ha colpito anche la ditta Parma di Saronno.
1: I Parma da Saron. Parma a Saron alle cume di Casfort, strumenti che viaggiano tan meglio veloce. Parma a Saron, a gamminga tutti tort, il verdime vidane e dormida noce. Parma a Saron, a se senda tanta gente, tra dit cabala e qui che sera dre, e resta mon potente stabiliment che il fa fatica minga resta in pe. Parma le ammona ditta familiar, dal pa al fiu sintus passa la man, indur a port che il viaggia sem parciar. Aghenna ricetta che le minga mal, per fanda ben azienda tanti an, l'occ dal padron al mantegna il cavallo.
0: Ecco.
1: Vedi la ricetta, questa davvero.
0: Questa è bella.
1: E lì non è mai mancato all'est del padron, ed ecco che la Parma ancora oggi. E poi di fama mondiale, quindi fortunatamente.
0: Va bene, purtroppo siamo qua proprio a raccontare le chiusure delle ditte, e qualcuno dirà, sì, è vero, guarda quante ditte, prima nell'altra poesia che hai letto c'era proprio anche l'indicazione dei nomi, io me li ricordo, perché i vicini di casa, la mia mamma eccetera, il Torlei, il Tondani, la Cemsa, e poi anche la Mario Alberti, lavorato mio papà.
1: Ricorda la Cemsa, l'Isotta Fraschini?
0: L'Isotta Fraschini, sì, che facevano, costruivano, ma poi andremo a leggere dell'Isotta Fraschini.
1: Sì.
0: Ecco. Va bene, allora adesso andiamo avanti e parliamo dell'Amaret Original. Perché di liquori sparsi per il mondo ve ne sono tantissimi, con gradazioni, aromi, gusti e colori d'ogni tipo. Ma quello che ha messo in circolazione l'antisegnano saronnese Domenico Reina, inventore dell'amaretto di Saronno della Ilva, ha davvero fatto breccia sul mercato nazionale ed internazionale. Nel campo del liquorificio, la casa produttrice saronnese è diventata la numero uno, grazie alla formula magica della Nicheur appestada in labagna di Brock d'Aquavit.
1: Bella questa.
0: Cioè, cosa sono? Le nocciole pestate, tritate nella pucetta, insomma, delle brocche dell'acquavite. Ma pensa te. Allora, una formula che sui mercati d'ogni continente è stata intelligentemente propagandata negli anni più recenti dal direttore dell'azienda Giorgio Stanzani. Quindi hanno pubblicizzato, certo, è logico che hanno dovuto anche loro modernizzarsi, fare delle acquisizioni di altri cuori, eccetera, però sono stati lungimiranti, insomma, in questa cosa hanno visto proprio anche il futuro di un'azienda. E quindi vediamo un po' questo amaretto originale, che è proprio originale, né? Ne inventano di tanti amaretti, amari vari, ma come di questo
1: è
0: qua,
1: uno
0: di
1: solo.
0: Saron è uno solo.
1: Viene in gir per il mondo a cicchet, bianco e negar, color del risot, dent par dent salta fuori un brevet che la gente la capisce più una got. Ma l'idea d'un certo Domenic e la boggia del Giorgio Stanzan la convinse senza fa tanti predic anche a quel che il beveva al catram. Conto un po' di nuscera pestada in la bagna di broc da covid, che nasce una bevanda aromata che la fa strage in la piazza mondiale, mo a se sa cosa bevano in gir, la maredda Saron originale. Beh, è davvero unico l'amaretto di Saron,
0: ecco,
1: originale.
0: Bene, noi siamo molto diciamo attaccati all'amaretto originale, e quindi attaccati non attaccati alla bottiglia, tendiamoci, attaccati, cioè, no, col cuore.
1: Tu sei uno specialista dei dolci, magari lo usi per fare i dolci,
0: per fare i dolci, sì,
1: la tua torta, la tua torta di amaretto che è veramente squisita, probabilmente all'aggiunta dell'amaretto.
0: Certo, anche quello, sì, anche se io non lo bevo, però ecco. Lo aggiungiamo nei dolci perché è molto buono. Va bene, senti, io direi, Gianni, una bella canzone, dai, allegra, va bene?

0: Eccoci.
1: Bene, bello.
0: Stavamo cantando sì. Anche noi insieme questa canzone. La sa più che il Monte il Disa, non tal distanto è in quel periodo che della nostra
1: dice
0: vita.
1: Dice troppo.
0: Si parlano tutti, parlano a vanvera, comunque parlano.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, visto che Carlo hai parlato che andavi fuori dai Penit, dalla LUS, a vedere quando uscivano le ragazze, perché allora eri un giovanetto.
1: Trovato quella dei Penit.
0: Esatto, abbiamo trovato proprio la descrizione della LUS e adesso, insomma, vogliamo passarla anche a voi. La sigla LUS è l'acronimo di Legnani Umberto Saronno, ossia il fondatore della fabbrica di pennini e penne biro, sita a Saronno in via Manzoni, proprio di fronte alla stazione di comando della caserma dei Carabinieri. Quindi l'abbiamo tutti individuata dov'è.
1: Sì.
0: Producendo pennini, il dialetto di casa nostra ha voluto che allo stabilimento LUS e agli stessi titolari dell'azienda venisse loro familiarmente attribuito l'appellativo di Penit. Infatti,
1: i Penit, diciamo.
0: Dove vai a lavorare? A voi in di Penit? Ecco, non dicevano vado alla LUS, ma dicevano che andavano in di Penit, no? La LUS, poi allora avevamo la cannuccia, no? La penna col pennino, c'erano diverse misure. Ti ricordi il pennino campanile?
1: Sì.
0: Poi, qual era quell'altro un po' con la gobbetta, come si chiamava? Cioè c'erano proprio i pennini, a seconda di quello che dovevi scrivere usavi il pennino adatto. La LUS è una delle pochissime aziende di vecchio stampo a conduzione familiare che si è riuscita a sopravvivere sul nostro territorio dopo il ben noto tsunami che ha travolto il settore industriale. Quindi
1: è stato davvero come uno tsunami che è arrivato.
0: Esatto, è arrivato, ha inondato tutto. E la LUS è quella che ha resistito più di tutti, anche se poi ha dovuto cedere anche lei. Quindi l'acquedotto a forma cilindrica con la scritta LUS che giganteggia alle spalle del campanile della prepositurale resiste ancora.
1: Questo
0: è un'archeologia industriale, la fabbrica della LUS è un'archeologia industriale. Non so neanche se si potrebbe abbatterla.
1: Credo che va conservato così com'è.
0: Sì. Va bene. Allora, leggiamo questa bella poesia, dai.
1: I Penit. Aghen serbatoi pien d'acqua in via Manzun, che il guarda in ciel e il domina Saron. Lady Penit e il fan gran figurun, quanti in di fest se pizza il tricolor. Suta de lui viaggia un stabilimento, con dentar turni e pressi in quantità. Fan penarei, Penit per tanta gente, che adesso gambeda scrive e disegna. La LUS, la trada in pen commendator, che il ghiera in co de fan quei cos da bel, le riuscì a fa tut senza rumor, e dai Penit alle passà la biro, per sta quei tem che van con ti mercà, ghe più nessun che dorma come un ghiro.
0: È vero.
1: Comunque bello, anche questo qui dei Penit, il ricordare questa azienda è stata, va bene, anche i Penit ha esportato in tutto il mondo.
0: Certo, ha esportato davvero. In tutto il mondo e quindi ha fatto proprio, c'erano tanti lavoratori che lì così, parlavano, mi sembra di un 400 lavoratori.
1: Sì, c'erano,
0: era una bella ditta. Poi pian piano purtroppo ha dovuto ridimensionare, appunto, anche se sono arrivati dei nuovi prodotti e ha saputo comunque trasformare la loro produzione. Però comunque poi il progresso, insomma, ha fatto anche questo.
1: Siamo già al termine, Pinuccio, di questa puntata. Ma non li abbiamo ancora visti però tutti gli stabilimenti.
0: E la prossima puntata ne abbiamo ancora tantissimi.
1: Li rivediamo alla prossima.
0: Certo,
1: proseguiamo.
0: Io direi
1: giro,
0: che la prossima puntata proseguiremo il nostro giro attraverso le dismesse, magari anche nelle aree dismesse, perché ci sono delle aree che sono rimaste un po' così,
1: davvero,
0: non hanno costruito niente, sono lì ad aspettare magari qualche altra fabbrica di qualcosa di moderno, e speriamo che se arriva qualche fabbrica, insomma, riesca a durare nel tempo come purtroppo hanno, quelle di cui abbiamo parlato sono durate parecchi anni, però alla fine cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto
1: smettere. Bene, quindi allora terminiamo qui.
0: Non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, speriamo di avervi raccontato qualcosa di cui vi ricordate anche in modo piacevole.
1: Bene,
0: e ci ritroviamo qui.
1: Invitarvi alla prossima.
0: Alla prossima, andiamo avanti nel nostro racconto. Ciao a tutti!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Aretha Franklin. Anima e voce. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942. Suo padre è un predicatore battista, la cui fama raggiunge tutti i confini degli Stati Uniti. I figli del reverendo Franklin vengono educati con una solida cultura religiosa. Tuttavia, non riesce ad evitare la separazione dalla moglie e madre di Aretha, Barbara Seagers, mentre il figlio maschio Vogue rimane con la madre. Aretha allora aveva 6 anni, con le sorelle Caroline ed Erna va a vivere a Detroit con il padre, dove cresce. Le sorelle cantano nella chiesa dove il padre accoglie i suoi quasi 5.000 fedeli. Aretha suona anche il piano durante le funzioni religiose. La futura cantante resta precocemente incinta per ben 2 volte. Il primo figlio, Clarence, nasce quando Aretha ha solo 13 anni. Dà poi alla luce Edward, a 15 anni.

Riguardo il suo futuro, Aretha Franklin ha le idee molto chiare ed è determinata a voler entrare nel mondo della musica come professionista. A soli 14 anni incide la sua prima canzone per la JVB Battle Records. Negli anni 50 incide ben 5 album, anche se di scarso successo, ispirandosi ad artiste come Mahalia Jackson, Clara Ward e l'amica di famiglia Dinah Washington. Dimostra grande passione per il gospel e parallelamente si esibisce in club jazz di Detroit, imponendosi con la sua voce giovane, fresca e al tempo stesso energica, tanto da vantare un'estensione di 4 ottave. Viene notata da John Hammond, produttore discografico e talent scout. Nel 1960 Aretha Franklin firma un contratto con la Columbia Records, ma il repertorio esclusivamente jazz che le viene imposto le tarpa in qualche modo le ali.

Nei primi anni 60 riesce a portare al successo alcuni 45 giri, tra i quali Rockabye, Your Baby with a Dixie Melody. Nel 1962 si unisce in matrimonio con Ted White, che diventa suo manager alla Columbia Records. Passata all'Atlantic Records nel 1967, i suoi nuovi lavori si vestono del genere soul, tanto che in breve tempo le viene affibbiato il soprannome The Queen of Soul, la regina del soul. Grazie alla fama internazionale che acquisisce, diventa personaggio simbolo di orgoglio per le minoranze di colore americane, soprattutto con la sua interpretazione del brano Respect di Otis Redding, che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili. In questi anni Aretha Franklin domina le classifiche e vince diversi album d'oro e di platino. Nel 1969 si separa da Ted White.

Tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 sono numerosi i suoi dischi che scalano le classifiche americane, finendo spesso ai primi posti. Il genere spazia dalla musica gospel al blues, dalla musica pop alla musica psichedelica, arrivando persino al rock and roll. Indimenticabili sono alcune cover dei Beatles, Eleanor Rigby, The Band, The Wait, Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, Sam Cooke and the Drifter, Live a Fillmore West e Amazing Grace sono due dei suoi più noti ed influenti dischi. Nonostante i suoi grandi successi d'oltreoceano, non è mai arrivata ad ottenere i primi posti nelle classifiche britanniche. Raggiunge un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. Oltre alla già citata Respect, sua canzone simbolo, tra i singoli di successo di Aretha Franklin di questi anni ricordiamo Chain of Fools, e Natural Woman, Think e Baby I Love You.

Nei primi anni 70 Aretha Franklin sceglie di utilizzare sonorità più soft. L'emergente disco music monopolizza il suo mercato, le vendite dei suoi dischi, così come i consensi della critica, cominciano a calare. Aretha Franklin conosce comunque una rinascita negli anni 80. Ritorna all'attenzione del pubblico con la partecipazione al film The Blues Brothers, che diventa un cult movie. Firma un contratto per la Arista Records e incide i singoli Unite Together e Love All The Heart Away, quest'ultimo in duetto con George Benson. Aretha torna così a scalare le classifiche, soprattutto nel 1982 con l'album Jump To It. Canta Freeway of Love e duetta In Sister Are Doing For Themselves con gli Eurythmics, duetta in I Knew You Were Waiting For Me con George Michael, canzone che diventa la sua seconda numero uno americana. Ai Grammy del 1998, dovendo sostituire Luciano Pavarotti colpito da un malessere, improvvisa un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando la prima strofa in italiano. La sua performance viene ricordata come una delle più belle esibizioni di sempre ai Grammy.

Nel 2000 partecipa al cinema al sequel Blues Brothers 2000. Il mito continua, interpretando Respect, e in questi anni collabora con artisti talentuosi come Fantasia Barrino, Lauryn Hill e Mary Blige. Il 20 gennaio 2009 canta a Washington alla cerimonia di insediamento del 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, in diretta TV mondiale davanti a più di 2 milioni di persone. Lo stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meravigliosa della natura. Nel 2010 gli viene diagnosticato purtroppo un cancro al pancreas. Malata, si ritira dalle scene nel 2017. Aretha Franklin si è spenta a Detroit il 16 agosto 2018 all'età di 76 anni.

La frase celebre di Aretha Franklin: quando giunsi all'Atlantic Records mi fecero sedere al pianoforte ed i successi cominciarono ad arrivare.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Già questo canto, vocazione, ricorda proprio ciò che oggi la parola di Dio ci annunzia, il mistero e la bellezza della vocazione. Ognuno di noi è portatore di una chiamata e di una risposta. Sono andato in piazza prima, non a fare un giro in piazza, ma sono andato perché in piazza si trova oggi un gruppetto che vuole continuare a mantenere desta l'attenzione sulla guerra a Gaza e quindi ci richiama al tema della pace. Noi preghiamo perché ci sia la pace in tutte le parti del mondo. Con questi sentimenti iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Annunzio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Luca. In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante 11 chilometri da Gerusalemme. Ed ecco Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Quando furono vicini al villaggio, essi dissero: «Resta con noi, Signore, perché si fa sera». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli ed essi si aprirono gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non era forse ardente in noi il cuore mentre lui conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme.

0: Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Il tuo Figlio unigenito, Dio vivo e santo, che totalmente condivide con noi l'umana natura, sta davanti a te come Pontefice eterno. Per la forza della sua mediazione effondi su di noi la tua pietà inesauribile. Fa che ci uniamo un giorno nel canto della lode perenne a lui, nostro

0: La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele crebbe e il Signore fu con lui. Ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
0: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
0: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
0: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
0: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
0: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: Benedicimi, Padre.
4: Leggi nel nome del Signore.
3: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo.

0: Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipe della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestato ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Carissimi, vi è un unico tema che questa sera la parola di Dio ci presenta ed è il tema della vocazione. Abbiamo sentito nella prima lettura la chiamata, la vocazione di Samuele, un brano che da piccino ha sempre acceso la mia immaginazione, questo Dio che ti chiama nella notte. Nel Vangelo abbiamo ascoltato la chiamata dei primi quattro discepoli. E anche San Paolo nella sua lettera ci ricorda in fondo che cosa è accaduto a lui sulla via di Damasco quando è caduto quel persecutore da cavallo, lo vediamo lì in alto, alla vostra sinistra, e si è rialzato un apostolo. La parola vocazione ha dentro la parola vox, voce. C'è Dio che chiama e chiama davvero tutti e c'è una risposta che Dio discretamente attende da noi tutti. Prossimo 3 ottobre il nostro Federico Bisi, diventando diacono, risponderà, eccomi, alla chiamata del Signore. Tutti voi che vi siete sposati avete detto, eccomi al Signore, e il Signore vi ha fatto capire che eravate chiamati al matrimonio attraverso l'esperienza dell'innamoramento. Vi siete innamorati di quell'uomo, di quella donna, e avete detto, la mia vita non sarà bella senza di lui. Ecco il modo con cui il Signore vi ha chiamato. È qui presente in mezzo a noi la suora Adele, che ha ricordato l'anno scorso 71 quest'anno di risposta alla chiamata del Signore. Ci sono le vocazioni dei laici consacrati, dei missionari, dei monaci. Nessuno viene al mondo per sbaglio e Dio ha per ciascuno di noi un progetto, una vocazione, una chiamata alla quale noi possiamo dare risposta. Ogni vita è vocazione, ricorda più volte il nostro arcivescovo citando il cardinale Scola. Cerchiamo di rileggere attentamente, mettendole proprio insieme, le tre letture. Dove avvenne la chiamata? Per Samuele siamo nel Tempio, dove dormiva. Per i quattro discepoli siamo sulla riva del lago, stavano riassettando le reti. Per Paolo sulla via di Damasco. Quando? Per Samuele nella notte. Per i discepoli all'alba, al mattino, dopo una notte passata sul mare. Per Paolo a mezzogiorno. Chi sono? Samuele è un ragazzino. Io ringrazio che il Signore mi ha chiamato quando ero piccino. Questi pescatori sono dei giovani che stanno lavorando. Paolo è già un adulto, perché quando viene martirizzato Stefano, lui non può partecipare, ora è adulto. E in che tempi avviene? Abbiamo sentito nella prima lettura che la parola si era fatta rara in quel tempo. Per i discepoli, dopo una notte infruttuosa, non hanno pescato nulla quella notte. E per Paolo, durante il momento di una chiesa perseguitata proprio da lui. Vedete, non c'è luogo, tempio, dove si lavora sulla via di Damasco, non c'è tempo, la notte, il mattino, il mezzogiorno, non c'è condizione che non sia opportuno perché Dio faccia sentire bene con chiarezza la sua voce e a tutti sia data la possibilità, dico proprio a tutti, di rispondere. Cosa serve? Serve quella, molto caro il cardinale Martini,
che tante volte ci ha parlato del discernimento vocazionale. E personalmente per me l'essere ritornato a Saronno, per me penso al seminario, è stato davvero il luogo del discernimento vocazionale, ed è lì dove in qualche modo ho cominciato a prendere realmente sul serio questa chiamata del Signore. Cosa serve per il discernimento? Anzitutto serve una capacità di ascolto nel profondo del cuore, la preghiera, che bello il salmo di oggi, all'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, il tuo amore, la tua grazia vale più della vita. È nella preghiera, è nel silenzio che noi riusciamo davvero ad ascoltare questa voce e a rispondere. Poi serve la prontezza della risposta. Nel Vangelo per due volte l'avverbio subito, e anche Paolo si alza lì da terra e subito è diventato un altro uomo. E anche di Samuele si dice, abbiamo sentito alla fine, che non lasciò andare a vuoto una sola delle parole che il Signore gli aveva detto. Non si può passare tutta la vita con la margherita in mano e i petali, mi chiama, non mi chiama, mi chiama, non mi chiama, mi sposo, non mi sposo. C'è una bella espressione del precogno pasquale, l'indugio potrebbe attardare l'incontro. E poi serve un accompagnamento spirituale, un padre o una madre spirituale che camminino davvero con te. Per il giovane Samuele fu il vecchio Eli. Se ti chiama, digli così: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Per quei discepoli è stato addirittura Gesù, scuola di discepolato, li chiamò perché stessero con lui. E per Paolo si ricorda la figura di Anania, sarà lui che lo battezzerà, e poi di Barnaba che lo accoglie e lo presenta alla comunità. Ecco un esempio per tutti. San Francesco torna da Spoleto dopo il sogno di Spoleto e con una domanda: cosa devo fare, o Signore? E allora comincia ad entrare nelle chiese, in preghiera, fa silenzio, e proprio lì davanti al crocifisso sente che gli parla: Francesco, vai a riparare la mia casa che, come vedi, sta andando in rovina. Fraintende un po', perché pensava soltanto alla chiesa fatta di pietre, fino a quando, dice lui, nell'incontro con lebbroso, in quella misericordia, in quel bacio che ha usato, tutto si trasforma, quello che prima era amaro diventa dolcezza. Le fonti di Francescane ci conservano una sua bellissima preghiera, che è la prima preghiera che ci conservano di lui. Abbiamo commentata anche in Quaresima durante gli esercizi. Dammi perché io possa fare. È una preghiera rivolta all'alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore, dammi fede certa, fede retta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Dammi, o Signore, vedete, il senno e il discernimento perché io faccia la tua vera e santa volontà. Vedete, neanche Francesco è nato già santo, ne ha capito subito all'inizio. Ecco, è un cammino che dobbiamo compiere tutti,
a tutte le età. Il Signore chiama, continua a chiamare e chiama a tutti.

0: Affidiamo anche noi al Signore come San Francesco quella fede certa, quella fede retta, quella speranza certa, quella carità perfetta, quell'umiltà profonda, quel senno e quel discernimento.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, che annuncia il tuo amore infinito e celebra la tua grandezza, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per l'umanità intera, che anela alla giustizia, alla verità e alla pace, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, e per noi che desideriamo seguire il tuo Figlio Gesù sulla strada della santità, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i defunti, e in particolare per Vago Rosalba, Pellegrini Alessandra, Sacchi Enrica, Montrasio Maria Antonia, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Landonio Giuseppe, Giuseppina Alberio e familiari, Gaetano Manca, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo. Ascolta.
0: La tua misericordia, o Dio, ci sostenga nella fatica e nell'impegno dell'esistenza che dividiamo con i nostri fratelli, e doni a tutti la gioia di riconoscerti sempre come Creatore e come Padre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Scambiamoci il dono della pace.

0: Rinnoviamo insieme la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita.
1: E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accogli benignamente, o Dio, queste offerte e ascolta la nostra preghiera. Il popolo dei credenti, radunato nell'unità dal sacrificio che celebriamo, cresca nella partecipazione alla salvezza e nella gioia dell'amore fraterno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esprimerti, Dio onnipotente e misericordioso, la nostra riconoscenza di figli e rinnovare fedelmente la memoria dell'opera compiuta per noi da Cristo Signore mentre celebriamo il mistero del nostro riscatto. Egli ha spezzato le catene dell'antica oppressione, morendo ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha chiamato a partecipare all'eredità della vita divina. Per lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende i peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio consegnato alla morte per noi, perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per noi. Mentre cenava con i suoi discepoli, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e della pace. E gli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del Figlio tuo, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Beata Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio e Regina della Pace, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i gloriosi Martiri, i Santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: Proprio perché abbiamo obbedito a questo suo comando, fate questo in memoria di me, ecco Cristo che è qui presente per noi su questo altare. È Lui il primo che invoca per il mondo il dono della pace. E noi ci uniamo alla sua preghiera dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
2: Amen.

0: Pietro, vai, fidati di me. Quel giorno gliel'ha detto quel Pietro di Cafarnao, un povero pescatore, che l'aveva anche tradito. L'8 maggio dell'anno scorso gliel'ha ripetuto anche a Robert Prevost: fidati di me. E si è fidato. Però guardate che lo dice a ciascuno di noi, fidati di me. E se noi ci fidiamo di Lui, grandi cose Lui compie attraverso di noi. Preghiamo. O Dio forte ed eterno, concedi a chi ha celebrato con fede il mistero della salvezza di proseguirne l'annunzio e l'efficacia nell'operosità della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Sabato prossimo è festa di San Giacomo. Non aggiungiamo una messa in più il sabato, ma l'anticipiamo alla vigilia. Quindi venerdì sera, nella vigilia di San Giacomo, nella chiesa di San Giacomo, alle 21 celebriamo l'Eucaristia, come anche per l'altra settimana, il 29 in San Francesco, ma alle 20:45 celebreremo la Santa Messa nella festa di Santa Marta. E poi ricordo che domenica prossima, già l'abbiamo fatto due domeniche fa, ma lo ripeteremo ancora in comunione con tutta la Chiesa italiana, faremo questa raccolta straordinaria per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi con noi abbiamo Fiorenza Ricciardi, presidente del nuovo costituito CDA, Consiglio d'amministrazione della Zerbi, istituzione di Saronno storica. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Dunque, siamo qui per fare un po' il punto, un po', perché magari non tutti conoscono l'istituzione Zerbi dei saronnesi e dei nostri radioascoltatori. La Zerbi si occupa, ma poi entreremo nel merito parlando appunto con Fiorenza Ricciardi, di quello che fa in sostanza, però essendo stata nominata presidente nel settembre del 2025, direi che una breve introduzione parlando di se stessa e poi dell'istituzione Zerbi, credo che sia giusto darla ai nostri radioascoltatori. Prego.
2: Grazie Gianni. Allora, io sono appunto Fiorenza Ricciardi e sono una psicopedagogista, pertanto mi occupo di area psicologica ed educativa, perché ho conseguito prima la laurea in scienze dell'educazione e poi in psicologia, e quindi questi sono un po' i miei orientamenti primari da tanti anni, diciamo. E, come attività lavorativa è un'attività molto complessa la mia, perché oggettivamente attualmente è da qualche anno mi occupo di gestione di strutture educative prevalentemente, nonché anche di altre aree non relative

0: Non relativa all'infanzia, ma a progetti un po' ambiziosi sull'aspetto della terza età, ma anche sostanzialmente quindi dell'età adulta, ma anche rispetto ad alcuni progetti un po' sperimentali sulle aree degli apprendimenti e da un punto di vista clinico. Quindi oltre alla parte gestionale, diciamo, di coordinamento di servizi appunto complessi, ho anche una competenza trasversale da un punto di vista sia clinico che formativo, quindi diciamo la mia formazione attraversa varie fasi l'ho messa a disposizione dell'istituzione.
1: Bene, ecco, passiamo allora alla parte che riguarda l'istituzione Zerbi. Zerbi c'è da tanti anni, fa parte del comune di Saronno, è una partecipata del comune di Saronno. Ecco, di cosa si occupa esattamente o di cosa si occupava rispetto ai giorni nostri?
0: Allora sì, l'istituzione è proprio un'istituzione saronnese molto cara ai cittadini e alle cittadine appunto di Saronno. Prevalentemente si è sempre occupata di area educativa nella fascia soprattutto 0-6, quindi si occupa della gestione di due strutture di asili nidi, quindi 0-6 anni, e tre scuole dell'infanzia 3-6. Storicamente si è occupata anche di altri servizi, quindi del pre e il post, della gestione appunto delle mense, della ludoscuola estiva. Attualmente diciamo è stata anche un po' una mission della parte dell'istituzione con l'insediamento del nuovo CDA, quella di focalizzare l'interesse sul core business, quindi praticamente sull'educazione dei bambini e delle bambine nella fascia 0-6. Attualmente è ancora in essere la gestione delle mense scolastiche da un punto di vista puramente organizzativo, ma chiaramente sarà un percorso anche che si farà con l'amministrazione, perché affinché praticamente l'istituzione possa occuparsi prevalentemente dell'area pedagogica proprio della fascia 0-6 e quindi dei nidi e delle scuole dell'infanzia.
1: Quindi sono 5 sì. Le scuole che seguite, sono sì. Due delle, quali sono?
0: Allora Candia, asilo nido Candia e asilo nido Gianetti, mentre le scuole dell'infanzia sono Marzonati, Cavour e Montesanto.
1: Ah, ho capito. Va bene, allora, quando è stata nominata presidente di questo nuovo consiglio di amministrazione, che situazione ha trovato all'interno dell'istituzione Zerbi?
0: Allora, cosa ho trovato a partire da settembre del 2025? Intanto una situazione da approfondire, sicuramente tante aree diciamo amministrative maggiormente da seguire, perché chiaramente l'istituzione storicamente, e questo è stato un po' una sorta di limite dal mio punto di vista, ha avuto tanti cambiamenti, ha subito tanti cambiamenti sia da un punto di vista di direzioni, perché comunque anche la complessità della direzione c'è, nel senso che comunque c'è un direttore amministrativo, un direttore didattico, e quindi si sono avvicendate varie aree direzionali, e ha avuto anche tante complessità da un punto di vista di cambiamenti di consigli di amministrazione, e questo continuo cambiare sicuramente non ha aiutato a solidificare, a cercare di approfondire alcune tematiche. Pertanto come consiglio di amministrazione, come presidente, abbiamo trovate aree amministrative da dover gestire, approfondire, cercare di portare avanti, aree sindacali che erano un po' sul piatto e che prevedevano non solo un approfondimento ma alcune volte anche un po' degli atti coraggiosi, mettiamola così, da affrontare, e poi tutta la parte pedagogica, per cui un bel pacchetto diciamo di situazioni in attesa di essere affrontate, ma sicuramente situazioni molto molto complesse. Pertanto questo CDA si è messo veramente a lavorare in maniera attenta e puntuale ai vari passaggi. Anche noi abbiamo subito poi una serie di cambiamenti, chiaramente, quindi magari poi ve li descrivo.
1: Certo. No, sì, stavo leggendo che ho visto che avete affrontato una fase che è rivolta alla cura degli ambienti, alla modernizzazione dei servizi e anche ovviamente per quanto riguarda la parte istituzionale, che è quella della docenza, no? della
0: crescita. Allora qui entriamo in in un
1: psicopedagogica.
0: Ambito, sì, questo entriamo in un ambito sicuramente più tecnico. Diciamo che il consiglio di amministrazione ha dovuto prima di tutto affrontare delle tematiche appunto amministrative, con le variazioni varie di bilancio che ci sono state e una comprensione, diciamo, della macchina proprio amministrativa. Quindi nel frattempo, come dicevo prima, ci sono stati dei cambiamenti anche per questo consiglio di amministrazione, perché oggettivamente abbiamo avuto un altro cambio di direzione, perché il precedente direttore nonché segretario, diciamo, comunale precedente ha lasciato l'istituzione per un altro incarico a partire da fine gennaio del 2026. Pertanto abbiamo avuto un altro passaggio direttivo, quindi chiaramente questo inevitabilmente ha faticato, perché la nuova direzione ha dovuto gestire e appropriarsi della tematica dell'istituzione, e ci è voluto insomma qualche mese. In più ci tengo un po' a lavorare rispetto alla parte della direzione, perché questa direzione ha avuto anche una sorta di doppio ruolo, pertanto la parte di datore di lavoro è rimasta in capo agli uffici tecnici, e quindi per noi questo è stato un altro grande vantaggio, perché una delle tematiche precedenti è che l'istituzione non è storicamente non è stata molto conosciuta dall'interno, perché tiene dentro appunto anche l'aspetto tecnico proprio delle strutture, e questo aspetto tecnico ci è sembrato opportuno che fosse gestito, chiaramente con la parte in concomitanza, parlando con la parte amministrativa, fosse gestito da chi di competenza ne ha, quindi gli uffici tecnici, che potessero lavorare correttamente rispetto ad alcune aree. Quindi la figura direttiva, diciamo, ha una doppia figura in questo momento: la parte del direttore amministrativo, la parte del datore di lavoro, che è in capo alla parte, diciamo, del dottor Mantegazza, dell'architetto Mantegazza, dell'ufficio tecnico, e in più c'è il direttore didattico. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, anche molto coraggioso da questo punto di vista, affinché ognuno potesse avere le proprie competenze per poter gestire al meglio l'istituzione, e quindi questo ci tengo chiaramente a dirlo. Altro è l'aspetto propriamente pedagogico, e su quello che abbiamo affrontato dal punto di vista dell'organizzazione pedagogica e didattica, che si è chiaramente rivelata una sorta di programmazione iniziale, perché abbiamo iniziato delle sperimentazioni a partire dalla scuola dell'infanzia Montesanto, utilizzando praticamente un metodo riferito a Loris Malaguzzi, formando le docenti e lavorando come prima esperienza rispetto all'utilizzo, diciamo, di questa metodologia che è conosciuta a livello internazionale, che abbiamo voluto un po' sperimentare anche qui sull'aspetto 06 delle scuole di Saronno. Come programmazione e visione futura prevediamo per l'anno prossimo proprio di formare tutto il corpo docente ed educativo affinché si possa portare avanti la progettualità. Poi, se volete, approfondiamo anche un po' in cosa consiste la parte pedagogica un po' più specifica.
1: Certo, quindi sopra la piramide c'è il segretario comunale.
0: Allora, attualmente no, c'è un'altra direzione, ma prima la direzione dell'istituzione era in capo al segretario comunale. Questo ci dice tanto di come un po' negli anni l'istituzione è stata vista, nel senso che chiaramente un incarico così importante veniva ancora ad essere in carico ad un'altra esperienza molto gravosa, quella del segretario comunale, che chiaramente non poteva arrivare in tutti i meandri, ma per necessità, certo, fisiologica, certo, viene da, certo, dire. E quindi noi abbiamo lavorato affinché in concomitanza, diciamo, chiaramente con la parte amministrativa, affinché questa gestione fosse la migliore possibile, cioè che tutte le competenze potessero essere spese al meglio, e quindi sia direzione amministrativa, sia direzione didattica, sia area di datore di lavoro per la sicurezza degli stabili e con tutto quello che ne concerne. Questo è stato possibile anche perché come presidente appunto ho una visione da questo punto di vista, perché gestendo strutture pedagogiche, educative, didattiche e quant'altro, mi rendo conto che la complessità non può essere, certo, in capo soltanto a una figura dirigenziale.
1: Chiarissimo. Ci fermiamo per uno stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Fiorenza Ricciardi, presidente del CDA dell'istituzione Zerbi di Saronno. Allora, stavamo parlando fuori onda che comunque le situazioni sulle quali avete focalizzato la vostra attività sono diverse. Si parla dei locali dove si svolge il lavoro principale con i bambini, e poi però c'è tutta la parte anche psicopedagogica che serve ovviamente al vostro lavoro, alla crescita, che segue la crescita dei bambini. Ecco, partiamo da qui e facciamo un focus su questo punto.
1: Sì, certo. Allora, rispetto appunto alla parte più pedagogica o didattica, intanto stavo raccontando proprio che asili nido e scuole dell'infanzia sono due mondi diciamo correlati ma anche differenti, perché riguardano due aree dello sviluppo dell'infanzia diciamo molto complesse e anche molto diciamo specifiche. Pertanto l'idea di mettere insieme una nuova proposta pedagogica con la sperimentazione a partire da Montesanto, come ho raccontato prima, è quella proprio di unire un po' questi mondi, partendo dall'ispirazione della filosofia di Loris Malaguzzi e del metodo Reggio Children, che auspichiamo di portare anche sulla città sarronnese. Chiaramente un'ispirazione, perché è un percorso di accompagnamento, le insegnanti e le educatrici e gli educatori saranno oggettivamente formati secondo questa metodologia, che prevederà chiaramente anche dei cambiamenti rispetto all'ambiente delle aree scolastiche e dei nidi. I nidi sono già per loro natura già pronti ad affrontare tematiche diciamo pedagogiche di questo tipo. Sulle scuole dell'infanzia si andrà sicuramente a lavorare, anche perché la metodologia a cui ci ispireremo sarà quella di cercare di destrutturare il più possibile diciamo gli ambienti, senza saturarli di elementi didattici già precostituiti o preconfezionati, ma affinché i bambini e le bambine possano oggettivamente sperimentare, perché Malaguzzi riteneva, ed è questo un po' il pensiero da cui vogliamo partire, che i bambini e le bambine siano già competenti, e quindi praticamente si parla di un primo educatore, la figura educativa è il secondo educatore e il terzo educatore appunto è l'ambiente, per cui ricostruire un po' questi setting affinché le sperimentazioni possano essere sperimentazioni con elementi naturali e semplici, ma che possano dare la libertà all'espressione dei 100 linguaggi, quindi attività non solo di pensiero ma anche di sperimentazione fisica, sensoriale, artistica, e quindi questa rappresenterà proprio un cambio di visione pedagogica per le scuole dell'infanzia dell'istituzione. E con questo modello, a cui chiaramente ci ispireremo, sarà un modello in cui accompagneremo e ci faremo accompagnare anche dalle famiglie affinché possano entrare nel merito di tutta una serie di questioni, anche per approfondirle maggiormente. L'obiettivo è, in questo momento di forte digitalizzazione, diciamo di device estremi, cercare di ritornare un po' a quelli che sono gli aspetti di manualità, di sensorialità e di sperimentazione che i bambini e i bambini a cui hanno diritto, e per costruire proprio l'idea di una cittadinanza futura diciamo più concreta e più adeguata al mondo dell'infanzia.
0: Bene, e questo è il metodo per diciamo pedagogico, per poter come dire dare un indirizzo di insegnamento alle varie strutture, eccetera. Per quanto riguarda invece le strutture, le docenze, eccetera, eccetera, è stata rivista l'organizzazione, era da rivedere, considerato anche l'episodio che insomma è stato un po' sui giornali negli ultimi tempi. Che cosa, dove avete messo le mani e dove bisognava farlo?
1: Allora, rispetto alla questione organizzativa, anche questo è un discorso un po' lungo, ma che cercherò di riassumere. Allora, le indicazioni giornalistiche, diciamo le varie necessità che sono emerse, erano delle rivendicazioni dal mio punto di vista giuste rispetto alla questione delle tempistiche, di avere delle risposte sostanzialmente, ma chiaramente rispetto alle risposte noi dovevamo lavorare perché ci servivano dei dati tecnici. La riorganizzazione ha previsto, intanto volevo dire che non è stato mai fatto, non si è mai fatto riferimento alla chiusura delle classi della scuola dell'infanzia. Pertanto noi come consiglio di amministrazione,
0: perché i bambini già ci sono, insomma.
1: Allora, nel consiglio di amministrazione già da aprile del 2026 abbiamo dato l'indirizzo della non chiusura delle classi, al netto invece di una riduzione di numero di iscritti dei bambini, perché il calo della natalità, certo, chiaramente è un dato reale. Ma per dare continuità in una fase comunque anche transitoria, diciamo che anche già l'anno scorso sono state chiuse delle classi, sarebbe stato comunque faticoso per i bambini e per le bambine, perché noi dobbiamo considerare che dall'altra parte ci sono delle persone che vanno rispettate. Pertanto il consiglio di amministrazione si era già espresso ad aprile, non a maggio, quando poi sono venuti fuori tutti i discorsi, diciamo, sulla chiusura delle classi. Per recepire questo indirizzo i tecnici hanno dovuto lavorare, e per tenere in piedi senza aumento della spesa in maniera rilevante o comunque ridotta il contenimento, diciamo, dell'organizzazione, quindi tenere tutte le classi della scuola dell'infanzia aperti, dare più corpo alla parte invece degli asili nido, dove c'era bisogno di riorganizzare, quindi rivedere e rispettare il contratto collettivo nazionale degli educatori e delle educatrici, quindi con un numero di ore adeguato secondo appunto il contratto. Abbiamo dovuto potenziare gli asili nido. Pertanto assumeremo a partire da settembre due figure educative, perché è necessaria rispetto al rapporto numerico educatore e bambini, e abbiamo assunto quattro figure a tempo indeterminato, sempre figure educative negli asili nido, e quindi stabilizzato l'aspetto degli asili nido, che a differenza della scuola dell'infanzia hanno un numero di bambini elevato. Questo non perché non esiste la denatalità per gli asili nido, quanto perché l'offerta dei nidi è un'offerta al di sotto delle necessità oggettive delle famiglie. Mentre, certo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, lo sforzo di questo consiglio di amministrazione, e quindi dell'amministrazione stessa, è stata quella di dare continuità didattica educativa ai bambini e alle bambine, affinché potessero avere dei riferimenti certi. Pertanto questa fase ha richiesto dei tempi tecnici abbastanza complessi, e all'interno abbiamo inoltre rafforzato la figura delle referenti di plesso, quindi questa figura interna, diciamo, che ha un ruolo di figura di raccordo e coordinamento, diciamo, dei vari plessi, con un numero di ore congruo affinché possa svolgere questa funzione. E quindi non abbiamo depotenziato, anzi abbiamo garantito la continuità, diciamo, coraggiosamente, tenendo in piedi tutto, quindi rafforzando la parte dei nidi e stabilizzando, e dall'altra parte dando continuità e anche lì mettendo come riferimenti interni, diciamo, delle figure che potessero essere dei riferimenti anche per le famiglie. Pertanto, diciamo, la parte più di, infatti poi la parte sindacale ha chiaramente fatto un passo.
0: Ecco, perché c'è stato questo scontro di vedute a un certo punto?
1: In realtà noi come consiglio di amministrazione, anche con l'aspetto, la parte sindacale, siamo stati molto collaborativi sempre, e questo poi anche mi è sembrato di leggere anche nell'articolo successivo, insomma, c'è stato, perché abbiamo fatto tutti i passaggi necessari affinché si arrivasse alla definizione di quello che è stato concretamente fatto e che si sta ancora facendo. Non c'è stato uno scontro, c'è stata una questione rispetto alle tempistiche, perché l'interpretazione di un tempo che viene definito non congruo poi porta magari a delle difficoltà anche di quello che sta succedendo, prevedere, diciamo, il futuro che era lì imminente. Purtroppo i tempi tecnici sono stati più lunghi del previsto, ma perché la complessità era ampia. Ma noi abbiamo una buona relazione sicuramente con la parte sindacale, e anzi mi viene da dire abbiamo fatto veramente dei grossi passi in avanti anche per riorganizzare in maniera coraggiosa un mondo su cui bisognava mettere la testa. anche da un punto di vista tecnico, ecco.
0: Quindi l'avvertenza è rientrata e adesso è tutto a posto, quindi da settembre quali saranno le novità, i cambiamenti, se ci saranno?
1: Allora, da settembre...
0: Da un punto di vista organizzativo, quantomeno.
1: Da un punto di vista, diciamo sì, organizzativo e proprio di generale. Filosofia in generale, è come dire, stabilizzare quello che è stato stabilizzato, dare continuità con le figure di riferimento che è stato anche fortemente richiesto dai genitori, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, questa era un po' una risposta anche importante per le famiglie, a garanzia appunto della continuità pedagogica, e quindi la grande innovazione sarà nel cercare di lavorare con una visione pedagogica che vada su un triennio e che possa essere un po' il filo conduttore di questa nuova filosofia che deve tenere dentro la partecipazione delle insegnanti, delle educatrici e degli educatori, con una nuova visione, diciamo, ed un filo che possa accompagnare tutto il percorso.
0: Quindi il personale va aumentato, sarà aumentato in qualche misura.
1: La parte del nido sì, nel senso che comunque saranno previste due figure educative nuove, esatto, quindi ci saranno delle nuove assunzioni, assolutamente, ma perché appunto c'è un bisogno, nel senso che poi il consiglio di amministrazione si è lanciato in aree di maggiore propositività, l'idea magari pro futuro di lavorare rispetto a una nuova sezione primavera, e quindi per accogliere i bambini alla fascia 2-3 anni, che possa essere un'offerta migliorativa anche questa. Si è ipotizzato, però diciamo questo è un po' da vedere anche sulla proposta di un nuovo asilo nido, perché la richiesta è molto sui nidi, e quindi la nostra aspirazione, diciamo, è veramente aumentare la proposta stando all'interno di un contesto appunto di qualità.
0: Bene, allora ci fermiamo qui perché il nostro tempo a disposizione è finito. Allora possiamo augurarle buon lavoro a lei, a tutto il consiglio di amministrazione, a tutti, come dire, i docenti, ovviamente a tutti gli insegnanti che gravitano all'interno della istituzione Zerbi. Allora grazie Fiorenza Ricciardi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie mille, grazie per l'opportunità, e ringrazio tutta l'istituzione, e non menziono tutti, ma anche e soprattutto il CDA che sta con me lavorando affinché questo progetto possa realizzarsi al meglio. Grazie.
0: Bene, ma ci risentiremo sicuramente per degli aggiornamenti più avanti.
1: Grazie.
0: Buona giornata di nuovo.
1: Grazie a lei.

0: sembra strano anche a me.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao, bentornati su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna, ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Facciamo due chiacchiere insieme con un po' di musica e bene, partiamo immediatamente. Mia Martini, Donna sola, è una delle canzoni più intense di questa cantante magnifica, pubblicata negli anni 80 e parla di una donna che vive una relazione vuota e soffocante in cui si sente profondamente sola, nonostante non sia fisicamente da sola. Il brano affronta temi come la solitudine emotiva, la mancanza di comunicazione, la perdita di sé all'interno di un rapporto. Questa è una canzone che è molto potente, anche per l'interpretazione struggente della cantante, e è considerata una delle voci più espressive della musica italiana, altre bellissime canzoni. Bene, ascoltiamo il brano e vi piacerà sicuramente.

Eccoci, ritorniamo indietro negli anni, andiamo al 1969, dove abbiamo Lucio Battisti con Non è Francesca, una delle canzoni più intense della musica italiana. Il protagonista in questo contesto sente delle voci, sente qualcuno che gli dice che la sua fidanzata Francesca è stata vista con un altro uomo. Tutti sembrano convinti del tradimento. Lui però si rifiuta di crederci, continua a ripetere: no, non è Francesca, non è Francesca. Questa frase mostra che il protagonista, prima cosa difende la donna che ama, poi preferisce fidarsi di lei piuttosto che delle dicerie, oppure non riesce ad accettare la realtà delle cose. La canzone è famosa perché può essere interpretata in due modi: la fiducia totale nell'amore, lui è sicuro che Francesca non lo tradirebbe mai, e la negoziazione della, direi no, forse meglio la negazione della verità. In realtà Francesca lo ha tradito, ma lui non vuole accettarlo, quindi si aggrappa ad una sorta di illusione. Bene, ascoltiamo questa canzone che molti di noi ricordano, Non è Francesca.

Adesso passiamo a Umberto Tozzi con la canzone Angela, che è una canzone romantica, malinconica, che parla di un amore forte ma difficile. Il protagonista si rivolge ad Angela, che è una donna molto importante per lui. Attraverso il testo del brano si capisce che tra di loro c'è una relazione intensa, ma anche piena di problemi e di incomprensioni. Qui i temi principali sono l'amore profondo, la paura di perdere la persona amata, nostalgia e ricordi della relazione. Il protagonista sembra quasi supplicare Angela di restare, mostrando quanto sia importante nella sua vita. E Angela parla appunto di, soprattutto di amore intenso. Ascoltiamo questo bel brano.

E adesso siamo nel 2001 dall'album Cieli di Toscana, una canzone romantica e nostalgica, Chiara di Andrea Bocelli. Parla di un incontro semplice ma molto significativo. Il testo racconta un momento di vita quotidiana che diventa speciale. Il narratore incontra Chiara, quasi per caso, rimane colpito dalla sua semplicità, dalla luce del suo sorriso e dalla sua purezza. Chiara non è solo una persona reale nella canzone, questa donna rappresenta la bellezza delle piccole cose, la spontaneità dell'amore e un ricordo dolce che resta nel tempo. Quindi diciamo che il messaggio principale è che anche un incontro breve o casuale può lasciare un segno profondo, e dunque non serve una grande storia di amore, basta uno sguardo, un momento condiviso per creare un ricordo veramente importante. E questo nome Chiara è proprio idoneo al contesto. E sentiamo questa bellissima canzone di Bocelli, e con questa oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatto compagnia e ascoltato ancora una volta. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani e statunitensi nella strategica zona fulcro di molte rotte commerciali navali e il possibile conflitto rischia di estendersi a altri paesi della regione. Caso Roggero, primo giorno da detenuto nel carcere milanese di Bollate per il gioielliere 72enne di Grenzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. Oggi ha ricevuto la visita del vice premier Salvini. La morsa asfissiante del caldo anomalo comincia a allentare la presa sull'Italia, ma le temperature rimarranno molto alte ancora fino a lunedì. Temporali e piogge in arrivo sul nord, intanto in molti paesi europei è emergenza incendi. Buonasera da Andrea Domaschio. La situazione nel Golfo Persico si fa di giorno in giorno più critica e esplosiva. I reciproci attacchi tra americani e iraniani rischiano infatti di estendere un vero e proprio conflitto a tutti i paesi della regione e le rotte commerciali nello stretto di Hormuz sono sempre più paralizzate. Nicola Ferrante.
1: Raid aerei, droni, missili e bombe si incendiano i cieli del Medio Oriente. Dopo sette notti consecutive, un'escalation di fuoco fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito le basi americane in Giordania, ferendo anche alcuni militari. I guardiani della rivoluzione esultano per la distruzione di aerei a stelle e strisce. Frenetica l'attività di risposta dei caccia, bombe americane sulle principali città costiere iraniane. La rappresaglia tiene nel mirino pure Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, di dissalazione ed elevando così il rischio di un coinvolgimento diretto di tutti i paesi del Golfo che denunciano gli attacchi come crimini di guerra. Al centro della crisi resta lo stretto di Hormuz, dove la tensione è altissima. Da parte sua l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'intesa raggiunta un mese fa con gli Stati Uniti e facendo così calare il sipario su ogni possibile sviluppo dei negoziati. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Continua con pesanti offensive aeree reciproche con droni d'assalto e missili. Intanto oggi è proseguita con altre visite alla popolazione la missione umanitaria del responsabile Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Federica Margaritora.
2: È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno tre sono state ferite nel massiccio attacco russo contro infrastrutture portuali della regione di Odessa. Intanto in Ucraina continuano le nuove nomine. Oleksandr Pok è il nuovo capo ad interim del servizio di sicurezza. Zelensky sta anche valutando la rimozione del comandante delle forze armate Sirski, cercando del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste di piazza ancora in corso. Federica Margaritora, studio.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, il 72enne gioielliere di Grenzane Cavour nel Cuneese, condannato a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere. Visita il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini.
3: Mario Roggero, 72 anni, condannato in definitiva a 14 anni per ucciso due rapinatori mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2020 a Grenzane Cavour in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato la richiesta di grazia questa mattina di alcuni militanti della Lega davanti al il vice premier Salvini ha incontrato ieri. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di uno hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti, inutili gli immediati soccorsi. E oggi la procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, ha iscritto nel registro degli indagati due titolari dello stabilimento balneare Segesta dove è avvenuta la tragedia. Domati gli incendi attivi da giorni in Umbria, mentre in Sardegna non sono ancora spenti i roghi tra le province di Oristano e Nuoro. Intanto il gran caldo che soffoca l'Italia sta pian piano cedendo. Antonella Mazza Teruel.
4: Alle ore contate il caldo rovente. Infatti lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti temporali grandinate inizialmente sul nord Italia nel fine settimana in corso. Nel frattempo però anche in questi giorni a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. Intanto

0: spesso provocano vittime umane e danni materiali incalcolabili. Beatrice Bossi.
1: Le fiamme illuminano la notte spagnola. Ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15 trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1000 persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza evacuata che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
2: Tutto molto triste, la verità.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Dice Bossi, linea allo studio.
0: Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani connazionali tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000 e entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza. Chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica all'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre, Lucia Ascione.
3: Dipendenti pubblici e privati, autonomi tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro. Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
4: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione. A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale.
3: Impietoso il confronto con l'Eurozona, che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno. Ancora Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
4: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
3: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ora da domani il regolamento europeo denominato Eco, una norma essili di distruzione tracciabilità del invenduta o restituita. Fausto Nicastro.
5: Entra in vigore domani il regolamento europeo Ecodesign, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori, favorendo così il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una rivoluzione in nome dell'economia circolare per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende di fast fashion hanno sul pianeta. Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma.
6: Il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign è un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
5: Il regolamento riguarderà anche le medie aziende dal 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Il Venezuela cerca faticosamente di riprendersi a quasi un mese dal devastante terremoto che ha squassato intere regioni del paese latinoamericano. Migliaia i morti accertati finora, molti di più i feriti e i dispersi, ma gli aiuti internazionali riescono a far sopravvivere almeno le decine. Marco Burini.
7: Alla Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno, fortissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciando oltre 2 milioni. Vite sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente, Delcy Rodriguez, fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale. 346 milioni di dollari che si sono le famiglie colpite, gli i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI. Marco Burini, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi stasera alle 23 ore.

0: sei di una finalina per il quarto posto tra Francia e Inghilterra, finalissima. Mandela International Day. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
1: Oggi il Mandela Day per tenere viva l'attenzione sui diritti umani nel mondo. Nel 2009 le Nazioni Unite invitano a celebrare ogni anno questa giornata apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Azione di povertà, il tema scelto per quest'anno. Premio Nobel per la pace nel 1983. Africa. 94 di lotta contro l'apartheid, 27 anni di durante pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale, parole di pace ed uguaglianza, recrudescenza della violenza xenofoba alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Ed era l'ultimo servizio ad Enrico Maschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona domenica.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Ninfeo sotto le stelle a Villa Lita Borromeo a Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, ogni sabato fino al 26 di settembre. Rinfrescarsi nelle calde sere d'estate con getti d'acqua a sorpresa in un antico palazzo delle acque, in un ambiente straordinario, quello del Ninfeo di Villa Lita Lainate, che accanto al palazzo nobiliare costituisce un unicum, con le grotte di automi, le innumerevoli decorazioni, i mosaici, le statue e gli affreschi e i giochi e scherzi d'acqua cinquecenteschi dai meccanismi ancora funzionanti. Zampilli improvvisi che stupiscono il pubblico e da sperimentare nelle visite guidate serali ogni sabato fino a settembre dalle 21 alle 22. Si scopre così una delle meraviglie della storica Villa Litta, voluta da Pirro I Visconti Borromeo e pensata come luogo di delizia che tra arte e svago ancora oggi incanta ogni visitatore.
1: Tridì in compagnia a Sesto Calende, da sabato 18 luglio a lunedì 20 luglio, a Lentate Verbano, frazione di Sesto Calende. Il fulcro del fine settimana è lo stand gastronomico tradizionale. La cucina si concentra sulle specialità del territorio e mette al centro della proposta i ravioli di Lentate, caratterizzati da un impasto con barbabietole e pasta di salame, conditi con burro salato e salvia. L'offerta culinaria della frazione comprende anche piatti a base di pesce e secondi di carne come costata, sottofiletto e stufato, serviti con la polenta brustolita. Le serate sono animate da musica dal vivo e da giochi popolari. La giornata di domenica 19 luglio unisce anche la comunità pastorale. Il programma si apre alle 9:15 con la celebrazione della messa nella chiesa San Materno di Lentate Verbano, a cui segue la tradizionale processione per le vie del paese. Il corteo religioso sfila tra le case della frazione con l'accompagnamento del corpo musicale.
2: Scoprite i tesori nascosti delle nostre chiese. È un giro in città nella penombra antica delle chiese che a uno sguardo attento rivela dettagli preziosi, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Ve ne dico qualcuna. In San Simpliciano, piazza San Simpliciano 7, dietro l'altare maggiore una sorprendente esplosione di colore riveste il catino absidale. È il grande affresco rinascimentale in coronazione di Maria del 1507 del Bergognone, in cui un arcobaleno di angeli e santi circonda la Trinità e la Vergine, accolta nell'abbraccio di un Dio Padre misericordioso. E in Sante Ostorgio, in piazza Sant'Eustorgio, defilato nel transetto destro della Cappella dei Magi, si scopre un sarcofago romano di pietra, semplice e massiccio, oggi vuoto, conteneva le spoglie dei leggendari re magi, trasportati a Milano da Costantinopoli e finiti a Colonia, trafugate dal Barbarossa nel 1162. Accanto le vicende dei tre re sono scolpite in un trittico marmoreo e l'ancona dei magi, sopra la quale in una teca sono conservate alcune loro reliquie ossee restituite nel 1903.
1: Ed eccoci arrivati al termine di questa nostra rubrica e noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso io la volevo forte, come le mani di mio padre per farmi amare.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 23 90 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
4: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o su
5: Radio Orizzonti in Blu,

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia.

voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle. Dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

Come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì, io parlo di te.

se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza

Stop and Gold. Cessi di sempre su In Blue Radio.

fantastico fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.